0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Questa sera ascoltiamo Adino Genta da Asti, che tratterà il tema Dio rompe il silenzio, e continua lo studio sul libro di Giobbe. Buon ascolto.
2: Grazie Corrado, grazie a tutti voi. È un onore per me essere qui da solo in uno studio, ma pensando a tutti voi che siete in ascolto. Ma non è soltanto un onore, è una grande responsabilità, però abbiamo pregato, ho pregato, ma anche Corrado ha pregato per me prima, per questa occasione. E che il Signore veramente, come ha cantato Corrado in questi canti, il primo bellissimo, che ha tutta una storia molto molto triste dietro, ma molto molto bella, ma soprattutto il secondo canto, dove vogliamo essere, desideriamo essere più vicini al nostro Signore Gesù Cristo. Questo è quello che vogliamo fare come cristiani, come credenti in Cristo, oltre che studiare la sua parola per capire sempre di più il suo messaggio, la sua rivelazione. Bene, siamo alle prese con questo personaggio che io trovo incredibile, che è Giobbe. Ricordo, Giobbe in ebraico significa colui che è perseguitato, e in arabo significa colui che è pentito. Allora, vogliamo vedere adesso l'ultimo discorso che Giobbe fa prima di una interruzione, quando poi Dio parlerà e alla fine Giobbe avrà ancora poco, ma qualcosa di importante da dire. Allora qui dovremmo leggere tutto il capitolo 31, ma leggo solo per dare un'idea, perché prenderebbe troppo tempo, ma vi prego di poterlo leggere per conto vostro dopo questo studio, domani, dopodomani, con il vostro tempo, per far capire proprio la conclusione di Giobbe, ciò che c'è nel cuore di Giobbe, e cerchiamo di capire questo momento particolare. Allora chiedo alla regia di mandare i primi 8 versetti del capitolo 31. Ecco che cosa dice qui Giobbe. La conclusione di Giobbe, ciò che c'è nel cuore di Giobbe, e cerchiamo di capire questo momento particolare. Allora chiedo alla regia di mandare i primi 8 versetti.

ovviamente dai luoghi eccelsi. La sventura non è forse per il perverso e le sciagure per quelli che fanno il male? Dio non vede forse le mie vie? Non conta tutti i miei passi? Se ho camminato insieme alla menzogna, se il piede mio si è affrettato dietro alla frode, Dio mi pesi con bilancia giusta e riconoscerà la mia integrità. Se i miei passi hanno deviato dalla retta via, se il mio cuore è andato dietro ai miei occhi, se qualche sozzura mi si è attaccata alle mani, che io semini e un altro mangi, e quanto è cresciuto nei miei campi sia sradicato. Questo è il sentimento di Giobbe. Ho letto solo 8 versetti, ma dovremmo leggere tutto il capitolo 31 per sentire questo uomo, questo cuore in piena che continua a sfogarsi. Ma questa volta non si sta sfogando contro o verso i suoi tre amici, ma con passo fermo, portando con orgoglio il documento della sua innocenza, Giobbe avanza in un ideale processo, in un processo dove Dio è il pubblico ministero. Leggiamo al capitolo 31, versetti da 35 a 37. Oh, avessi pure chi mi ascoltasse. Ecco qua la mia firma. L'Onnipotente mi risponda, scriva l'avversario mio la sua querela. E io la porterò attaccata alla mia spalla, me la cingerò come un diadema. Gli renderò conto di tutti i miei passi, a lui mi avvicinerò come un principe. Che cosa sta dicendo qui Giobbe? Giobbe desidera che Dio, il perfetto pubblico ministero, colui che conosce l'attendibilità di ogni affermazione, di ogni dichiarazione, che questo Dio scriva un libro in cui rivela le ragioni della sua sofferenza, perché questo lo avrebbe scagionato da tutte le accuse che sono state mosse contro di lui dai suoi amici. Ecco, Giobbe attende che si faccia vivo l'avversario divino, cosa che non si fa più attendere. E infatti dai capitoli 38, 39, 40 e 41 Dio finalmente rompe il lungo silenzio. Ma è stato un silenzio angosciante. È stato un silenzio, permettetemi l'affermazione, assordante per certi versi. Un silenzio che ha massacrato Giobbe. Voglio dirvi una cosa, cari ascoltatori. Leggendo il libro di Giobbe è abbastanza chiaro che la sofferenza più grande che Giobbe ha subito non è stata, e lo dico con immenso rispetto, non è stata tanto la perdita dei suoi beni, la perdita dei suoi 10 figli, la perdita della salute, ma è stato il silenzio di Dio. Dio a un certo punto che parlava con Giobbe, comunicava con Giobbe, faceva sentire la sua comunione, la sua presenza, a un certo punto chiude la comunicazione e Giobbe si chiede: ma Dio, ma che cosa ti ho fatto? Ma Dio, dove ti sei cacciato? Dove sei andato a finire, Dio? Ma perché mi tratti così? Non capisco, non capisco. E dal turbine

0: dalla tempesta. Da dove viene la manifestazione di Dio secondo una consuetudine letteraria che parte dall'evento del Sinai? Si ode la voce di Dio, la voce del Signore. E dal turbine, dalla tempesta, vuol proprio dire che questo preannuncia che l'incontro con Giobbe sarà piuttosto drammatico. E adesso leggiamo 23 versetti. Anche qui dovremmo leggere tutti questi quattro capitoli, ma è per dare un'idea di come Dio si introduce, si manifesta con Giobbe. È incredibile, dopo tutta questa situazione di sofferenza, ciò che Dio dice a Giobbe. Da un certo punto di vista non ha senso, non avrebbe senso. Leggiamo al capitolo 38, i primi 23 versetti. Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta, ecco, dal turbine, e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dov'eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai? O chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia? Chi chiuse con porte il mare balzante fuori dal grembo materno, quando gli diedi le nubi come rivestimento e per fasce l'oscurità, quando gli tracciai dei confini e gli mise sbarre e porte? Allora gli dissi: fin qui tu verrai e non oltre, qui si fermerà l'orgoglio dei tuoi flutti. Hai tu mai, in vita tua, comandato al mattino o insegnato il suo luogo all'aurora? Perché essa afferri i lembi della terra e ne scuota via i malvagi? La terra si trasfigura come creta sotto il sigillo e appare come vestita di un ricco manto. I malfattori sono privati della luce loro e il braccio alzato già è spezzato. Ma sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare? Hai tu passeggiato in fondo all'abisso? Le porte della morte sono state da te scoperte? Hai tu veduto le porte dell'ombra di morte? Hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra? Parla, se la conosci tutta. Dov'è la via che guida al soggiorno della luce? Le tenebre, dove hanno la loro sede? Le puoi tu guidare verso i loro domini e conosci i sentieri per ricondurle a casa? Oh, lo sai di sicuro, perché tu eri allora già nato e il numero dei tuoi giorni è grande. Sei forse entrato nei depositi della neve? Li hai visti i depositi della grandine? Che io tengo in serbo per i giorni della sciagura, per il giorno della battaglia e della guerra. Vedete quante domande Dio pone a Giobbe. Incredibile, incredibile. Dio prende in giro Giobbe. Avete notato dal testo, da tutte queste domande, Dio prende in giro Giobbe, ma come Giobbe ha sofferto come un cane fino adesso e tu adesso, oh Signore, lo prendi in giro. Ma gli ricorda una cosa importante, gli ricorda le meraviglie del creato e i misteri del mondo. Ma Giobbe era in grado di capire queste cose? E se non era in grado di capire queste cose, come poteva sondare, entrare nei misteri spirituali? Dio fa due discorsi a Giobbe e nel suo primo discorso, abbiamo letto una parte, capitoli 38 e 39, Dio parla della creazione inanimata, terra, mare, pioggia, grandine, costellazioni, eccetera. E poi parla della creazione animata, cioè del mondo animale, fino dal capitolo 38 e 39. E in questo primo discorso Dio mette in luce la sua fantasia creatrice, cioè fa passare davanti agli occhi di Giobbe il mistero della creazione, di cose che sembrano insignificanti, anche infinitamente piccole davanti alla grandezza del cosmo. E poi parla del camoscio, parla dello struzzo, animali che si comportano in modo anche un po' strano per l'uomo, parla del bufalo, del cavallo, dell'aquila. Cosa c'entra tutto questo con la sofferenza? Oh, c'entra. Dio parla in modo che la sua maestà, che la sua grandezza, che la sua onnipotenza si manifesti, ma anche che risalti contemporaneamente la piccolezza dell'uomo. Tutto questo per mettere in atto, in mostra la grandezza di Dio e dall'altra parte la piccolezza dell'uomo. E la piccolezza dell'uomo qui è rappresentata proprio dal povero Giobbe. Dio continua a parlare, ma l'evocazione della saggezza e della grandezza di Dio non convince ancora Giobbe a pentirsi delle sue lagnanze che in qualche modo ha proposto a Dio. E questo lo vediamo anche nel capitolo 40, versetti 1 e 2, che prego la regia di mettere. Il Signore continuò a rispondere a Giobbe e disse, questo è il secondo discorso, il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha una risposta a tutto questo? Incredibile, incredibile. E nel suo secondo discorso, appunto, capitoli 40 e 41, Dio che cosa dice? Dio parla del suo governo sul mondo e fa vedere, scusate il gioco di parole, ciò che Dio è in grado di fare è quello che l'uomo non sa fare. E qui poi Dio evoca due creature terrificanti, l'ippopotamo, il behemoth, e il coccodrillo, il leviatan, specie di quasi mostri. Perché Dio parla di questi due animali così forti? E si tratta da parte di Dio di una dimostrazione di forza. Dio vuol far riflettere Giobbe sulla forza dell'ippopotamo e del coccodrillo per rivelargli quella che è la forza di Dio, la sua dimostrazione di forza. Quindi Giobbe è avvisato di quanto possa essere pericoloso prendersela con il Creatore. Che cosa aveva chiesto Giobbe a Dio? Giobbe aveva chiesto a Dio di risolvere il problema della sua sofferenza. È quello che chiediamo anche noi quando siamo nella sofferenza. Signore, risolvi, intervieni, guarisci. Tutte richieste lecite. Giobbe aveva chiesto a Dio di risolvere il problema della sua sofferenza e aveva rivolto molte domande a Dio. Giobbe è l'uomo dei perché. 9 volte in questo frangente Giobbe dirà perché, perché, perché. E cosa fa Dio? Non risponde alle sue domande. Questo è un atteggiamento di Dio, o meglio, risponde facendo altre domande. Vi siete mai trovati di fronte a qualcuno che voi fate una domanda e lui, anziché rispondere, vi risponde con un'altra domanda? Ma questo mette in crisi. Qui Dio sta facendo sta portando avanti questo progetto. Non vuole rispondere a quelle domande, ma risponde facendo altre domande. E se vi ricordate l'atteggiamento anche di Gesù, quando i farisei, i sadducei, gli scribi vanno e gli fanno domande su domande per metterlo nel tranello, lui spesso non risponde, o meglio, risponde facendo lui delle domande, domande che nessuno è in grado di rispondere, tantomeno i farisei. Quindi Dio non risponde alle domande di Giobbe, anzi gliene pone molte altre alle quali Giobbe non sa rispondere. Neanche, questa è una sua espressione che adesso andiamo a vedere, neanche una volta su 1000. Capitolo 9, versetto 3. Se all'uomo piacesse disputare con Dio, non potrebbe rispondergli su un punto fra 1000, neanche una volta su 1000. Vedete, cari ascoltatori, Dio propone a Giobbe una serie di altre problematiche, ben più vaste di quelle che interessano a Giobbe. E Dio non rivela a Giobbe, non lo ha mai fatto, non rivela a Giobbe i suoi propositi nei suoi riguardi, ma parla esclusivamente della sua sovranità. Vuoi conoscermi meglio, Giobbe? Tu vuoi che io ti risponda sul problema della sofferenza? Ascolta, guarda la mia sovranità, guarda la mia forza, guarda la mia onnipotenza. E i discorsi di Dio, fratelli e sorelle care, amici cari, sembrano sconcertanti da un certo punto di vista, perché non forniscono alcuna spiegazione circa le cause delle terribili prove di Giobbe. Terribili prove di Giobbe, e le abbiamo viste nel corso di questo studio. Nessun accenno alla sofferenza dei giusti, nessun accenno alla prosperità dei malvagi. Dio invita Giobbe a dargli una risposta. Adesso è Dio che vuole una risposta da Giobbe, ma Giobbe non sa cosa rispondere e si mette la mano sulla bocca e si riconosce meschino. Sentiamo quando dice questo, capitolo 40, versetti da 3 a 5. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: ecco, io sono troppo meschino, che ti potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola. 2 volte, ma non lo farò più. Giobbe è ridotto al silenzio davanti alla maestà di Dio. Giobbe è ridotto al silenzio davanti al potere di Dio. Giobbe è ridotto al silenzio davanti alla saggezza di Dio. ma anche alla sua toccante sollecitudine verso le sue creature, addirittura animali. Ora Ciobbe è convinto che un essere con la E maiuscola, con tali perfezioni spiegate ai suoi occhi, un tale essere così, che è poi Dio, non può, ripeto, non può essere ingiusto nei suoi disegni verso le sue creature e quindi verso di lui, che è una sua creatura. Dio porta Giobbe ad abbandonare le sue pretese per accettare di avere semplicemente e totalmente fiducia in questo Dio così grande, ma anche così saggio ed anche così buono, senza che il grande problema della sua sofferenza riceva una risposta. Questo può succedere anche a me, può succedere anche a te che sei in ascolto. Dio ti può portare ad abbandonare le tue pretese di sapere questo, questo e quell'altro, ogni spiegazione, anche riguardo la tua sofferenza, anche se può essere una sofferenza acuta, profonda. Dio ti vuole portare ad abbandonare le tue pretese, ma vuole portarti ad accettare totalmente la tua fiducia, che tu metta la tua fiducia in questo Dio. Ecco perché manifesta la sua forza, la sua grandezza, la sua onnipotenza nei testi da 38 a 41. E la conclusione di Giobbe è espressa nel capitolo 42, dove dalla poesia torniamo alla prosa, attraverso una dichiarazione finale, direi, concedetemi, abbastanza strana. Perché dico abbastanza strana? Perché se il tema centrale di Giobbe era il problema della sofferenza ingiusta, che cosa ci aspetteremmo? Ci aspetteremmo che alla fine Giobbe affermasse di aver ricevuto una risposta soddisfacente a tale problema, con una indicazione, con una possibilità di uscita per capire il senso di tutta questa triste vicenda. Invece Giobbe, rivolgendosi a Dio, risponde con un'affermazione di fiducia, confessando la sua fede, e dice una sola cosa: avevo sentito parlare di te, ma ora i miei occhi ti hanno visto. Leggiamo le sue parole precise dal testo, capitolo 42, versetto 5: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Dio non ha spiegato a Giobbe, ripeto, la ragione della sua sofferenza. La sappiamo noi che leggiamo il libro oggi, ma Giobbe non ha mai saputo, finché è stato su questa terra, la ragione della sua sofferenza. Dio ha voluto portare Giobbe al punto in cui rimarrà un credente fedele anche senza avere la spiegazione di ciò che Dio fa. Questo è il carattere di Dio, questo è il Dio in cui io credo e che puoi credere anche tu se ancora non lo stai facendo. Dio mi vuole portare a un punto che io possa rimanere fedele, un credente fedele, anche se non mi dà le spiegazioni di quello che fa. E questo è piuttosto grave, triste più che grave, se stiamo parlando della sofferenza che tu stai subendo o che io posso subire. Ma qual è il risultato finale? Alla fine Giobbe non è soltanto vinto da questa rivelazione di Dio che finalmente gli ha parlato, ma è convinto. La parola divina ha giocato il suo ruolo base, ha giocato il suo ruolo chiave e ha suscitato un incontro con il Dio vivente. Eppure, in realtà, se ci pensiamo bene, Giobbe non ha visto Dio, ha soltanto sentito la sua voce. Ma la parola è vivente. Ed essendo vivente porta la presenza di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Alleluia, gloria a Dio. La scoperta del volto di Dio avviene per rivelazione e non per sentito dire, ovvero per deduzione. Quindi Giobbe non solo vedrà Dio dopo morto, ma lo vede già ora. E questa è la caratteristica dei cristiani, cari ascoltatori, cari amici, se siete in ascolto. Noi non vediamo Dio solo dopo morti e quando Cristo tornerà e si risusciterà, ma lo possiamo vedere già ora attraverso la sua parola, attraverso la sua rivelazione, attraverso lo Spirito Santo che parla profondamente e incessantemente nel cuore dell'uomo, se lo vuole ascoltare. Così anche noi, cari miei, già lo vediamo con gli occhi della fede. Ebrei 2:9 dice: coronato di gloria e di onore per la fede ora, ma aspettando di vederlo. Ah, che gran giorno, fratelli e sorelle, che gran giorno sarà, aspettando di vederlo come egli è. Questo è quello che dice l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 3, versetto 2. Prego la regia di mettere questo ultimo testo, e che con questo ultimo testo vogliamo gioire nella rivelazione di Dio, nell'amore del Signore attraverso l'opera dello Spirito Santo. Carissimi, dice l'apostolo Giovanni, ora siamo figli di Dio. Lui scriveva dei credenti. Io spero che voi che mi state ascoltando siate dei credenti. Se non lo siete ancora, per favore, vi scongiuro, fatelo il più presto possibile. Ma qui Giovanni dice, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora manifestato ciò che saremo. La gioia è ancora limitata, seppur grande, ma quel giorno che sarà manifestato, che saremo manifestati ciò che saremo, sappiamo, non forse, sappiamo che quando egli sarà manifestato, saremo simili a lui. Che meraviglia! Perché lo vedremo come egli è. Che il Signore ci possa far gioire profondamente con questa ultima affermazione. Gioire anche se siamo soggetti a momenti difficili. Corrado diceva all'inizio, guerre sopra guerre, difficoltà, sofferenza, macelli a destra e a sinistra. Dov'è Dio? Tanti mi dicono, dov'è Dio in tutto questo macello? Dio si rivela e può rivelarsi al tuo cuore e manifestare tutto il suo amore che ha riversato verso di te attraverso il suo figliolo Gesù Cristo, nostro Salvatore e nostro Signore. Sia benedetto il suo nome per sempre. Amen.
1: Da Asti abbiamo ascoltato Adino Genta che, continuando lo studio sul libro di Giobbe, ha trattato il tema Dio rompe il silenzio. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Cari ascoltatori, ci rallegriamo di essere di nuovo insieme, vi ringraziamo per la vostra puntualità e la vostra presenza. Vogliamo proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni, leggendo dal capitolo 9 i versetti da 24 a 34.

Essi, dunque, chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se egli sia un peccatore non so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi?» Egli rispose loro: «Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi?» Essi lo insultarono e dissero: «Sei tu discepolo di costui. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia». L'uomo rispose loro: «Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla». Essi gli risposero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato, e insegna a noi?» E lo cacciarono fuori.

0: quell'uomo guarito dal Signore, l'interrogatorio non finiva più. Dopo aver ascoltato il racconto dei fatti, dopo averne chiamato i genitori ed aver raccolto la loro testimonianza, chiamarono per la seconda volta colui che era stato cieco per rivolgergli nuovamente le stesse domande. È chiaro che lo pressarono, lo costrinsero ad uno sforzo nel tentativo di farlo cadere in contraddizione, confondendolo e mortificandolo. Ma quell'uomo non aveva nulla da temere, perché stava testimoniando della verità. I fatti erano reali ed erano accaduti come li aveva raccontati. A quel punto, solo mentendo, avrebbe potuto dichiarare qualcosa di diverso. Nella sua candida ingenuità, quell'uomo fornì ai sapienti farisei alcuni spunti per riflettere sull'esperienza della sua guarigione al fine di raggiungere un'idea giusta su colui che aveva compiuto il miracolo. Più lo mettevano sotto il torchio delle loro domande, più quell'anonimo uomo esprimeva tranquillamente il suo giudizio, così che coloro che si erano riuniti per giudicare si trovarono giudicati da una persona che al loro confronto era molto semplice, anzi ingenua. Ora si può diventare semplici attraverso un'adeguata educazione, mentre ingenui si può solo essere perché l'ingenuità è un dono. E quell'ingenuità fu disarmante. Era impossibile combatterla. Cosa rispondere a chi dice «ero cieco e ora vedo»? Oppure «volete diventare suoi discepoli»? E ancora, è strano che non lo conosciate, eppure mi ha aperto gli occhi. Era senza dubbio più reale, più profonda la sua esperienza vissuta che tutta la conoscenza di quei sapienti che si dicevano discepoli di Mosè, mentre ostacolavano l'opera di Dio. Quale esempio abbiamo in quell'uomo? Non esiste forza, pressione, minaccia umana che possa travolgere o possa far vacillare la sicurezza dell'esperienza vissuta con Gesù. Non si può definire quell'uomo un coraggioso, un temerario, un eroe, uno che disprezza il pericolo. È semplicemente un uomo puro, un uomo onesto, un uomo candido, che si offre al giudizio degli altri forte di ciò che ha acquisito e di cui è certo, l'amore di Dio, che ha mutato completamente la sua vita. Era cieco e ora vede, e non solo fisicamente, vede spiritualmente i veri valori della vita, che restano spesso nascosti agli orgogliosi e agli ottusi religiosi. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Parliamo un attimo di libertà sessuale. Dalle ricerche effettuate da molti sociologi risulta che la cosiddetta libertà sessuale, nata in contrapposizione ai tabù, al bigottismo, alla vergogna, eccetera, ha generato soltanto una grande confusione e un profondo smarrimento, ridicolizzando un aspetto della vita che ha il suo valore sacro, perché creato da Dio. Lo scrittore C.S. Lewis, famoso in questi giorni per le storie di Narnia, in un suo libro, tradotto anche in italiano con il titolo Scusi, qual è il suo Dio? Ha fatto una semplice ma chiara riflessione al riguardo. Ha detto: l'inventore della macchina umana ci ha detto che le sue due metà, il maschio e la femmina, sono state create per stare insieme in coppia, non semplicemente a livello sessuale, ma totalmente uniti. La mostruosità dei rapporti sessuali fuori dal matrimonio è che coloro che indugiano in tali rapporti cercano di isolare un tipo di unione, quella fisica, da tutti gli altri aspetti dell'unione che devono coesistere per generare un'unione totale. Non significa che ci sia qualcosa di sbagliato nel piacere sessuale, come pure non c'è qualcosa di sbagliato nel piacere di mangiare, ma significa che non si deve isolare quel piacere cercando di procurarsi solo il piacere di assaggiare un cibo, senza deglutirlo e digerirlo, ma solo masticandolo per poi sputarlo. Questo è quello che ha detto C.S. Lewis. Tu che cosa ne pensi?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono

scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Le generazioni passano, le generazioni vengono, ma la terra resta sempre la stessa. Ecclesiaste 1:4. L'eredità delle mani e del cuore. Benvenuti a Misura Zero? No, Misura Infinito. Come sempre con noi la pastora ventista Abigaila Trofin. Benvenuta Abigaila.
2: Ben ritrovati.
1: Allora Abigaila, di cosa parliamo oggi? Di eredità? Insomma, quando parliamo di eredità sai che ci sono tanti problemi che nascono, no? dalla eredità, ma penso che tu ne vorrai parlare in maniera diversa.
2: Io parlerò oggi dell'eredità delle mani e del cuore, quindi si può pensare a tutto e a niente in realtà, no? Perché riuscire a guardare l'eredità dal punto di vista delle mani e del cuore apre un tema non indifferente sull'eredità, perché oggi non vogliamo nascondere l'eredità in una cassapanca, non per gli oggetti, nemmeno per il tempo che passa, ma vogliamo parlare di un'eredità più profonda, quella invisibile, fatta di gesti ripetuti, di parole dette a metà, di preghiere sussurrate in cucina, di mani stanche che continuano ad amare anche quando nessuno applaude. E quindi riuscire a vedere queste generazioni che passano, le generazioni che vengono, ma la terra che resta sempre la stessa, vuol dire che entriamo un attimo nella storia delle famiglie, passando dalla nonna, dalla mamma, dalla figlia, passando dalla nipote e dalla zia, quindi da questo mondo femminile che influisce maschi e femmine con la loro presenza, con il loro modo di essere e di fare.
1: Quindi un'eredità che si passa di generazione in generazione, da mamma a nonna e così via.
2: Sì, proprio così. Avete dei ricordi che riguardano la vostra nonna, sì, la vostra mamma?
1: Sì. Marco, sì, io nonne femmine non ne ho conosciute, no, perché erano già morte quando sono nata.
3: Io ero legato in maniera particolare di più alla nonna materna, perché ricordi...
1: Ti iniziava di più?
3: No, ci vedevamo pochi, però aveva una dolcezza incredibile, tranne... quando veniva, perché loro stavano su al nord, no? Venivano qua da noi in estate, io ragazzo già, insomma, appena maggiorenne o giù di lì, andavo a mare e mi raccontava tutti i

0: morti annegati del suo paese, no?
1: E la nonna comune con Roberto Vacca,
0: la stessa nonna con Roberto Vacca, lei aveva questo modo di trasmettermi la sua non dico paura, però il suo timore, mi invitava a stare attento, se non che un giorno a bella nonna Maria gli dissi: nonna, ma può essere che a Carlentini non c'era uno che sapeva nuotare?
2: però
0: è un ricordo dolcissimo che io ho soprattutto di questa nonna, che vedevo poco ma era una grande gioia, ecco.
3: Grazie per questo racconto, e mi aggancio a questo, Marco, per dire che siamo in un tempo in cui ascoltiamo magari 1000 podcast motivazionali, video, ma non troviamo più il tempo per ascoltare una donna anziana raccontare la sua storia, la sua vita. Eppure è lì, in quella storia, come dicevi tu, in quella storia lenta, ripetitiva magari, che si nasconde il segreto della crescita, no? L'interesse per la vita della comunità, per la vita del paese. Quindi, come possiamo diventare donna senza queste storie? Come possiamo vedere nelle piccole che crescono questa mancanza, questa assenza dell'ascolto della nonna? Il nostro mondo ci educa al contrario, ci insegna a consumare, non a costruire, a mostrarci, non a radicarci, a correre, non a restare. Quindi siamo la generazione delle connessioni veloci e della relazione molto fragile. Se qualcosa non mi va, se non mi ascolti, va bene lo stesso. Certo. E lo diciamo quasi con aggressività.
0: Io volevo aggiungere, se mi permetti,
3: certo,
0: a non riparare più niente, ma a buttare tutto, perché tanto, insomma, possiamo comprarci qualcosa di nuovo, ed è triste questo, ed è triste.
3: Dove sono le donne che prendono ancora il lago, il filo per cucire qualcosa, no? Oggi crescere sembra quasi un progetto visivo, glow up, corpo perfetto, skin care, routine, outfit giusti, successo immediato. Le ragazze imparano presto che devono essere desiderabili prima ancora che profonde, che il loro valore dipende da quanto piacciono. Ma nessun filtro insegna come affrontare un fallimento, come rialzarsi dopo un tradimento, come amare senza perdersi e come restare fedeli a se stesse quando il mondo cambia continuamente idea. La maturità verrà non su una fotografia, e non si vedrà in una fotografia, ma si vedrà nella capacità di non essere spazzati via.
1: Quindi riuscire a resistere, quindi alla velocità, perché credo che quello che ci hanno lasciato i nostri nonni è i tempi lenti, i tempi in cui si camminava a piedi, in cui tutto si faceva senza utilizzare la tecnologia. Quindi ritornare qualche volta anche a questi tempi lenti potrebbe esserci utile. Ci ascoltiamo un brano di Angelo Branduardi che proprio ha come titolo Lentamente. Oggi chi è lento viene scartato, al lavoro chi è lento non può essere assolutamente assunto, e i vecchietti ad esempio sono lenti, e questo dà fastidio.
0: È considerato una menomazione ormai in questa società.
1: Quindi essere lenti non va bene. Ascoltiamoci questo brano, Lentamente. Ritorniamo a parlare di eredità, però qualcosa che non ha a che fare con ciò che possiedi, ma con ciò che ricevi e che trattieni nel cuore. Abigaila.
3: Vorrei partire dall'arte della mamma. Siamo molto vicini alla festa della mamma, che è il 10 maggio, e vorrei dedicare un ringraziamento a Dio per le nostre mamme. Qualcuno ce l'ha, quindi può ancora abbracciarla, può ancora aiutarla, comunicare con lei, ridere, scherzare, farli regali, litigare, cioè un po' di tutto con la mamma. Qualcun altro non ce l'ha. Io sono una persona che ho perso mia mamma, e quest'anno sono 30 anni, proprio a maggio, e mi pesa il fatto che sono più anni senza mamma che con la mamma. Quindi mi piacerebbe aprire una finestra sul fatto che è necessario smontare nelle donne l'idea della supermamma per scoprire il valore della resilienza quotidiana. Perché abbiamo questa illusione della perfezione, no? Guardiamo le madri esteticamente molto belle, perché sui social sono sempre ordinate, sempre sorridenti, ma la vera lezione che impariamo da una madre è come si sta in piedi quando tutto crolla. E questa è una lezione bellissima, e chi è riuscito a prenderla, a vederla in una mamma, resta con questa lezione dentro per tutta la vita. Quindi, riuscire ad avere cura di noi stesse non è soltanto un dovere, perché vado, faccio la spesa, mi compro le cose che servono per il mangiare, per la cura personale, ma è imparare a vedere oltre e a vedere altro. Da nostra madre impariamo, o dovremmo imparare, che la libertà non è assenza di legami, ma capacità di sceglierli. E quindi abbiamo questa trappola del confronto. Spesso cresciamo cercando di essere diverse da lei, finendo per diventare schiave di un modello opposto ma altrettanto rigido. Io ho conosciuto soprattutto adolescenti che mi dicono: io non voglio essere come mia mamma, odio mia mamma. E dopo anni, non era magari il modello perfetto della sua mamma, ma era comunque un modello molto vicino, perché rispecchiava la rigidità. Dalla nonna, cosa possiamo imparare dalla nonna? Dal suo silenzio e dal tempo che passa. Comprendere che la saggezza antica è l'unico antidoto dell'ansia moderna. Cioè, quella nonna che ti vede correre, che hai sempre da fare, e tira fuori un detto, no? E ti riempie di saggezza in pochi secondi. Avete presente questo modo molto calmo, lento? A me succede nelle visite pastorali, che dico: ok, adesso ti saluto, devo andare. Ma dove corri? Ma che senso? Ma fermati un po', ma beviti una tisana. Possa aspettare il mondo un altro tuo momento, ma adesso sei qua, sei mia, no? Cioè, io mi commuovo davanti a quei momenti, a quegli occhi, a quelle rughe della faccia che mi chiedono di fermarmi e di non correre. Questa è bellezza che può venire soltanto da una nonna.
1: Eh sì, che ha vissuto e lavorato tanto, e sicuramente non c'erano quei ritmi veloci come li viviamo noi, ma facevano tante cose, vero Abigaila? Cioè, le nostre nonne e le nostre mamme hanno fatto tante cose, però forse non c'era questa accelerazione.
3: Saremmo anche noi capaci di essere nonne come le nostre nonne?
0: Boh.
1: Ai posteri l'arda sentenza.
0: No, io per un attimo mi sono confrontato con la figura di mio nonno, perché io non potrò essere nonna, sarò nonno. E ne ho conosciuto uno solo, meglio di no. Meglio no.
1: Però a volte
3: Bene.
1: può capitare, Michela, come dicevi tu prima, che tu non accettavi, non vedevi di buon occhio determinate caratteristiche, e poi crescendo le assumi. Questo è terribile.
0: Questa è la cosa brutta. Le mie figlie mi dicono sempre: papà, stai diventando un vecchio brontolone, che era proprio
3: Ecco.
0: il modello che non volevo assumere.
1: Quindi succede, nonostante noi vorremmo sfuggire
3: Hai la
1: a quella
3: possibilità
1: condizione.
3: di scegliere come vuoi essere.
1: Ancora
3: Tutti
1: sei in
3: abbiamo
1: tempo,
3: questa
1: dai Marco, sei
3: possibilità.
1: giovane ancora, dai.
0: Tu dici?
1: Sì,
3: Sì. Siamo dalla tua parte.
0: Vabbè, fate il
3: Oggi
0: tifo per me.
3: ordiniamo tutto in un click: cibo, vestiti, relazioni e approvazione. Vi rendete conto? Ma vorrei ricordarvi che le nostre nonne sapevano che per un amore vero ci vuole del tempo, per una fede autentica c'è bisogno di tempo, per una guarigione interiore ci vuole del tempo, e per una vocazione, cari miei, davvero ci vuole del tempo. Le nostre nonne sapevano che il pane ha bisogno di lievitare, che i bambini hanno bisogno di essere cresciuti e che il cuore ha bisogno del silenzio. Noi invece viviamo nell'ansia del risultato immediato. Quindi, cosa lasciamo come eredità alle bambine che stanno crescendo nella nostra famiglia, nel nostro palazzo, nella nostra chiesa, nella nostra società? Perché la maturità di una donna non si misura dai follower, dalla perfezione estetica, dal successo sociale, ma si misura dalle profondità delle sue radici. Perché in quelle radici in realtà si specchiano i rami, i frutti, i semi di ogni donna. Quindi l'identità non nasce davanti allo specchio, ma nasce in quel legame con Dio, con la propria storia, con le donne che ci hanno precedute.
1: Quindi possiamo essere incoraggiate, Marco? Quindi c'è speranza, e quindi non pensare negativo, sì, ce la possiamo fare. Sì. Ultima battuta, 30 secondi, Abigaila.
3: Magari la casa non è ordinata, il tuo figlio non è sempre sorridente, la cena non è sempre perfetta e la tua vita non è sempre armoniosa. A me basta che in quella casa, con quel figlio, a quella cena, in quella vita, ci sia la presenza di Dio.
1: Amen. Grazie Abigaila, alla prossima.
3: Vi abbraccio e vi chiedo di ringraziare Dio per le mamme.
1: Eh sì.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata.
3: Buona giornata.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi, con cui Francesco Schiano conclude le sue considerazioni sul tema «Che cosa crede un cristiano?», si trova in 1 Timoteo, capitolo 4, versetto 10, dove leggiamo: «Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti». Non si può vivere senza speranza. Ci alziamo dal letto ogni mattina perché abbiamo una speranza, anche quando non ne siamo pienamente consapevoli. Qual è la tua speranza? È una domanda piuttosto importante. Se stai sperando in qualcosa di inconsistente, di debole o di falso, allora hai un grosso problema. Recentemente ho sentito la storia di una donna iraniana che alcuni anni fa è stata arrestata perché impegnata nell'evangelizzazione dei suoi connazionali. Ha raccontato: «I primi giorni non riuscivo a mangiare né a dormire, ero depressa. Poi una notte, mentre ero stesa sul mio letto, ho sentito la sua bellissima voce che mi diceva: "Guardati, ti stai comportando come se io fossi morto". In quel momento mi sono rialzata e ho iniziato a cantare le parole di una canzone che dice: "In Cristo ho la vittoria". Dopo 37 giorni, quella donna è stata rilasciata ed è tornata ad annunciare il Vangelo nel suo paese. Quel Vangelo che offre la speranza nel Dio vivente, che parla e agisce ancora oggi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina insieme da Genesi capitolo 22 versetto 5 e dice: Io, e in questo caso è Abramo che parla, e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. E ancora Ebrei capitolo 11 versetto 21: Per fede Giacobbe, morente, adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Degli adoratori. Abramo, padre dei credenti, non dubitò delle promesse di Dio. Così, quando giunse all'età di 100 anni, Sara gli diede un figlio. 20 anni più tardi, Dio prova la sua fede ridomandandogli quel figlio sul quale riposavano tutte le promesse riguardo alla sua discendenza. Abramo ubbidisce, lascia i suoi servitori e, prima di salire a Moria, la montagna del sacrificio, dice loro: Rimanete qui, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. È in questa situazione di rinuncia completa, di ubbidienza, di fiducia senza limiti nel loro Dio che Abramo e suo figlio adorano. Giacobbe termina la sua vita. Quanti passi falsi hanno segnato il suo cammino, ma anche quanta bontà da parte del suo Dio. Il suo bilancio è piuttosto negativo. I miei anni sono stati pochi e travagliati, oppure malvagi, è scritto in Genesi capitolo 47 versetto 9. Eppure un giorno aveva detto a Dio: Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrata al tuo servo. Genesi capitolo 32 versetto 10. Poi, dopo aver domandato la benedizione di Dio sui suoi nipoti, Giacobbe lo adora, appoggiato in cima al suo bastone. Che bella la fine della sua vita! Come una serata serena dopo un giorno di tempesta. Nel nostro culto domenicale a Dio, che cosa c'è di più elevato del ricordo del sacrificio di Cristo che si offre a Dio sulla croce? Noi adoriamo contemplando l'amore del Padre e del Figlio, che ha compiuto l'opera della nostra salvezza. È scritto in Giovanni, capitolo 4, 23, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata, cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 17 maggio e dal Salmo 34 leggeremo il verso 13. Leggendo questo verso ho pensato a quanto sia bello e prezioso avere qualcuno che puntualmente ti dà consigli su come comportarci in varie circostanze e come sfuggire a tutti quei pericoli nei quali incorriamo quasi senza accorgercene e dei quali a volte noi stessi siamo la causa. La conoscenza delle scritture ci ammaestra circa queste tematiche che dobbiamo approfondire fino in fondo perché allargano i nostri orizzonti e ci fanno valutare ogni consiglio e insegnamento da un punto di vista diverso da quello che normalmente utilizzeremmo. A darci un buon consiglio con questo versetto è il salmista Davide, che si trovava in una situazione di pericolo perché stava sfuggendo a Saul, che voleva ucciderlo. Si rifugia quindi dai nemici storici di Israele, i Filistei, sicuro che Saul proprio lì non lo cercherà mai. Ma c'è un problema. Davide era noto per aver ucciso Golia e di fronte a tanta forza e coraggio probabilmente il re Achish, re dei Filistei, lo avrebbe fatto uccidere piuttosto che accoglierlo. Difatti i servi di Achish lo avevano riconosciuto e le loro parole lo mettevano in pericolo. Davide riflette e decide che se avesse parlato come un re, vantando la sua regalità e le sue gesta, si sarebbe dato la zappa sui piedi. Allora decide di fingersi pazzo e il re Achish finisce col disprezzarlo e, ritenendolo inoffensivo, lo lascia andare. Ecco quindi che il controllo della lingua ha salvato Davide tanto quanto l'importanza che ha dato alle parole dei servi di Achish. Questo è il consiglio del salmista, che ha vissuto sulla sua pelle una situazione che poteva votarlo a vita o a morte, a seconda di quanto avrebbe detto o non detto. Leggiamolo quindi questo versetto, anzi il nostro consiglio è quello di leggere tutto il capitolo e facciamone tesoro. E dice così il verso di oggi: trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde.
2: E la riflessione di oggi si intitola appunto Governa la lingua. Ascoltai una conversazione curiosa. Due donne che abitano nel mio stabile spettegolavano sulla ragazza del terzo piano. Erano mesi che il marito non si vedeva e le due fantasticavano su un divorzio per infedeltà, dicendo un sacco di cattiverie sia sull'uno che sull'altra. In una mattina come tante, l'intero stabile scoprì che l'uomo aveva subito un delicato intervento e la giovane moglie, durante la sua degenza, dovette farsi carico delle spese della casa. Pensavo che le due donne si pentissero della loro maldicenza, invece le ritrovai a spettegolare su altri condomini. Gli schiavi del pettegolezzo non riescono a controllare le loro parole, sono prigionieri della loro stessa bocca. I loro commenti impulsivi, le loro parole velenose e le loro spese della casa. Pensavo che le due donne si pentissero della loro maldicenza, invece le ritrovai a spettegolare su altri condomini. Gli schiavi del pettegolezzo non riescono a controllare le loro parole, sono prigionieri

0: La buona notizia, caro amico e cara amica, è che la lingua, pur essendo potente, può essere governata. Sì, puoi selezionare i tuoi pensieri e scegliere cosa dire e cosa non. Chi sceglie di parlare con prudenza edifica. Chi resta in silenzio per non ferire dimostra saggezza. E chiunque usa la propria voce per incoraggiare e guarire rivela il vero potere che Dio ha stabilito per la lingua. Oggi è solo tua la decisione di imparare a governare le tue parole, però sappi che ciò che esce dalla tua bocca non definisce solo gli altri, ma anche te stesso. Dio ti benedica e ti aiuti a governare la tua lingua.
1: Mia nonna diceva: la lingua non ha ossa, ma rompe le ossa, lasciando intendere quanto male può fare un'offesa o una calunnia. Questo argomento è trattato anche dall'Apostolo Giacomo quando dice che la lingua è un piccolo membro del nostro corpo, ma capace di fare danni enormi a scapito della sua piccola dimensione. Ma perché l'uso della lingua è considerato così pericoloso? Perché Dio dà un valore importante a ciò che diciamo e come lo diciamo. Sempre Giacomo dice: dalla fonte non può uscire acqua dolce e acqua salata. Il significato è: non possiamo usare la lingua per benedire Dio e maledire chi riteniamo possa essere un nostro nemico. Tra l'altro anche i nemici Gesù ci ha comandato di benedire. La parola è importante. Con la parola confessiamo Gesù come Signore della nostra vita. Con la parola diamo testimonianza del Vangelo della grazia. Con la parola nel mondo spirituale abbiamo anche autorità contro il nemico delle nostre anime e creiamo disastri se invece parliamo in modo sempre negativo, perché la parola crea. Raccogliamo il consiglio di chi nella sua saggezza ha tramandato questa regola utilissima per il mondo: prima di parlare, ricordarsi di azionare il cervello. Per noi credenti invece Gesù dice: il vostro parlare sia sì, no, il di più viene dal maligno. Ci salutiamo per oggi impegnandoci ad usare la nostra lingua per benedire ed edificare, piuttosto che per demolire e ferire. Dio ci aiuti e ci benedica in questo importante compito.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Da Apocalisse Zero, glossario per il primo quarto di secolo. Bentornati al glossario scritto da Luciano Celi, primo tecnologo al CNR. Benvenuto Luciano.
2: Buongiorno, buongiorno Daniela, grazie, benvenuti anche a voi e agli ascoltatori e le ascoltatrici che sono in ascolto, appunto.
1: Grazie. Allora, finalmente questo libro è uscito, finalmente abbiamo partorito.
2: L'abbiamo partorito, come si dice. Sì,
1: e dove si può trovare? Quindi chi volesse, perché noi diamo delle pillole di volta in volta, ma chi volesse leggerlo tutto?
2: Allora, adesso per il momento non ne esiste ancora una versione cartacea che verrà stampata più avanti, però ci sembrava, come dire, importante anticiparlo. Tra l'altro il libro, essendo un libro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, come sapete il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un ente pubblico, quindi in realtà ha tutto l'interesse a diffondere gratuitamente la cultura, eccetera. Quindi si può trovare, magari se tu ti chiederò poi eventualmente se puoi dare.
1: Sì, se tu metti, mi dai il link. Sì, lo metto sul podcast. Chi volesse, esatto, ascoltando lì, diciamo, il podcast, potrà poi andare.
2: Lì, trova, assolutamente può trovare il libro.
3: È in formato PDF.
2: Esatto, è un buono, PDF. Sì, buono, sì, buono, sì. Buono. E tra l'altro è un PDF sia facciata singola sia addirittura doppia facciata.
3: Ah, bello, proprio tipo libro. Bello.
2: Vuole stampare più piccolo, insomma, eccetera. Quindi per il momento l'abbiamo messo in vendita, poi probabilmente faremo delle copie anche cartacee, ma giusto per chi, diciamo, è abituato alla carta e quindi vuole avere anziché la copia.
1: Tipo me, che io amo la carta e i libri, perché devo sottolineare, devo evidenziare, metto delle note.
2: Assolutamente, anch'io sono così, quindi non vedo l'ora di averlo tra le mani cartaceo.
3: Sì, io sono abituato a mettere le orecchiette pure, no?
1: Nelle pagine
3: e devo dire che nel monitor mi è venuto molto male.
1: E certo, le orecchiette nel monitor non vengono bene, no,
3: se insistevo probabilmente rompevo il monitor, però
2: non si riesce nel monitor.
1: Allora Luciano, quindi parliamo di questo glossario che trovo veramente interessante, di puntata in puntata, di dialogo in dialogo con te, mi rendo conto come ci sono certe parole che veramente hanno dato un senso, no, al nostro primo quarto di secolo, delle parole che sono state utilizzate forse anche troppo, e una di queste parole, dalla A alla Z, è la parola utopia. È un'utopia, sì. Tutto il clima, qualsiasi cosa, la pace, certo. Utopia. Quindi spiegaci un po' cosa ti ha portato a mettere proprio questa parola.
2: Esatto, in questo lemma, diciamo, l'utopia nasce, cioè l'utilizzo del lemma, appunto, utopia all'interno di un glossario come questo nasce dal fatto che in buona sostanza c'è una ricerca sempre un po' più o meno evidente, più o meno latente nelle epoche storiche, di trovare una società ideale, no? Una società in cui tanta fantascienza ne parla, anche recente, no? Se si pensa ai famosi libri di Orwell o di Huxley, no? da 1984 a... quindi questi mondi perfetti, cronologicamente perfetti, diciamo sociologicamente perfetti, nel quale appunto le cose accadono, sono ordinate, eccetera. Questo è un sogno dell'essere umano che c'è da addirittura da sempre, insomma, no? Addirittura Platone parlava della città ideale, sostanzialmente. Diciamo, io in questo lemma mi sono divertito a fare però almeno due considerazioni e anche prendere due esempi storici, perché poi è importante anche calare nella realtà le cose. L'idea così forte di avere una società ideale, appunto, è spesso naufragata nella realtà in qualcosa di completamente all'opposto, no? Tra l'altro chi parla in maniera più, diciamo, scientifica di questo oggetto, tant'è che appunto ne ha fatto veramente un libro che si intitola proprio Utopia, che è Tommaso Moro, un famoso filosofo inglese. Lui tra l'altro gioca su questa specie di, come possiamo dire, di anche ambivalenza del termine, tant'è che io scrivo proprio all'inizio di questo lemma, dove appunto l'utopia nasce come sogno ma finisce spesso come ammonimento. Il termine stesso, appunto, coniato da Thomas More, gioca sulla dualità fondamentale: è autopos, ovvero nessun luogo, cioè l'isola che non esiste sostanzialmente, ma anche eutopos, cioè buon luogo, un luogo di perfezione. Quindi è già una ambiguità etimologica che è iscritta all'interno del pensiero utopico, no? Cioè, da un lato l'ideale, che però è irraggiungibile, qui spesso quando si cerca di perseguirlo nella realtà diventa un non ideale, cioè diventa una distopia, non è più un'utopia ma diventa una roba che è l'esatto opposto. E in questo lemma mi diverto a fare due esempi, uno tra due esempi reali, due esempi che sono successi realmente nella storia. Uno è quello di Henry Ford, che negli anni 20 del Novecento decide di impiantare nella giungla amazzonica una città, di costruire dal nulla una città che chiama Fordlandia, per garantirsi gli approvvigionamenti di gomma di caucciù. Perché una volta le gomme delle automobili, i pneumatici e quasi tutte le guarnizioni eccetera venivano fatte col caucciù, quindi con materiali naturali, non c'era la gomma vulcanizzata in maniera diciamo in maniera chimica, sintetica, erano prodotti naturali. Quindi lui cerca di impiantare lì questa fabbrica e cerca di dargli il modello occidentale, no? Quello che noi conosciamo, quindi con delle regole rigide, con gli orari di lavoro eccetera eccetera, impianta queste piante di caucciù in maniera, come dire, come monocoltivazione, e succede un disastro in realtà, perché ovviamente tutto questo mal si adatta, e lo scrivo, insomma, mi piacerebbe leggere di questo pezzettino, perché appunto c'è questo esemplare fallimento emblematico di Fordlandia negli anni 20, perché appunto l'idea, il risultato fu una catastrofe totale, perché l'utopia razionale e meccanica di Ford si scontrò con la realtà caotica e indomabile dell'ecosistema amazzonico e della cultura locale. Le piantagioni di caucciù, piantate in monocultura intensiva, a differenza della crescita spontanea e sparsa nella giungla, furono divorate dai parassiti e dalle malattie. I lavoratori brasiliani, costretti a orari di fabbrica e a una dieta estranea, hamburger e cibi in scatola, si ribellarono violentemente. La famosa rivolta dei Quebra Panelas, distruggendo la città e cacciando i manager americani. Fordlandia divenne un incubo, certo. Un monumento spettrale oggi inghiottito dalla giungla, che testimonia l'arroganza di un'utopia imposta dall'alto, incapace di dialogare con la realtà. Cioè, quindi, ecco, qui già vediamo un primo esempio di come, in buona sostanza, quando si cerca di forzare la mano su quello che è il mondo ideale, in realtà poi si creano delle condizioni, se tu non hai dialogato, se non hai interagito con la realtà vera, delle condizioni per cui crei l'esatto contrario, anziché certo. Creare una società utopica, crei una società distopica. E questo vale un po' per tutto alla fine, no? Cioè, quindi vale anche un po' per quanto la nostra società, per noi che la viviamo in questo momento è così. Adesso, cioè per molti aspetti, ci leggiamo dietro una distopia, di fatto. Ecco,
1: ci ascoltiamo un brano e poi diamo la parola a Marco, che aveva qualcosa da dire.
3: Ma una serie di pensieri.
1: Noi ascoltiamo Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, perché l'utopia forse...
3: Guarda, avrei fatto proprio un cenno
1: a quello, ok. L'isola che non c'è era un brano che... un po' si adattava a questa parola che oggi Luciano proponendo, la parola utopia. Allora Marco.
3: È molto, molto emblematico, io pensavo proprio a questo aspetto di Bennato, ma non solo di Bennato, anche la favola di Peter Pan, insomma Bennato si ispira alla favola di Peter Pan, no? Dove c'è quest'isola che non c'è, i bambini smarriti. Ma io riesco personalmente faccio una distinzione tra le utopia e utopia. Se penso alle scoperte scientifiche nel campo medico, nel campo della tecnologia, ma a 360 gradi, veramente coloro i quali ci hanno messo impegno chissà come saranno stati presi in giro dalla società, ma mi riferisco, che ne so, ad Einstein, mi riferisco a geni che sono riusciti a pensare al di fuori degli schemi e sono riusciti a realizzare delle cose incredibili. Ma che ne so, la penicillina, per esempio, praticamente veramente si è pensato al di fuori degli schemi, il personal computer. Poi ci sono delle cose invece legate alla tristezza dell'essere umano, all'essere legato al proprio orticello, all'essere legato. Io per esempio sono convinto che l'utopia dell'utopia è raggiungere la pace su questa terra. per me è utopia, non si potrà raggiungere. Perché? Perché di mezzo c'è l'egoismo dell'uomo.
1: Che oppure, di mezzo ci siamo noi.
3: Oppure l'uguaglianza fra tutti i popoli, o anche senza andare lontano, la reale uguaglianza fra uomo e donna. Utopia. Ma che basterebbe, insomma, un po' di buona volontà, mentre abbiamo reso reali cose veramente irreali. Fantascientifiche, ma veramente fantascientifiche, cioè che i paradigmi nostri non l'avrebbero potuti raggiungere mai. Poi, per quanto riguarda la parte che tocca la buona volontà di ogni singola persona, quella diventa la vera e propria seria utopia. Non lo so, io... La penso così, cioè, quando Bennato dice, parla dell'isola che non c'è, dice, un'isola dove non ci sono né ladri né gendarmi, e poi dice, ma che razza di isola è? Impossibile, umanamente impossibile, ecco.
2: Certo, questo ricorda tra l'altro da vicino un bellissimo film che è stato una specie di cult movie, sempre di fantascienza, o giù di lì, che è il famoso Matrix, probabilmente ve lo ricorderete,
3: sì.
2: In cui c'è questo mondo distopico, appunto, in cui le macchine hanno il sopravvento sugli esseri umani, e c'è il famoso agente Smith che cattura Morpheus, che è il capo di questi rivoluzionari, e gli racconta cos'è Matrix, no? Anche a noi ce lo racconta, e ci dice, insomma, all'inizio noi abbiamo cercato di darvi un mondo ideale, ma voi morivate, cioè non riusciate a stare nel mondo ideale che noi abbiamo creato per voi, quindi abbiamo dovuto ricreare le condizioni di belligeranza, di guerra, che sembrano essere connaturate alla vostra indole di esseri umani proprio, no? Quindi in questo senso, ecco, ma, allargando lo sguardo,
3: non so se ti ricordi anche bellissimo sto film eccezionale The Truman Show, quando praticamente chi era Jim Carrey praticamente vive senza saperlo all'interno di una soap opera, insomma di un reality mostruoso. Utopia, sì. Che potrebbe paradossalmente anche essere realizzata, ma resta sempre un'utopia di un mondo finto, cioè irrealizzabile.
2: Una distopia, no? Una distopia al contrario, chiamano distopia. Quindi i due termini vanno sempre un po' insieme alla fine, no? Quando si cerca di fare una cosa ideale, poi alla fine le controindicazioni sono sempre talmente forti da farla diventare proprio non ideale, assolutamente non ideale, quindi al contrario di quello che si voleva, insomma. Questa è un po' la lezione, e un po' anche, diciamo, quello che volevo passare come messaggio in questo lemma che ho scritto per Utopia, perché è così, perché insomma gli esempi anche storici che faccio, ce n'è anche un altro all'interno di quello stesso lemma, addirittura precedente a Ford, fatto da un prussiano addirittura nel 1800, che si chiama Hessler, un tedesco, insomma, che arriva dalla zona verso Oriente, in cui cerca di mettere in piedi questo mondo ideale, insomma, sfruttando l'energia del vento, sfruttando eccetera eccetera, e non ci riesce, perché comunque le sue conoscenze tecniche sono troppo basse, perché le persone non collaborano, perché per tutta una serie di motivi per cui non aveva studiato abbastanza questo problema, questa cosa, e non riesce ad andare avanti, anzi la cosa naufraga miseramente, un po' come naufragò Fordlandia sostanzialmente.
3: Sai,
2: quindi ecco,
3: ce l'ho l'ultima battuta
1: in Sicilia
3: c'è tanto vento, c'è tanto sole, sono nate praticamente, a proposito di utopia, no? Sono nati un sacco di parchi eolici e un sacco di zone dove sono stati impiantati i pannelli fotovoltaici, quindi che danno il loro contributo. La tristezza qual è di questa fantastica utopia che si sta realizzando? Che hanno scoperto in molti, ed era da tempo in aria, che i vari terreni, le varie lottizzazioni erano gestite da Cosa Nostra. E così anche in Calabria. Vedi poi perché poi una cosa così bella si scontra con la cattiveria del cuore umano. Niente, perdonami Daniele.
1: Ma finiamo in bellezza. Sì, finiamo in bellezza. L'utopia sembra solo che sia un sogno irrealizzabile.
3: Il mio pessimismo cosmico.
1: Eppure penso che invece l'utopia deve diventare realizzabile, perché con l'impegno ci sono comunque delle oasi, no? Delle piccole isole dove persone si mettono insieme e rispettano l'ambiente. Non ricordo se a Ventimiglia, dove ci sono delle comunità dove non c'è il denaro e cioè, ci sono altri modi per poter scambiare,
2: sì.
1: Si vive in armonia in un ambiente naturale dove si cerca di rispettare il clima, di rispettare gli alberi, di rispettare la vegetazione, eccetera.
2: Sono d'accordo, sì, poi esistono degli esperimenti anche riusciti, anche che riescono. Attenzione, non è che tutto sia negativo, anzi, bisogna guardare gli esempi positivi, come giustamente dici. Ma questi esempi positivi, guarda caso, sono esempi che riescono, diciamo, hanno una riuscita perché nascono un po' dal basso. Cioè, il problema dell'utopia che si trasforma in distopia è quando la cosa viene diciamo calata dall'alto, come si dice, no? Senza tenere conto della realtà, e allora a quel punto lì succede un disastro. Quando invece c'è questo emergere, questa necessità da parte dei singoli che si uniscono insieme, fanno questi gruppi, fanno queste cose per cercare di migliorare le proprie condizioni, allora nascono delle cose virtuose, appunto. E forse bisogna perseguire quello, forse chi lo sa.
1: Ecco, guardiamo quelle cose che possono cambiare la vita e che possono diventare realtà solo quando ci si unisce. Quindi sono delle comunità, si parte dal basso, ma si parte insieme, e allora anche l'utopia può diventare realtà. Ma se invece si aspetta che venga dall'alto questo cambiamento, spesso questo cambiamento non avviene perché non c'è un interesse economico, certo. Politico, eccetera. Ci lasciamo qui, quindi utopia sì, è vero, un sogno irrealizzabile, ma forse non troppo irrealizzabile, dai.
2: Certo, lasciamoci con questa nota di speranza che è importante, soprattutto in questo periodo.
1: Ok, ero Stramazzotti, non possiamo chiudere gli occhi. Alla prossima.
3: Una buona giornata.

giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: con el Prime de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 6 minuti.
1: Diritto alla speranza, ecco, è molto importante. La speranza non è solo una gioia, è qualcosa a cui si cerca di diciamo di arrivare, no? Si tende verso la speranza, ma la speranza dovrebbe essere un diritto anche per chi nella vita non ha sempre vissuto in maniera corretta. Siamo in compagnia dell'avvocato Enzo Guarnera, benvenuto Enzo.
2: Grazie, grazie, ciao.
1: Allora, Enzo, abbiamo iniziato questa rubrica in cui cerchiamo di far emergere, ecco, la speranza anche quando sembra che questa speranza dovrebbe non esistere. Nella tua carriera di avvocato hai visto persone cambiare, quindi anche persone che siano macchiate di determinati crimini hanno voluto dare una svolta alla loro vita. Ma anche la Costituzione credo che sia stata pensata per questo, per dare nuove possibilità anche a chi magari nella vita ha fatto tanti errori, ad esempio l'articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana. Quindi magari partendo da questo, Enzo, cosa ci fa capire l'articolo 27, come dovremmo disporci, non a pensare alla pena come punizione ma come correzione, quindi aiuto?
2: Certamente, perché a parte la prima previsione dell'articolo 27, nella quale si dice che nessuno può essere considerato colpevole sino a condanna definitiva, e questa è una cosa che tirano fuori soprattutto i politici, no? Quando vengono inquisiti, dicendo ma ancora non c'è la sentenza definitiva, dimenticando che c'è un aspetto etico che però non va trascurato. Comunque è un altro discorso questo. C'è la parte seconda dell'articolo 27 che interessa oggi noi, ed è quella parte nella quale si dice che le pene non possono consistere in un trattamento contrario al senso di umanità. Non solo, ma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Questa è molto importante, perché la nostra Costituzione stabilisce un principio che è quello della finalità rieducativa della pena, perché la pena non è uno strumento che può offrire al condannato l'opportunità, cioè è uno strumento che deve consentirgli di reinserirsi nel tessuto sociale e lavorativo. Quindi la rieducazione significa che dentro il carcere occorre che vi siano una serie di strutture, di figure professionali che aiutino chi purtroppo è detenuto a trovare una speranza, a trovare valori alternativi a quelli che ovviamente lo hanno portato a tornare in carcere.
1: Certo.
2: Ecco. Quindi peraltro la legge prevede delle misure sostitutive anche alla detenzione in carcere, come per esempio detenzione domiciliare, affidamento al servizio sociale, semilibertà, liberazione anticipata, che possono consentire di non scontare tutta la pena in carcere. Ovviamente queste misure alternative sono legate a relazioni comportamentali da parte delle figure professionali che nel carcere dovrebbero esserci, cioè psicologi, assistenti sociali, sociologi, educatori. Purtroppo, e questa è la parte dolente della discussione, oggi, contrariamente alla previsione della nostra Costituzione, le carceri italiane non sono in realtà luoghi di rieducazione.
1: Anzi,
2: sono luoghi nei quali chi magari entra la prima volta per un errore si specializza nel crimine,
3: sì.
2: Perché il contatto con altri detenuti carceri italiane non sono in realtà luoghi di rieducazione.
1: Anzi,
2: sono luoghi nei quali chi magari entra la prima volta per un errore,

0: dello Stato, perché lo Stato le carceri purtroppo le ha abbandonate progressivamente. Ma c'è una ragione sociale che è ancora più terribile a mio giudizio. Oggi in carcere prevalentemente, tranne casi eccezionali dei grandi mafiosi, ci vanno i poveri disgraziati,
1: quelli che non possono avere un avvocato che difenda.
0: Ci vanno gli extracomunitari. Voi ditemi, tranne qualche caso ormai diventato eccezionale, quanti colletti bianchi, quanti pubblici funzionari, quanti politici che hanno commesso reati sono in carcere. Io onestamente ho difficoltà a ricordarli, tranne quei casi che
1: quelli
0: tutti
1: eclatanti.
0: Ormai eclatanti, come Marcello Dell'Utri, come il Antonino D'Alì, che sono stati, che è stato anche sottosegretario, come lo stesso Cuffaro. Però dico, a parte questi casi eccezionali, normalmente i potenti in carcere non ci finiscono, e allora lo Stato dovrebbe impegnarsi con i poveri cristi, come si dice, no? Ma questo non si fa, perché le figure professionali che dovrebbero aiutare queste persone sono assolutamente insufficienti, così come sono spesso fatiscenti le strutture carcerarie. Ecco, queste persone che hanno sbagliato vengono trattate come i reietti della società, e un reietto, se viene trattato male, quando esce dalla detenzione, ecco, si deve riprendere la vita, ma la vita è quella di prima, anzi peggiorata. Questa responsabilità, secondo me, è una responsabilità che non può perdonarsi, sinceramente.
1: Quindi noi abbiamo una Costituzione, scusami, certo. Enzo, come sempre accade, sì, noi abbiamo delle leggi meravigliose. Se noi guardiamo la Costituzione, è veramente, potremmo dire che è molto ispirante, però poi è il mettere in pratica queste leggi che fa acqua da tutte le parti. Quindi come si fa a correggere?
0: È un problema di scelta politica. Cioè, tu, Stato, che devi tenere presente, per esempio, l'articolo 27 della sua seconda parte, dovresti, quando fai il bilancio, stabilire che certe somme vanno impegnate sempre più per rendere le strutture carcerarie in sintonia col precetto costituzionale. Invece si preferisce comprare 13 miliardi di armi, come è avvenuto nell'ultimo anno, per destinarle alle guerre che ci sono fuori dall'Italia, mentre quei 13 miliardi potevano servire, per esempio, per ammodernare le strutture carcerarie, per aumentare le figure professionali, potevano servire per la scuola dentro il carcere, per la formazione professionale dentro il carcere. Ma questa non è una forma veramente di disprezzo della Costituzione? Io credo che noi dobbiamo riflettere, perché il cittadino, quando va a votare, deve capire chi ha programmi in sintonia con la Costituzione e chi invece no. Chi invece a parole dice di rispettare certe norme, poi nei fatti le contraddice con le scelte.
1: Ci ascoltiamo un brano musicale e poi do la parola a Marco, sì, sì, che sicuramente ha qualcosa da dire rispetto al tema, che è molto interessante, perché le carceri così come sono non poi riportano nella società persone che sono state comunque recuperate, ma anzi peggiorate. Salve, sono la giustizia. La giustizia, oggi la giustizia fa acqua un po' da diverse parti, anche perché non si va verso il recupero della persona, sì, che commette un delitto, un reato, ma anzi la persona proprio diventa peggiore. Quindi quando esce, anziché essere recuperata, farà ancora più danno alla società. Marco?
2: Sì, mi hai sbloccato un ricordo proprio con questa frase, un ricordo di una canzone di Francesco De Gregori, no? In cui parla, famosissima canzone, Il bandito e il campione, no? E una dei passaggi di questo fantastico brano, in cui racconta una vicenda del passato, dice: cercavi giustizia ma hai trovato la legge. Come se praticamente la legge, quasi quasi, una volta applicata, è tutt'altra cosa rispetto alla giustizia. Io già fuori onda dicevo qualcosa all'avvocato, no? Le pene alternative, oppure i permessi che vengono dati ai detenuti, oppure la possibilità di lavorare fuori e la sera rientrare, molto spesso poi l'opinione pubblica, i mass media, sottolineano il fatto che

0: Non so che percentuale, io credo sia una percentuale bassa, però da quello che ci fanno vedere questi rotocalchi pomeridiani, queste cose, come se tutti coloro i quali ricevono dei permessi premio o hanno delle pene alternative, alla fine tornano a delinquere o approfittano dei permessi per continuare a gestire i loro malaffari, o se no durante un permesso vanno ad ammazzare la compagna, la moglie o cose del genere. Per cui poi la risposta della gente comune, ma non solo, è quella: metteteli in carcere e buttate la chiave, proprio perché sono reietti. Quindi il messaggio che passa non è quello di recupero, è quello di questa gente, levatecela davanti. Avvocato, che ne pensa?
1: No, sono d'accordo. Purtroppo il messaggio, torniamo a una cosa che per me è fondamentale, il messaggio evangelico, nel quale vediamo che tutti per Gesù Cristo erano recuperati. Anzi, lui parlava con la prostituta che tutti evitavano, no? Perché la prostituta poteva redimersi. Cioè, come il pubblicano che tutti tenevano lontani, e il pubblicano si può redimere. Vale a dire, nel messaggio evangelico sono gli ultimi, quelli che normalmente nella concezione diffusa dell'opinione pubblica media sono da tenere lontani, sono quelli che invece Cristo prediligeva. Io non so se è capitato in altre occasioni, devo dire che una funzione importante, mi è capitato di verificarlo in tanti anni di professione, dentro il carcere, spesso più ancora delle figure istituzionali delle quali parlavo prima, una funzione importante, ripeto, è quella della presenza dei religiosi, di alcuni cappellani, alcuni, non tutti, e in particolare, devo dirlo e lo riconosco, di alcuni pastori evangelici. Io ne ho uno presente che è anche mio amico sui social, che ha avuto funzione importante all'interno delle strutture carcerarie, perché molte persone sono state da lui aiutate a recuperare una dimensione di speranza della vita, e alcune di queste, quando sono uscite, hanno veramente cambiato vita, ma non per le assistenti sociali, per gli psicologi, ma perché hanno avuto un pastore evangelico protestante accanto a loro. Questo cosa significa? Significa che lo Stato dovrebbe anche assumersi questa funzione laica di recupero delle persone sul piano psicologico, sul piano umano. Cioè, purtroppo c'è una cultura che si diffonde innanzitutto a livello istituzionale e politico della punizione. È come se la punizione fosse la soluzione di tutti i mali. Ma questo anche sul piano educativo. Io ricordo con scandalo una delle prime uscite del ministro della istruzione Valditara, che parlò che i ragazzi bisogna abituarli alla mortificazione. Se tu li mortifichi, li educhi. E qualcuno che non ha capito nulla. Trasferiamo questa logica all'interno del carcere, mortifichiamo ulteriormente i detenuti, colpevolizziamoli, non li salveremo.
2: Anzi, renderemo ancora peggiore.
1: E sappiamo quanti sono in crescita i suicidi all'interno del carcere. E se questo succede, perché succede? Perché lo Stato ha abdicato la sua funzione dell'articolo 27. Quindi riflettiamo su questo, riflettiamo seriamente.
2: Oltre al Vangelo mi viene in mente un episodio biblico contenuto nella Genesi. Siamo ai primi capitoli della Genesi. Caino uccide Abele e Dio che fa?
0: Nessuno tocchi Caino.
2: Dio mette un segno su Caino perché non venga ucciso.
0: Nessuno tocchi Caino.
2: Quindi è per dire che Dio stesso poteva eliminare Caino, togliere quel colpevole di un delitto veramente, possiamo dire, brutale, proprio all'inizio della vita dell'umanità. Eppure Dio naturalmente rimprovera Caino, dice delle cose, però non permette che nessuno possa uccidere Caino. Quindi dobbiamo avere questo spirito che è stato in Gesù e che è stato in Dio. Certo. Questo non significa che chi sbaglia noi andiamo a battere le mani, cioè, che bravo. No, è giusto che venga allontanato per un periodo dalla società, ma è giusto che si recuperi, si faccia capire e si riporti alla società come una persona rinnovata.
0: Sì, mi permetta, avvocato.
1: Possiamo essere redenti, sì, io... però ci vuole qualcuno che ci aiuti alla redenzione.
0: Certo, io ho sempre immaginato l'immagine, non voglio fare, diciamo, qualcosa di troppo sdolcinato, di troppo edulcorato, però l'immagine del ladrone in croce, no? Il cosiddetto ladrone buono. Ma io penso che praticamente il ladrone buono arrivi lì dopo un periodo di travaglio interiore. Cioè, nel senso, lui chissà nelle carceri si avrà avuto la possibilità di riflettere, di ripensare. Se adesso parliamo, diciamo, di carceri dei tempi dell'Impero Romano, ma chi lo sa se magari avrà sentito una parola buona, una parola di speranza, perché l'atteggiamento rispetto all'altro ladrone è tutt'altra cosa, è di un uomo pentito, profondamente pentito, che chiede perdono al suo Salvatore.
1: Penso finale. Sì, suo è quando Cristo gli dice: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi Gesù redime anche le persone, diciamo, che sono molto lontane da quello che è il progetto.
0: Però io ho sempre immaginato un uomo che aveva iniziato un percorso suo, cosa che le nostre carceri non permettono di
2: non
0: fare.
2: Non permettono, ma c'è anche l'esempio del figlio del prodigo, ad esempio, nella storia biblica, dove c'è questo ragazzo che ha sperperato tutto, ha vissuto una vita dissoluta, ma quando torna dal padre, il padre non dice a lui: hai fatto questo, ora ti tratterò come un servo. No, ti tratta come mio figlio. Questo di nuovo non significa battere le mani a chi sbaglia, ma permette di redimersi, però, loro la possibilità di stare con persone, certo, che possono aiutarli.
0: Però anche il figlio il prodigo, quando se vai a leggere la situazione, lui ha cominciato un percorso. Quando dice: ma i servi di mio padre se la passano meglio di me, cosa dice? Prende coscienza che c'è qualcosa che non va. Le carceri italiane non permettono questa presa di coscienza, non lo so, avvocato.
1: Sono d'accordo.
2: Purtroppo, diciamo, c'è questa realtà, ma cosa possiamo fare? Possiamo spingere quelle forze, diciamo, ci vuole una nuova politica, quelle forze che veramente vogliono migliorare la società, perché quando noi miglioriamo ad esempio la sanità, miglioriamo la salute delle persone, quando miglioriamo le carceri miglioriamo anche quello che è che poi c'è in società.
0: Non sono un addetto ai lavori, posso solamente esprimere un pensiero a livello personale, posso fare del facile buonismo, posso fare del giustizialismo, però chiaramente io dico, come dice l'avvocato, che questa gente è in queste condizioni dello Stato italiano, non gli si dà la possibilità di cambiare vita.
2: Ma sappiamo che addirittura quelle che sono le guardie spesso si suicidano perché non so cosa vedono e cosa fanno. Quindi è tutto il sistema, non solo per i detenuti, ma anche per chi lavora lì.
1: Va modificato. È cambiato radicalmente, purtroppo, e questo è all'origine, ha un problema, la volontà politica di farlo, e anche su questo bisogna fare riflessioni serie.
2: Bisogna fare riflessioni serie e diciamo ascoltare molto quando ci sono quei programmi che vengono declamati, programmi politici, capire: ma questi programmi vanno a risolvere i veri problemi della nostra società o invece ci portano altrove? Ci lasciamo qui, Enzo, ma ci sentiamo fra 15 giorni. Buona giornata.
1: Ciao, ciao, pertanto, arrivederci.
0: Buona giornata.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Ed eccolo qui, appuntamento con Dio, anche oggi siamo insieme, saremo insieme per alcuni minuti nel leggere e commentare il versetto del giorno, così come ci viene proposto dal nostro calendario di letture bibliche. Intanto un saluto, un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza, in onda su varie frequenze della FM, anche attraverso le emissioni di alcune stazioni radio che ritrasmettono questo programma.

Ed ecco il versetto di oggi, lo leggiamo, ne faremo anche un commento. Seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 11 e 12. 2 Tessalonicesi 1, 11 e 12. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo.

Un breve brano, questo di Paolo Apostolo, che come sempre fa trasparire questa sua voglia, questa sua gioia, questa sua disposizione d'animo nei confronti di quei credenti, di quei santi, come lui giustamente li chiama, che gli erano stati affidati dal Signore quale vescovo, quale predicatore, quale persona versata totalmente nell'opera di Dio. Paolo si affatica e anche quando è stanco cerca di non esserlo, di essere forte nel Signore, coltiva la sua fede nonostante le avversità spesso pesanti, difficili da sopportare. E Paolo prega per coloro che gli sono affidati da Dio. Preghiamo continuamente per voi, inizia qui con il dire, e il fine qual è? Il fine è il momento in cui il Signore Gesù apparirà, il momento in cui tutto sarà compiuto e concluso, il momento in cui il piano di salvezza di Dio giungerà alla chiusura. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. È un brano pieno di speranza, un brano pieno di fede, una frase che Paolo scrive, che guarda verso il futuro non soltanto dei Tessalonicesi, non soltanto dei credenti della città di Tessalonica, ma il futuro nostro, il futuro mio, il futuro tuo. È come se Paolo, scrivendo in un'epoca lontana da noi questa frase, queste frasi, questa lettera, avesse pensato anche a noi, ai credenti di tutti i tempi, ai credenti del futuro rispetto a lui. E noi tutti abbiamo ancora un futuro in cui anche per noi si manifesterà il Signore Gesù con il suo ritorno, in cui anche noi siamo contemplati in questo piano di salvezza che si realizzerà pienamente con il ritorno di Gesù. E abbiamo più volte parlato della vocazione, abbiamo più volte parlato della fede in Dio nell'ambito del nostro appuntamento giornaliero, e vorrei quindi insistere sul secondo versetto di questo capitolo 1 di 2 Tessalonicesi, il versetto 12: il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Ecco, è la grazia di Dio che compie tutto, la grazia di questo capitolo 1 di 2 Tessalonicesi, il versetto 12: il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo.

singolarmente e nei confronti dell'intera umanità senza questa disposizione di Dio, noi non potremmo fare nulla. Quali che fossero i nostri sforzi, potremmo fare forse anche degli sforzi sovrumani, seppure siamo umani, ma non servirebbero a niente senza la grazia di Dio.

Grazie di Dio che ci è stata data in Cristo Gesù, dice tante volte Paolo nelle sue lettere, nelle diverse lettere che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia.

E che cos'è questa grazia di Dio? Paolo lo scrive a Tito, al capitolo 2, versetto 11 di questa lettera. E Paolo dice: infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. La grazia di Dio ci dà salvezza. La grazia di Dio ci insegna a rinunciare al nostro peccato, a rinunciare ai desideri naturali umani, diciamo così, e ci insegna a vivere in una maniera nuova. La grazia coincide con una persona, possiamo dire. La grazia coincide con Cristo innanzitutto. E qui Paolo dice che Cristo Gesù, il nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, ha dato se stesso per noi, ci ha riscattato da ogni peccato, ha voluto con questo purificarci, renderci cioè puri dal peccato, e vuole che facciamo parte del suo popolo, il popolo che vedrà l'eternità. La grazia coincide con Gesù, la grazia coincide con lo Spirito Santo. La grazia, sì, è un concetto, è un qualcosa, ma più che questo la grazia è qualcuno. E rileggiamo il versetto di oggi di Appuntamento con Dio, i due versetti, anzi, 2 Tessalonicesi 1, 11 e 12, ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Incidentalmente, anche in questo versetto, oltre che in quello di Tito che abbiamo letto pochi momenti fa, anche in questo versetto viene ripetuto il nome di Gesù, associandolo al fatto che Gesù è il nostro Dio, che Gesù è il nostro Signore. E Paolo dice: il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui.

a Gesù che ci ha dato la salvezza. Tutta la gloria va a Gesù che ha dato se stesso per noi. Tutta la gloria va a Gesù che ha rinunciato alla sua completa divinità per diventare completamente uomo come noi, abbassando se stesso, dirà altrove l'Apostolo Paolo, e rinunciando al suo status, abbassando se stesso fino a diventare un uomo, fino a morire sulla croce, non a morire in una maniera normale, tra virgolette, a morire carico dei peccati dell'intera umanità, seppure lui non avesse peccato, seppure lui non ha peccato. E Paolo dirà ancora nella lettera ai Colossesi, al capitolo 2, versetto 9, che in Gesù abita corporalmente tutta la pienezza della deità. E voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza.

dice Paolo, il Signore Gesù sia glorificato in voi e voi siate glorificati in Lui. Qual è il senso di questa frase? Che Gesù debba essere glorificato in noi. Forse qualcosa la possiamo trovare a questo proposito in quello che viene definito il discorso, la preghiera sacerdotale di Gesù nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Credo che poi singolarmente lo si possa leggere per conto proprio, ma giusto un aggancio a questo concetto della glorificazione di Gesù in noi. E Gesù parla dei credenti, Gesù parla di coloro che sta per lasciare. Di lì a poco salirà sulla croce e dopo qualche tempo ancora salirà al cielo, dopo essere risorto. E quindi affida i credenti, credo anche noi, al Padre. E Gesù dice: hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, al versetto 7 di Giovanni 17, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più del mondo, ma essi sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Tutte le cose mie sono tue, le cose tue sono mie, dice Gesù al Padre, e io sono glorificato in loro, in quelli che mi seguono, in quelli che mi hanno ascoltato, in quelli che mi hanno creduto, in quelli che hanno creduto che tu mi hai mandato. Essere glorificati, essere glorificato per Gesù in coloro che credono in Lui, significa che i credenti, che coloro che hanno accettato il suo messaggio, vogliono realizzare nella loro vita questo messaggio, ma più che un messaggio nella loro vita vogliono realizzare la presenza di Gesù. Questo significa che Gesù è glorificato in coloro che credono. Coloro che credono accettano di essere trasformati dallo Spirito Santo e Gesù è felice perché il suo essere si manifesta totalmente in coloro che accettano la sua presenza.

E l'Apostolo Paolo parla ancora della gloria di Gesù, della nostra gloria. Parla ancora di questo tema così difficile, ma così importante, così difficile nel momento in cui vogliamo realizzarlo con le nostre forze, seppure è importante. Ed è un tema che invece si può realizzare con Gesù, si può realizzare con il Padre, si può realizzare con lo Spirito Santo presente nella nostra vita. Prima di sottolineare ancora questa idea, vorrei introdurre il tema proprio con un piccolo brano della seconda lettera di Paolo ai Corinti, al capitolo 3. Paolo, eccola qui l'introduzione, ha parlato di Mosè che quando doveva incontrare di nuovo i figli di Israele si metteva un velo sul volto dopo aver visto Dio, dopo aver parlato con lui sul monte, dopo aver ricevuto ad esempio le due tavole dei 10 comandamenti. E il volto di Mosè, guardando Dio, diventava un volto splendente. E la gloria di Dio in qualche modo passava sul volto di Mosè, dice l'Apostolo Paolo. Ma era un ministero che finiva, quello di Mosè. Non era un ministero eterno, era un ministero basato sulla lettera dei 10 comandamenti, ma il ministero odierno, dice Paolo, è un ministero dello Spirito che continua su quella falsa riga, ma viene completato dallo Spirito. Quanto più importante allora è il ministero dello Spirito rispetto a quel ministero passato. Eppure quello di Mosè era un ministero glorioso, e lui quando scendeva dal monte si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sul suo volto. E poi parla metaforicamente di un velo che rimane e dice: tanti non capiscono visto che c'è questo velo sopra. E conclude poi questo discorso, ed è quello che volevo sottolineare, l'ho solo introdotto per capire di cosa stiamo parlando, per tentare di capire perlomeno. Ecco, arriviamo alla conclusione di questo discorso di Paolo. Lui dice: un velo rimane steso sul loro cuore, per questo non capiscono, perché non sono ancora convertiti al Signore. Il velo sarà rimosso solo in quel momento, solo quando cambieranno vita. E lui, Paolo, dice la fine di questo capitolo 3 di 2 Corinti, i versetti 17 e 18, e dice: ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, quindi non più con un velo, noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Eccola qui la gloria di Dio. La gloria di Dio che viene in noi, la gloria di Dio che trasforma. Nel versetto di oggi di Appuntamento con Dio, lo ricordiamo ancora, Paolo dice: il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Ecco, Gesù nel Vangelo di Giovanni, lo abbiamo letto qualche momento fa, dice che io sia glorificato in loro. Ma anche noi possiamo essere glorificati in Gesù, dice l'Apostolo Paolo, Lui in noi e noi in Lui. È uno scambio, una integrazione, una sovrapposizione. 2 Corinti 3:18,
noi siamo trasformati nella stessa immagine del Signore se lo contempliamo a viso scoperto, se lo contempliamo con la presenza del suo Spirito Santo, se accettiamo che lo Spirito Santo ci parli con i suoi sospiri, che lo Spirito Santo crei nella nostra mente le immagini silenziose della sua presenza. Noi siamo trasformati nella stessa immagine di Gesù, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Che meraviglia!

E ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento con Dio di oggi. E prima di ascoltare una canzone di ispirazione cristiana e poi i saluti finali, volevo ricordare il brano di oggi di appuntamento con Dio, 2 Tessalonicesi 1, 11 e 12. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo.

allora eccolo qui il brano, la canzone di ispirazione cristiana. Il titolo è Lo spirito di potenza, ricalca in qualche modo l'idea che abbiamo voluto trarre particolarmente dal secondo di questi due versetti dell'appuntamento con Dio di oggi. Dicevamo all'inizio, i temi del primo sono stati già trattati diverse volte nell'ambito del nostro programma e quindi avremmo insistito, lo abbiamo fatto particolarmente sul versetto 12, sulla glorificazione di Gesù in noi, sulla grazia, come dice Paolo, come lo definisce Paolo, del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, il nostro Dio e Signore Gesù Cristo. E attraverso lo Spirito Santo tutto cambia, tutto viene rinnovato. Lo spirito di potenza, è questo il titolo del brano. Ci sentiamo fra pochissimo per i saluti. Lo spirito di potenza.

Lo spirito di potenza era questo il titolo del brano, che si rifà ad un versetto, ad una frase di una delle lettere dell'Apostolo Paolo anche in questo caso. Bene, per oggi è veramente tutto, ci sentiamo domani alla stessa ora, mi raccomando, abbiamo un appuntamento con Dio. Un abbraccio fortissimo da Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao.

0: Sono le ore 6 e 32 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Sono le ore 7 e 4 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi, con cui Francesco Schiano conclude le sue considerazioni sul tema «Che cosa crede un cristiano?», si trova in 1 Timoteo capitolo 4 versetto 10, dove leggiamo: «Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti». Non si può vivere senza speranza. Ci alziamo dal letto ogni mattina perché abbiamo una speranza, anche quando non ne siamo pienamente consapevoli. Qual è la tua speranza? È una domanda piuttosto importante. Se stai sperando in qualcosa di inconsistente, di debole o di falso, allora hai un grosso problema. Recentemente ho sentito la storia di una donna iraniana che alcuni anni fa è stata arrestata perché impegnata nell'evangelizzazione dei suoi connazionali. Ha raccontato: «I primi giorni non riuscivo a mangiare né a dormire, ero depressa. Poi una notte, mentre ero stesa sul mio letto, ho sentito la sua bellissima voce che mi diceva: "Guardati, ti stai comportando come se io fossi morto". In quel momento mi sono rialzata e ho iniziato a cantare le parole di una canzone che dice "In Cristo ho la vittoria". Dopo 37 giorni, quella donna è stata rilasciata ed è tornata ad annunciare il Vangelo nel suo paese. Quel Vangelo che offre la speranza nel Dio vivente, che parla e agisce ancora oggi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina insieme da Genesi capitolo 22 versetto 5 e dice: Io, e in questo caso è Abramo che parla, e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. E ancora Ebrei capitolo 11 versetto 21: Per fede Giacobbe, morente, adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Degli adoratori. Abramo, padre dei credenti, non dubitò delle promesse di Dio. Così, quando giunse all'età di 100 anni, Sara gli diede un figlio. 20 anni più tardi, Dio prova la sua fede ridomandandogli quel figlio sul quale riposavano tutte le promesse riguardo alla sua discendenza. Abramo ubbidisce, lascia i suoi servitori e prima di salire a Moria, la montagna del sacrificio, dice loro: Rimanete qui, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. È in questa situazione di rinuncia completa, di ubbidienza, di fiducia senza limiti nel loro Dio che Abramo e suo figlio adorano. Giacobbe termina la sua vita. Quanti passi falsi hanno segnato il suo cammino, ma anche quanta bontà da parte del suo Dio. Il suo bilancio è piuttosto negativo. I miei anni sono stati pochi e travagliati, oppure malvagi, è scritto in Genesi capitolo 47 versetto 9. Eppure un giorno aveva detto a Dio: Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrata al tuo servo. Genesi capitolo 32 versetto 10. Poi, dopo aver domandato la benedizione di Dio sui suoi nipoti, Giacobbe lo adora, appoggiato in cima al suo bastone. Che bella la fine della sua vita! Come una serata serena dopo un giorno di tempesta. Nel nostro culto domenicale a Dio, che cosa c'è di più elevato del ricordo del sacrificio di Cristo che si offre a Dio sulla croce? Noi adoriamo contemplando l'amore del Padre e del Figlio, che ha compiuto l'opera della nostra salvezza. È scritto in Giovanni, capitolo 4, 23, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata, cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 17 maggio e dal Salmo 34 leggeremo il verso 13. Leggendo questo verso ho pensato a quanto sia bello e prezioso avere qualcuno che puntualmente ti dà consigli su come comportarci in varie circostanze e come sfuggire a tutti quei pericoli nei quali incorriamo quasi senza accorgercene e dei quali a volte noi stessi siamo la causa. La conoscenza delle scritture ci ammaestra circa queste tematiche che dobbiamo approfondire fino in fondo perché allargano i nostri orizzonti e ci fanno valutare ogni consiglio e insegnamento da un punto di vista diverso da quello che normalmente utilizzeremmo. A darci un buon consiglio con questo versetto è il salmista Davide, che si trovava in una situazione di pericolo perché stava sfuggendo a Saul, che voleva ucciderlo. Si rifugia quindi dai nemici storici di Israele, i Filistei, sicuro che Saul proprio lì non lo cercherà mai. Ma c'è un problema. Davide era noto per aver ucciso Golia e di fronte a tanta forza e coraggio si trovava in una situazione di pericolo perché stava sfuggendo a Saul che voleva ucciderlo. Si rifugia quindi dai nemici storici di Israele, i Filistei, sicuro che Saul proprio lì non lo cercherà mai. Ma c'è un

0: Davide riflette e decide che se avesse parlato come un re, vantando la sua regalità e le sue gesta, si sarebbe dato la zappa sui piedi. Allora decide di fingersi pazzo e il re Achish finisce col disprezzarlo e, ritenendolo inoffensivo, lo lascia andare. Ecco quindi che il controllo della lingua ha salvato Davide tanto quanto l'importanza che ha dato alle parole dei servi di Achish. Questo è il consiglio del salmista, che ha vissuto sulla sua pelle una situazione che poteva votarlo a vita o a morte a seconda di quanto avrebbe detto o non detto. Leggiamolo quindi questo versetto, anzi il nostro consiglio è quello di leggere tutto il capitolo e facciamone tesoro. E dice così il verso di oggi: trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde.
1: E la riflessione di oggi si intitola appunto Governa la lingua. Ascoltai una conversazione curiosa. Due donne che abitano nel mio stabile spettegolavano sulla ragazza del terzo piano. Erano mesi che il marito non si vedeva e le due fantasticavano su un divorzio per infedeltà, dicendo un sacco di cattiverie sia sull'uno che sull'altra. In una mattina come tante, l'intero stabile scoprì che l'uomo aveva subito un delicato intervento e la giovane moglie, durante la sua degenza, dovette farsi carico delle spese della casa. Pensavo che le due donne si pentissero della loro maldicenza, invece le ritrovai a spettegolare su altri condomini. Gli schiavi del pettegolezzo non riescono a controllare le loro parole, sono prigionieri della loro stessa bocca. I loro commenti impulsivi, le loro parole velenose e le loro critiche distruttive diventano una catena invisibile. Parlano senza pensare, senza misurare i danni che provocano. La loro lingua, invece di costruire, distrugge, invece di guarire, ferisce. E anche se cercano di giustificarsi, mancano di autocontrollo. La buona notizia, caro amico e cara amica, è che la lingua, pur essendo potente, può essere governata. Sì, puoi selezionare i tuoi pensieri e scegliere cosa dire e cosa non. Chi sceglie di parlare con prudenza edifica. Chi resta in silenzio per non ferire dimostra saggezza. E chiunque usa la propria voce per incoraggiare e guarire rivela il vero potere che Dio ha stabilito per la lingua. Oggi è solo tua la decisione di imparare a governare le tue parole. Però sappi che ciò che esce dalla tua bocca non definisce solo gli altri, ma anche te stesso. Dio ti benedica e ti aiuti a governare la tua lingua.
2: Mia nonna diceva: la lingua non ha ossa, ma rompe le ossa, lasciando intendere quanto male può fare un'offesa o una calunnia. Questo argomento è trattato anche dall'Apostolo Giacomo quando dice che la lingua è un piccolo membro del nostro corpo, ma capace di fare danni enormi a scapito della sua piccola dimensione. Ma perché l'uso della lingua è considerato così pericoloso? Perché Dio dà un valore importante a ciò che diciamo e come lo diciamo. Sempre Giacomo dice: dalla fonte non può uscire acqua dolce e acqua salata. Il significato è: non possiamo usare la lingua per benedire Dio e maledire chi riteniamo possa essere un nostro nemico. Tra l'altro anche i nemici Gesù ci ha comandato di benedire. La parola è importante. Con la parola confessiamo Gesù come Signore della nostra vita. Con la parola diamo testimonianza del Vangelo della grazia. Con la parola nel mondo spirituale abbiamo anche autorità contro il nemico delle nostre anime e creiamo disastri se invece parliamo in modo sempre negativo, perché la parola crea. Raccogliamo il consiglio di chi nella sua saggezza ha tramandato questa regola utilissima per il mondo: prima di parlare ricordarsi di azionare il cervello. Per noi credenti invece Gesù dice: il vostro parlare sia sì, no, il di più viene dal maligno. Ci salutiamo per oggi impegnandoci ad usare la nostra lingua per benedire ed edificare, piuttosto che per demolire e ferire. Dio ci aiuti e ci benedica in questo importante compito.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Sono le ore.

Salve amici. Eccoci giunti con meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Allora entriamo subito nel vivo del programma leggendo due versi della parola di Dio. E oggi leggeremo nella lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Filippesi, nel capitolo 3, e i versi sono il 7 e l'8. E dice così: ma ciò che per me era guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto, e io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ci sono cose nella vita di cui è possibile fare a meno e altre che fanno parte di ciò che serve alla nostra felicità. E la questione è sapere scegliere magari quello che è più opportuno o meno. Se qualcosa è davvero importante per noi, dobbiamo imparare a lottare e quindi a prendere posizione. Sapete, il cuore di tutto il capitolo 3 di questa lettera ai Filippesi sono appunto i versetti che abbiamo letto, il 7 e l'8. E per comprendere questo brano, sapete, dobbiamo capire che Paolo sta facendo un confronto che riguarda il porre tutta la sua fede in Cristo, ovvero fidarsi di Lui più di qualsiasi altra cosa. Se la nostra fede è parziale in Cristo, parziale sarà anche qualcos'altro, e allora in questo modo sarà una vita barcollante, e soprattutto la fede non è quella che salva. Infatti, proprio perché ho messo il titolo Cercare Cristo più di ogni altra cosa, dobbiamo scegliere a cosa aggrapparci nella nostra vita: o al Re dei Re, cioè il Signore Gesù, o alle cose umane. Nei versi di oggi l'Apostolo Paolo parla di tutte le cose in cui egli poneva la sua fede e del fatto che dal momento che ha conosciuto il Signore Gesù ha spostato letteralmente il baricentro delle sue priorità. Abbiamo visto il contrasto che l'Apostolo Paolo fa in questi versi. Lui considera come spazzatura tutto quello che prima era per lui importante. Ed è proprio nel capitolo 3, dicevo, di questa epistola, Paolo fa un elenco per aiutarci a capire che sono cose che facilmente potremmo anche noi ritenere prioritari nella nostra vita. Quali sono le cose che l'Apostolo Paolo elenca che prima per lui erano priorità? Bene, per prima
Lui elenca i suoi vantaggi di eredità religiosa, e che sono appunto la circoncisione, che per un ebreo era un vanto. Poi parla della sua appartenenza alla tribù di Beniamino, quindi possiamo dire che era un puro sangue. Era ebreo, figlio di ebrei. Era anche un conoscitore della legge, ma era altresì un praticante molto zelante non solo della legge, ma essendo lui un fariseo, era anche zelante nelle tradizioni umane. Eppure l'apostolo Paolo rinuncia a tutto ciò per abbracciare il Signore Gesù come suo Salvatore. Quello che dobbiamo capire noi oggi, amici, è che non solo Paolo ha smesso di confidare in tutto quello che prima era la cosa più importante della sua vita, ma ora li mette a confronto con la ricchezza che il Signore Gesù Cristo porta nella vita di chi crede, e considerava infatti le cose di prima con la ricchezza di Cristo, le cose di prima li considerava come tanta spazzatura. La parola greca tradotta con spazzatura in italiano vuol dire letteralmente letame, cioè i rifiuti più disgustosi. Qual è la lezione per noi oggi? Noi quale elenco facciamo ponendolo davanti a Dio come confronto e come relativo guadagno? Certo, l'elenco potrebbe essere molto lungo, ma dobbiamo imparare a scegliere. O scegliamo Gesù in coerenza con la fede che diciamo di professare, oppure scegliamo le cose del mondo. E l'apostolo Paolo, sapete, ha molto da dirci sul discorso dell'eccellenza di Cristo. Perciò fareste bene, gentili amici, a leggere il Nuovo Testamento, e quindi nella fattispecie tutte e 13 le lettere di Paolo, per capire perché lui parlava in questi termini. Il programma termina qui e allora, amici, grazie di cuore per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio benedica tutti voi.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi rendi capace di Romilda. Ancora una volta benvenuti al nostro appuntamento da Irena Rubino qui al Disco Highlight. I tempi forti ci richiamano a cambiare punto di vista, a guardare ciò che ci viene dato da vivere sotto prospettive diverse. Privilegiare non tanto il nostro sguardo opaco e limitato, ma quello che il Dio amorevole ha sulle nostre vite, sulle vite di ciascuno di noi. Guardami, queste ferite sono per te. Da sempre hai una missione, perché è il tuo Dio che ti vuole. E dalla voce di Romilda ascoltiamo adesso quindi Guardami.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: con el tren de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
3: Sono le ore 8. Buon ascolto!
5: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
6: Dal Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 21. Ed avvenne che mentre li benediva, si dipartì da loro e fu portato su nel cielo. A partire dalla trasfigurazione, la vita del Signore Gesù Cristo si svolge su un piano di un ordine nuovo, di cui non possiamo avere nessuna esperienza. Da quel momento, la sua vita prende interamente delle caratteristiche vicarie. Fino alla trasfigurazione, egli aveva manifestato una vita perfetta nella sua normalità. Ma da allora in poi, al Getsemani, alla croce e alla risurrezione, non c'è più niente che appartenga al nostro piano umano. La sua croce è la porta attraverso cui ogni membro dell'umana famiglia può entrare nella vita di Dio. Con la sua resurrezione egli si è acquistato il diritto di donare la vita eterna ad ogni uomo, e la sua ascensione lo ha portato in cielo, che ora egli tiene spalancato per l'umanità peccatrice. Sul monte dell'ascensione la trasfigurazione si è completata. Se Gesù fosse salito in cielo dal monte della trasfigurazione, vi sarebbe andato da solo e noi non avremmo avuto altro che il ricordo di una persona gloriosa. Ma egli voltò le spalle alla gloria e scese dal monte per identificarsi con l'umanità peccatrice. L'ascensione porta a compimento la trasfigurazione. Il Signore ritorna ora alla sua gloria originaria e vi ritorna non solo come figlio di Dio, ma anche come figlio dell'uomo. Ora, dopo l'ascensione del Figlio dell'uomo, c'è libertà per chiunque di accedere al trono di Dio. Quando era sulla terra come Figlio dell'uomo, Gesù limitò deliberatamente l'onnipotenza, l'onnipresenza e l'onniscienza che erano in Lui. Ma ora in cielo, esse hanno in Lui tutta la loro potenza nella loro assoluta pienezza. Come Figlio dell'uomo, Gesù Cristo ha potere su ogni cosa presso il trono di Dio. Egli è il Re dei Re ed è il Signore dei Signori, dal giorno della sua ascensione, oggi e per sempre.
5: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi rendi capace di Romilda. Romilda Cozzolino, originaria di Mendicino, è una cantautrice appassionata di musica. I suoi testi parlano del dono della vita, denunciandone ogni forma di violenza sia fisica che psicologica. Testi che provano a spiegare la bellezza di seguire Gesù, della preghiera che nasce nel dolore e nella sofferenza, lì dove c'è quel germe di speranza che ti consente di scorgere in quello che ti capita l'inizio di una storia più bella. Nel brano che faccio ascoltare adesso, Romilda ribadisce quanto sia importante restare vicini al Signore per riuscire a raggiungere l'obiettivo più alto per la nostra vita, la gioia di essere pienamente se stessi. Dunque, ascoltiamola. La vittoria, canta Romilda.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

la sigla introduttiva aprono questa ennesima edizione della trasmissione dal titolo Buongiorno, il buongiorno del 17 maggio. Io sono Roberto e sono colui che è ai microfoni per intrattenerti nei prossimi 10 minuti in compagnia di buona musica e di una bella e commovente riflessione.

Ed oggi parleremo di un episodio, di un avvenimento che è sempre fonte di gioia per i bambini, quello del loro compleanno.

Come dicevo poc'anzi, il compleanno è sempre una fonte di feste per i bambini, perché sentono di essere considerati, si sentono un gradino più grandi, diciamo così, e sono soprattutto gioiosi, perché le persone gli portano i regali. Ma nel intrattenere questo breve spunto come riflessione, desidero leggervi la storia di una bambina il cui compleanno festeggiò con un modo particolare. Ma ne riparliamo dopo un primo spunto musicale.

Ci troviamo in Russia negli anni 70 dello scorso secolo. Quella sera una bimba di nome Lyuba compieva 5 anni. Il suo papà era in carcere a causa della sua fede cristiana. Da parecchi giorni la mamma stava pensando come organizzare una festicciola in modo che i bambini sentissero meno dolorosamente l'assenza del loro papà. Tuttavia, però, nonostante i suoi buoni propositi, in casa non aveva che delle patate e un pezzetto di lardo. Fortunatamente, però, avevano ricevuto una lettera dal papà e prima di cominciare il pasto si rivolsero in preghiera a Dio, con queste parole molto semplici, parole appunto della piccola Lyuba. Signore Gesù, guarda il nostro papà. Fai che torni presto e che sia in buona salute. Benedici anche la mamma. Quando papà era con noi ci portava sempre del cioccolato per il compleanno. Ti chiediamo di darcelo tu ora. Amen. I fratelli più grandi si misero a ridere della sorellina, ma la mamma li fece tacere. E non fece in tempo a finire di parlare che all'improvviso si sentì bussare alla porta. Chi sarà mai stato a quell'ora? Si trattava di un vecchio amico di famiglia. Un po' confuso, raccontò che si era sentito spinto ad andare nel negozio di alimentari per comprare una tavoletta di cioccolato e di regalarla a loro, senza però saperne bene il motivo. «Urrà!» gridò la piccola. «Gesù ha risposto alla mia preghiera, grazie signore!» Stupefatto, l'amico di famiglia ascoltò con gioia. Dopo 2 settimane, il papà leggeva ai suoi compagni di prigionia una lettera della moglie che gli raccontava questo piccolo ma tenero compleanno della piccola Lyuba. Quella lettera portava loro del conforto ed una nuova ragione di speranza. Ora, quale può essere la morale che possiamo estrapolare da questo breve racconto? Lo ascolteremo anche in questo caso dopo un piccolo spezzato musicale.

La parola di Dio ci propone due bei versetti che possiamo applicare come morale di questo racconto. Il primo lo troviamo nell'Evangelo di Luca, dove il capitolo 18 e al versetto 16 troviamo scritto queste parole. Gesù chiamò a sé i bambini e disse: «Il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro». Il secondo versetto, invece, lo troviamo nell'Antico Testamento, che è la prima parte delle Scritture, nel libro del profeta Isaia, al capitolo 49 e al versetto 8, che cito in questo modo. «Così parla il Signore. Nel tempo della grazia io ti esaudirò, nel giorno della salvezza ti aiuterò». Ritornando al racconto, soprattutto quando il papà lesse la lettera del compleanno della piccola, possiamo dire che non conosciamo i motivi per i quali Dio permette ai suoi testimoni di essere imprigionati per la loro fede, di essere perseguitati, a volte anche essere messi a morte. Ma sappiamo che Dio non li abbandona e veglia fin nei piccoli dettagli su chi ha fiducia in Lui, in particolare modo nei momenti difficili. Tu ti ritrovi dietro quelle che sono le persone che si affidano a Dio? Mi auguro vivamente di sì, perché la tua vita in quel modo troverà un grande conforto.

Siamo circa a 2 minuti dalla conclusione della nostra puntata e come sempre, prima di passare alla sigla, desidero essere in raccoglimento insieme a te, caro amico all'ascolto. Signore nostro Padre Celeste, ti ringraziamo perché come questa tenera storia della piccola che ha festeggiato in maniera particolare questo compleanno, ebbene tu ci fai ricordare come non abbandoni nessuno, come coloro che hanno creduto in te nonostante le difficoltà, i problemi, sono da te guardati, vigilati e benedetti. E se anche ci sono delle sofferenze che non sappiamo spiegarci, un giorno ne comprenderemo i motivi. Ma il tutto, noi abbiamo la certezza, è per la tua meravigliosa gloria ed il nostro bene. Grazie dunque, nel nome del tuo prezioso figliolo. Amen.

Vedo che mi sono allungato molto, il giusto il tempo, i pochi secondi per salutarti, per dirti grazie di essere rimasto in mia compagnia ancora per questo appuntamento del 17 maggio e un ciao a domani.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Notiziario del 17 maggio 2026. Buona domenica a tutti voi. Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran, questa volta con una foto generata con l'intelligenza artificiale. Il presidente americano ha postato su Truth un'immagine che avverte della calma prima della tempesta e lo ritrae mentre punta il dito verso la telecamera circondato da navi da guerra in acque agitate. Il tutto con il solito cappellino MAGA. Su diverse imbarcazioni sventolano bandiere iraniane e sullo sfondo si addensano nuvole grigie. Secondo il New York Times, nei prossimi giorni è attesa una ripresa dei bombardamenti su Teheran. Il movimento libanese Hezbollah ha annunciato in serata di avere colpito un obiettivo militare nel nord di Israele. Il gruppo armato sostenuto dall'Iran ha dichiarato in un comunicato che i suoi combattenti hanno preso di mira la caserma di Yara con uno sciame di droni d'attacco, dopo aver annunciato diverse operazioni contro le forze israeliane schierate nel sud del Libano, dove occupano un territorio vicino al confine tra i due paesi. Il cessate il fuoco fragile tra Libano e Israele non è riuscito a porre fine ai combattimenti iniziati il 2 marzo scorso. Un volo Qantas decollato da Melbourne in Australia e diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione alquanto insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, dopo il decollo un passeggero avrebbe morso un assistente di volo. L'aereo ha dunque effettuato uno scalo non previsto a Papeete, capitale della Polinesia francese. Secondo l'emittente australiana ABC e altri media, l'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta arrestato, l'aereo ha fatto rifornimento ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti. Veniamo alla cronaca italiana. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo Cup all'autodromo di Valle Lunca durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento I6 all'uscita della curva Roma. Subito soccorso dal personale medico, per Tempesti sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. La Federazione Motociclistica Italiana tutta, a partire dal presidente Capioli, si stringono attorno alla famiglia di Tempesti e al suo team. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena all'interno della zona traffico limitato del centro storico di Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi. A 2 sono state amputate le gambe. È successo su via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, fermato, si chiama Salim El Kudri, ha 31 anni, laureato in economia, è nato a Seriate in provincia di Bergamo il 30 marzo del 95 e risiede in provincia di Modena a Ravarino. Agito per Ancore perché si sentiva bullizzato, esclusa dunque la pista del terrorismo. Dopo l'impatto si è allontanato a piedi, durante la fuga ha estratto un coltello colpendo un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato bloccato da alcuni cittadini all'incrocio tra via Pioppa e Corso Adriano. Ora è stato di fermo ed è accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di un'arma. E tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri in via Pirelli, in zona Bicocca a Milano. Un'auto ha investito due pedoni, marito e moglie, 77 e 76 anni, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo proveniente da via Chiese è diretto verso il centro città, giunto all'intersezione con via Vizzola, avrebbe travolto la coppia in corrispondenza del secondo attraversamento pedonale. I due stavano presumibilmente attraversando sulle strisce da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell'auto. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966, risultato negativo sia all'etilometro sia al drug test. E un'altra tragedia avvenuta nella serata di venerdì a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto. Una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia. Nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della bambina, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. E della Bulgaria, nello specifico di Dara, con il suo tormentone Bangaranga, il titolo dell'Eurovision Song Contest 2026, a sorpresa contro i pronostici della vigilia, è riuscita a mettere d'accordo le giurie di qualità e il televoto. A Vienna la cantante 27enne ha incantato il pubblico cantando di una notte di divertimento e di perdizione. Si tratta del primo storico successo in questa manifestazione per la Bulgaria, che ha debuttato all'Eurovision nel 2005 e prima di quest'anno il suo miglior piazzamento era stato il secondo posto, ottenuto nel 2017 da Christian Kostov con Beautiful Miss. Chiudiamo con le previsioni del tempo: pressione in aumento, soffia il maestrale, la giornata contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile. Il cielo si potrà vedere un po' più nuvoloso al mattino, poi via via poco nuvoloso, spesso sereno su molte regioni. I mari saranno generalmente mossi, temperature massime lieve ma costante aumento, con valori sopra i 20 gradi, minime in diminuzione. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Ero turbato da grandi preoccupazioni, ma il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Salma 94:19. Questo ma è meraviglioso. Questo ma distingue la fede dall'incredulità. Infatti, i figli di Dio hanno in comune con il mondo intero il fatto di avere grandi preoccupazioni. La Bibbia non parla mai del Signore che risparmia il suo popolo dalle afflizioni. Al contrario, quando il popolo di Dio dell'antica alleanza uscì dall'Egitto, il suo cammino lo condusse attraverso un terribile deserto. Mancavano pane e carne, non c'era acqua. E quando finalmente trovarono una sorgente, l'acqua era amara. E fu lo stesso per gli apostoli. In mare furono sorpresi da una tempesta. Un'altra volta la loro pesca non ebbe successo. Dovettero sopportare l'odio del mondo e il tradimento nelle loro stesse file. Sì, il Signore disse loro un giorno in modo compassionevole: ora siete nella tristezza. Noi non avremo niente di meglio di questo. È la storia della vita di tutti. Ero turbato da grandi preoccupazioni. Ma è un bene per noi se la nostra storia di vita è poi anche accompagnata dal bellissimo ma. Ma il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Queste consolazioni non sono una cosa vaga e indefinibile. Fondamentalmente provengono tutte dalla croce di Gesù. Lì possiamo leggere che siamo riconciliati con Dio e che ora siamo in ogni caso sicuri figli di Dio. Lì possiamo sperimentare che i nostri peccati sono perdonati. E il perdono dei peccati è il più grande conforto che ci possa essere. Lì troviamo l'amore di Dio che ha dato il proprio figlio per noi. Quanto ci ama. Signore, non vogliamo lamentarci per le afflizioni, ma lodare le tue consolazioni. Amen.

Cari amici ed ascoltatori, benvenuti da Carmelo e soprattutto buongiorno. Cominciamo insieme anche questa giornata e come sempre ci facciamo suggerire dal calendario Il Buon Seme la meditazione per oggi 17 maggio. Il verso che ci viene segnalato è scritto nel libro di Ebrei al capitolo 13 e il versetto è il 4, che dice: sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri.

A partire da quale momento una coppia è realmente sposata? Nella nostra società, che si beffa sempre di più dei comandamenti di Dio, si nota un numero sempre maggiore di uomini e di donne che vivono insieme in unione libera, senza impegno preciso preso dinanzi all'autorità legale. Anche se la loro unione ha tutte le apparenze del matrimonio, di fatto non lo è. C'è matrimonio davanti a Dio quando un uomo e una donna hanno rispettato le leggi rituali del matrimonio della società in cui vivono. L'importante è che si sappia in modo chiaro e ufficiale che due esseri si sono legati l'uno all'altro con il matrimonio. Alla donna samaritana incontrata al pozzo di Giacobbe, Gesù dichiara chiaramente che l'uomo con cui ella viveva non era suo marito. Questo lo possiamo leggere in Giovanni 4,18. Se il fatto di condividere il suo letto avesse fatto automaticamente di lui suo marito, Gesù non avrebbe pronunciato tali parole. La Bibbia non dà consigli sulla forma esteriore della cerimonia del matrimonio. Si nota tuttavia che parla del giorno delle nozze, quel giorno preciso a partire dal quale l'uomo e la donna si appartengono mutualmente ed ufficialmente. All'epoca di Abramo, Genesi 24,67, la cerimonia del matrimonio si svolgeva diversamente che al tempo di Sansone, Giudici 14 da 10 a 20, o al tempo di Gesù, nozze di Cana, Giovanni 2, 1-11. In Italia l'unico matrimonio valido è quello celebrato dall'ufficiale di Stato civile o da un ministro di culto riconosciuto dall'autorità. È valido agli occhi di Dio che ha stabilito le autorità stesse. Alla fine di questa meditazione leggiamo ancora una volta il versetto che abbiamo letto all'inizio, che è nel libro di Ebrei, al capitolo 13, versetto 4, che dice: «Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri». E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

0: Una parola per oggi.
1: La lettura biblica di oggi, con cui Francesco Schiano conclude le sue considerazioni sul tema «Che cosa crede un cristiano?», si trova in 1 Timoteo capitolo 4, versetto 10, dove leggiamo: «Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti». Non si può vivere senza speranza. Ci alziamo dal letto ogni mattina perché abbiamo una speranza, anche quando non ne siamo pienamente consapevoli. Qual è la tua speranza? È una domanda piuttosto importante. Se stai sperando in qualcosa di inconsistente, di debole o di falso, allora hai un grosso problema. Recentemente ho sentito la storia di una donna iraniana che alcuni anni fa è stata arrestata perché impegnata nell'evangelizzazione dei suoi connazionali. Ha raccontato: «I primi giorni non riuscivo a mangiare né a dormire, ero depressa. Poi una notte, mentre ero stesa sul mio letto, ho sentito la sua bellissima voce che mi diceva: "Guardati, ti stai comportando come se io fossi morto". In quel momento mi sono rialzata e ho iniziato a cantare le parole di una canzone che dice "In Cristo ho la vittoria". Dopo 37 giorni, quella donna è stata rilasciata ed è tornata ad annunciare il Vangelo nel suo paese. Quel Vangelo che offre la speranza nel Dio vivente, che parla e agisce ancora oggi.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina insieme da Genesi capitolo 22 versetto 5 e dice: Io, e in questo caso è Abramo che parla, e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. E ancora Ebrei capitolo 11 versetto 21: Per fede Giacobbe, morente, adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Degli adoratori. Abramo, padre dei credenti, non dubitò delle promesse di Dio. Così, quando giunse all'età di 100 anni, Sara gli diede un figlio. 20 anni più tardi, Dio prova la sua fede ridomandandogli quel figlio sul quale riposavano tutte le promesse riguardo alla sua discendenza. Abramo ubbidisce, lascia i suoi servitori e, prima di salire a Moria, la montagna del sacrificio, dice loro: Rimanete qui, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. È in questa situazione di rinuncia completa, di ubbidienza, di fiducia senza limiti nel loro Dio che Abramo e suo figlio adorano. Giacobbe termina la sua vita. Quanti passi falsi hanno segnato il suo cammino, ma anche quanta bontà da parte del suo Dio. Il suo bilancio è piuttosto negativo. I miei anni sono stati pochi e travagliati, oppure malvagi, è scritto in Genesi capitolo 47 versetto 9. Eppure un giorno aveva detto a Dio: Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrato al tuo servo. Genesi capitolo 32 versetto 10. Poi, dopo aver domandato la benedizione di Dio sui suoi nipoti, Giacobbe lo adora, appoggiato in cima al suo bastone. Che bella la fine della sua vita! Come una serata serena dopo un giorno di tempesta. Nel nostro culto domenicale a Dio, che cosa c'è di più elevato del ricordo del sacrificio di Cristo che si offre a Dio sulla croce? Noi adoriamo contemplando l'amore del Padre e del Figlio, che ha compiuto l'opera della nostra salvezza. È scritto in Giovanni, capitolo 4, 23, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata, cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 17 maggio e dal Salmo 34 leggeremo il verso 13. Leggendo questo verso ho pensato a quanto sia bello e prezioso avere qualcuno che puntualmente ti dà consigli su come comportarci in varie circostanze e come sfuggire a tutti quei pericoli nei quali incorriamo quasi senza accorgercene e dei quali a volte noi stessi siamo la causa. La conoscenza delle scritture ci ammaestra circa queste tematiche che dobbiamo approfondire fino in fondo perché allargano i nostri orizzonti e ci fanno valutare ogni consiglio e insegnamento da un punto di vista diverso da quello che normalmente utilizzeremmo. A darci un buon consiglio con questo versetto è il salmista Davide, che si trovava in una situazione di pericolo perché stava sfuggendo a Saul, che voleva ucciderlo. Si rifugia quindi dai nemici storici di Israele, i Filistei, sicuro che Saul proprio lì non lo cercherà mai. Ma c'è un problema. Davide era noto per aver ucciso Golia e di fronte a tanta forza e coraggio probabilmente il re Achish, re dei Filistei, lo avrebbe fatto uccidere piuttosto che accoglierlo. Difatti i servi di Achish lo avevano riconosciuto e le loro parole lo mettevano in pericolo. Davide riflette e decide che se avesse parlato come un re, vantando la sua regalità e le sue gesta, si sarebbe dato la zappa sui piedi. Allora decide di fingersi pazzo e il re Achish finisce col disprezzarlo e ritenendolo inoffensivo lo lascia andare. Ecco quindi che il controllo della lingua ha salvato Davide tanto quanto l'importanza che ha dato alle parole dei servi di Achish. Questo è il consiglio del salmista, che ha vissuto sulla sua pelle una situazione che poteva votarlo a vita o a morte a seconda di quanto avrebbe detto o non detto. Leggiamolo quindi questo versetto, anzi il nostro consiglio è quello di leggere tutto il capitolo e facciamone tesoro. E dice così il verso di oggi: trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde.
2: E la riflessione di oggi si intitola appunto Governa la lingua. Ascoltai una conversazione curiosa. Due donne che abitano nel mio stabile spettegolavano sulla ragazza del terzo piano. Erano mesi che il marito non si vedeva e le due fantasticavano su un divorzio per infedeltà, dicendo un sacco di cattiverie sia sull'uno che sull'altra. In una mattina come tante, l'intero stabile scoprì che l'uomo aveva subito un delicato intervento e la giovane moglie, durante la sua degenza, dovette farsi carico delle spese della casa. Pensavo che le due donne si pentissero della loro maldicenza, invece le ritrovai a spettegolare su altri condomini. Gli schiavi del pettegolezzo non riescono a controllare le loro parole, sono prigionieri della loro stessa bocca. I loro commenti impulsivi, le loro parole velenose e le loro critiche distruttive diventano una catena invisibile. Parlano senza pensare, senza misurare i danni che provocano. La loro lingua, invece di costruire, distrugge, invece di guarire, ferisce. E anche se cercano di giustificarsi, mancano di autocontrollo. La buona notizia, caro amico e cara amica, è che la lingua, pur essendo potente, può essere governata. Sì, puoi selezionare i tuoi pensieri e scegliere cosa dire e cosa non. Chi sceglie di parlare con prudenza, edifica. Chi resta in silenzio per non ferire, dimostra saggezza. E chiunque usa la propria voce per incoraggiare e guarire, rivela il vero potere che Dio ha stabilito per la lingua. Oggi è solo tua la decisione di imparare a governare le tue parole, però sappi che ciò che esce dalla tua bocca non definisce solo gli altri, ma anche te stesso. Dio ti benedica e ti aiuti a governare la tua lingua.
3: Mia nonna diceva: la lingua non ha ossa, ma rompe le ossa, lasciando intendere quanto male può fare un'offesa o una calunnia. Questo argomento è trattato anche dall'Apostolo Giacomo quando dice che la lingua è un piccolo membro del nostro corpo, ma capace di fare danni enormi a scapito della sua piccola dimensione. Ma perché l'uso della lingua è considerato così pericoloso? Perché Dio dà un valore importante a ciò che diciamo e come lo diciamo. Sempre Giacomo dice: «Dalla fonte non può uscire acqua dolce e acqua salata». Il significato è: non possiamo usare la lingua per benedire Dio e maledire chi riteniamo possa essere un nostro nemico. Tra l'altro anche i nemici Gesù ci ha comandato di benedire. La parola è importante. Con la parola confessiamo Gesù come Signore della nostra vita, con la parola diamo testimonianza del Vangelo della grazia, con la parola nel mondo spirituale abbiamo anche autorità contro il nemico delle nostre anime e creiamo disastri se invece parliamo in modo sempre negativo, perché la parola crea. Raccogliamo il consiglio di chi nella sua saggezza ha tramandato questa regola utilissima per il mondo: prima di parlare, ricordarsi di azionare il cervello. Per noi credenti invece Gesù dice: il vostro parlare sia sì, no, il di più viene dal maligno. Ci salutiamo per oggi impegnandoci ad usare la nostra lingua per benedire ed edificare, piuttosto che per demolire e ferire. Dio ci aiuti e ci benedica in questo importante compito.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Tu mi rendi capace di Romilda. Sia i testi che la musica di tutti i brani contenuti in questo CD sono di Romilda. Fa eccezione quello che vi propongo adesso, che è invece del duo Canigula Maugeri. La polvere sul capo ci riporta a galla e ci ricorda che veniamo dalla terra, che siamo fragili, siamo deboli, siamo polvere nell'universo. Un messaggio tutt'altro che nichilista, infatti il brano si conclude con: siamo la terra su cui Dio ha riversato il suo cielo, la polvere che contiene i suoi sogni. Polvere, canta Romilda. La

Notiziario del 17 maggio 2026. Buona domenica a tutti voi. Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran, questa volta con una foto generata con l'intelligenza artificiale. Il presidente americano ha postato su Truth un'immagine che avverte della calma prima della tempesta e lo ritrae mentre punta il dito verso la telecamera circondato da navi da guerra in acque agitate. Il tutto con il solito cappellino MAGA. Su diverse imbarcazioni sventolano bandiere iraniane e sullo sfondo si addensano nuvole grigie. Secondo il New York Times, nei prossimi giorni è attesa una ripresa dei bombardamenti su Teheran. Il movimento libanese Hezbollah ha annunciato in serata di avere colpito un obiettivo militare nel nord di Israele. Il gruppo armato sostenuto dall'Iran ha dichiarato in un comunicato che i suoi combattenti hanno preso di mira la caserma di Yara con uno sciame di droni d'attacco dopo aver annunciato diverse operazioni contro le forze israeliane schierate nel sud del Libano, dove occupano un territorio vicino al confine tra i due paesi. Il cessate il fuoco fragile tra Libano e Israele non è riuscito a porre fine ai combattimenti iniziati il 2 marzo scorso. Un volo Qantas decollato da Melbourne in Australia e diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione alquanto insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, dopo il decollo un passeggero avrebbe morso un assistente di volo. L'aereo ha dunque effettuato uno scalo non previsto a Papeete, capitale della Polinesia francese. Secondo l'emittente australiana ABC e altri media, l'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta arrestato, l'aereo ha fatto rifornimento ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti. Veniamo alla cronaca italiana. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo Cup all'autodromo di Valle Lunca durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento I6 all'uscita della curva Roma. Subito soccorso dal personale medico, per Tempesti sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. La Federazione Motociclistica Italiana tutta, a partire dal presidente Capioli, si stringono attorno alla famiglia di Tempesti e al suo team. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena all'interno della zona traffico limitato del centro storico di Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente fermato si chiama Salim El Kudri, ha 31 anni, laureato in economia, è nato a Seriate in provincia di Bergamo il 30 marzo del 95 e risiede in provincia di Modena a Ravarino. Agito per ancore perché si sentiva bullizzato, esclusa dunque la pista del terrorismo. Dopo l'impatto si è allontanato a piedi, durante la fuga ha estratto un coltello colpendo un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato bloccato da alcuni cittadini all'incrocio tra via Pioppa e Corso Adriano. Ora è stato di fermo ed è accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di un'arma. E tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri in via Pirelli, in zona Bicocca a Milano. Un'auto ha investito due pedoni, marito e moglie, 77 e 76 anni, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo proveniente da via Chiese è diretto verso il centro città, giunto all'intersezione con via Vizzola, avrebbe travolto la coppia in corrispondenza del secondo attraversamento pedonale. I due stavano presumibilmente attraversando sulle strisce da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell'auto. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966, risultato negativo sia all'etilometro sia al drug test. E un'altra tragedia avvenuta nella serata di venerdì a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto. Una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in rete
retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della bambina, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. E della Bulgaria, nello specifico di Dara, con il suo tormentone Bangaranga, il titolo dell'Eurovision Song Contest 2026, a sorpresa contro i pronostici della vigilia, è riuscita a mettere d'accordo le giurie di qualità e il televoto. A Vienna la cantante 27enne ha incantato il pubblico cantando di una notte di divertimento e di perdizione. Si tratta del primo storico successo in questa manifestazione per la Bulgaria, che ha debuttato all'Eurovision nel 2005, e prima di quest'anno il suo miglior piazzamento era stato il secondo posto, ottenuto nel 2017 da Christian Kostov con Beautiful Miss. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Pressione in aumento, soffia il maestrale, la giornata contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile. Il cielo si potrà vedere un po' più nuvoloso al mattino, poi via via poco nuvoloso, spesso sereno su molte regioni. I mari saranno generalmente mossi, temperature massime lieve ma costante aumento, con valori sopra i 20 gradi, minime in diminuzione. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Buongiorno a tutti voi, gentili ascoltatori. Siete sintonizzati su Radio Logos, sulla frequenza 97.300 MHz. E poi naturalmente siamo anche in DAB, come ormai dico sempre. Cerchiamo di pubblicizzare anche questa nuovo mezzo, nuovo sistema di trasmissione. Ricordo che il DAB praticamente sono dei trasmettitori uguali a quelli che sono in FM, insomma gli stessi, solo che trasmettono con una tecnologia più avanzata che è il digitale. Infatti DAB vuol dire Digital Audio Broadcasting. Ormai si passerà definitivamente al DAB e quindi l'FM cederà completamente il posto al DAB. Per quanto riguarda Radio Logos, siamo in DAB su tutta la Puglia. Il nostro scopo è quello di evangelizzare, quindi abbracciamo con l'ascolto anche tutta la Puglia sui canali 5A e 5B del digitale terrestre. Quindi se vi trovate anche al sud della Puglia potete anche ascoltarci sulle frequenze 5B di Radio Logos e 5A per quanto riguarda l'area nord.

Allora, scusate, qui entrano anche i credenti, quindi salutano e danno varie notizie. Allora, siamo in diretta alle 10.30, come sapete va in onda il culto evangelico in diretta. Oggi la predicazione sarà da parte di Nino Di Nunzio. Quindi all'interno del culto ci sarà un messaggio che sarà da parte di Nino Di Nunzio. Allora, vi ricordo che oltre alla frequenza 97.300 siamo in DAB su tutta la Puglia, sui canali 5A e 5B. E poi naturalmente, per quanto riguarda le altre zone sia d'Italia che del mondo, insomma, potete ascoltarci laddove ci sia una postazione internet, sul nostro streaming, che lo potete trovare, potete attivarlo dal nostro sito, oppure se da un'app che trasmette le radio in internet, quindi in streaming. Se andate sul nostro sito, il modo più semplice è attivare o il canale 1, però questo sistema è più semplice per quanto riguarda i computer, quindi se volete ascoltarci da un computer potete attivare il canale 1, seguire un po' le istruzioni anche per ascolto, oppure a fianco, in alto sempre sul nostro sito, c'è un link radio-italiane, potete cliccarci sopra e premere play per ascoltarci. Solitudine mi chiama a te. Nella strada tua, Signore. Allora, sono le 10.25 quasi, e alle ore 10.30 il culto evangelico in diretta. Ricordo che la predicazione sarà da parte di Nino Di Nunzio. Domenica scorsa abbiamo avuto una replica perché non eravamo in zona, diciamo. E quindi oggi siamo tornati in diretta. Allora, la diretta del culto, fra qualche minuto alle ore 10.30, il messaggio sarà da parte di Nino Di Nunzio. Ora lascio la parola, la parte tecnica a Deborah, che curerà questa diretta. E ci risentiamo alla fine del culto intorno alle ore 12. Buon ascolto con il culto evangelico.

Caro saluto nel Signore, credo che ognuno di noi prima di partire da casa abbia chiesto anche al nostro caro Padre Celeste di darci un buon tempo insieme, di pregare gli uni per gli altri e soprattutto di rendergli un culto in spirito e verità sincero. E un paio di notizie che dopo i saluti, prima della preghiera, la do adesso così poi non dobbiamo spegnere la radio. Riceviamo dei saluti dalla sorella Ninetta, la moglie di Mimmo che è in ospedale, e anche la sorella Ida avrà un intervento durante la settimana, quindi vogliamo pregare per loro, tenere al ricordo anche nel nostro tempo con il Signore da soli. Vogliamo pregare il Signore, poi cominciamo a cantare con l'inno dell'innario numero 1 e poi continuiamo con la lode. Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, perché ci consenti in modo migliore per iniziare una nuova settimana, stando insieme come parte della tua numerosissima famiglia. Grazie, Signore, perché come parte della tua Chiesa, questa mattina abbiamo la gioia, ma anche il dovere di ricordare il sacrificio del tuo figliolo Gesù alla croce perché potesse darci perdono per i nostri peccati e rilegarci a te attraverso il suo sacrificio in mano alla croce del Golgotha. Ti ringraziamo, ti ringraziamo anche per i credenti che sono rimasti a casa, che forse non stanno bene, per ciascuno di loro voglia tu benedirli e mettere la tua mano di guarigione sopra di loro, e anche per gli amici che ci ascoltano attraverso la radio, perché questa mattina fra l'altro possono avere la possibilità di aprire il loro cuore a te. Per ogni cosa sin d'ora e anche poi per la tua parola nella seconda parte del nostro incontro vogliamo pregarti per i diversi fratelli che sono impegnati nei diversi servizi che tu affidi a ciascuno. Ti benediciamo sin d'ora per quanto ci darai di vivere, nel nome del Signore Gesù. Amen. Allora, l'inno numero 1 dell'innario. Non ce l'abbiamo? Va bene, ok.

sappiamo che il nostro Signore è la pietra angolare, e solo Lui, solo in Lui c'è forza, e solo in Lui c'è la speranza, solo nel suo nome, pietra angolare.

0: poi ci introduce alla cena del Signore. Dobbiamo cantare un canto, qualcuno può citarlo.
1: Per amore di me.
0: Per amore di me.

Ho meditato in questa settimana sulla lettera agli Efesini. Leggeremo insieme il capitolo 1 e mi soffermerò su due versetti, il 5 al 7. Prima di leggere il brano, vorrei fare una panoramica iniziale del testo e della situazione. L'autore è Paolo. Scrive questa lettera intorno al 60 d.C., quando era in carcere ai re domiciliari a Roma, in attesa di comparire davanti al Cesare, che in quel tempo era Nerone. Come si può ben pensare, non era una delle migliori situazioni in cui si poteva trovare Paolo, ma scrive non con tono di lamentazione e spavento, ma bensì con esultanza e gioia. Questo primo capitolo possiamo dividerlo in tre temi principali. I primi versetti dall'1 e 3 indicano i saluti introduttivi di Paolo. I versetti dal 3 al 14 indicano le benedizioni in Gesù Cristo, che è capo della Chiesa e autore della nostra redenzione, e i versetti dal 14 al 23 indicano la preghiera di Paolo agli Efesini. Adesso vi invito a prendere le vostre Bibbie e leggere insieme a me il brano. Efesini 1. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso, ai fedeli in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha riversato abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un suo corpo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo, della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. La seconda parte, la preghiera. Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi è riservata tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità e potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomini, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Nei versetti 5 e 7, come abbiamo potuto leggere, li ripeto, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, e all'ode della sua gloria e della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio, in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue,
il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Ci sono due termini che rispecchiano e indicano un riassunto del Vangelo: adottati e redenzione. Gesù è morto sulla croce per noi, per redimerci dalla schiavitù del peccato e adottarci come suoi figli. E oggi siamo qui riuniti per ricordare attraverso questi simboli il sacrificio perfetto e unico compiuto alla croce secondo un suo preciso comandamento. Ricordiamo questo, fate questo in memoria di me. Preghiamo. Signore buon Padre Celeste, ti ringraziamo di questa grazia che ci è concessa, Signore. Grazie che siamo tuoi figli e possiamo chiamarti Abba Padre, e voglia tu continuare a benedire questo culto per la tua gloria e la tua adorazione, Signore. Vogliamo farlo, istruiscici e ammaestraci tu, Signore. Benedici e fortifica il fratello che aprirà la tua parola e ci aiuterà appunto a comprendere sempre di più le tue meraviglie, Signore. Voglio tu benedire il resto della giornata, nel nome santo e prezioso di Gesù. Con te benedetto in eterno. Amen.

0: Leggo da Apocalisse 7, versetto 1.
1: Dopo queste cose vidi una folla immensa che nessun uomo poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di vesti bianche con delle palme in mano, e gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio, il quale siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono, agli anziani e alle quattro creature viventi. Si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen. Al nostro Dio la benedizione, la gloria, la sapienza e il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, vogliamo
1: continuare a lodarti e ringraziarti per quanto ci hai dato di offrirti di cuore per il sacrificio del Signore Gesù. Ed ora vogliamo pregarti, Signore, per l'azione della persona e l'opera dello Spirito Santo, anche oltre nella vita di ciascuno di noi che siamo all'ascolto, l'aiuto necessario per il nostro caro fratello al quale tu affidi di condividerci dalla tua parola. Ti preghiamo, Signore, perché tu possa benedire lui, ciascuno di noi e quanti sono all'ascolto anche della radio, credenti e amici. Grazie per il prossimo tempo, Signore. Ti ringraziamo nel nome del Signore Gesù. Amen.
2: Siamo tutti svegli, no?
3: Sì. Bene, il primo verso che leggiamo insieme si trova in Proverbi, capitolo 20, versetto 15. Proverbi 20, 15. C'è dell'oro e abbondanza di perle, ma le cose più preziose sono le labbra ricche di scienza. Oh, labbra ricche di scienza. Proprio nel libro dei Proverbi la parola scienza è strettamente associata e interconnessa con la conoscenza, la saggezza o sapienza, e con l'intelligenza. Ebbene, questi concetti, cioè la conoscenza, la saggezza o sapienza e l'intelligenza, nel libro dei Proverbi, non sono intesi nel senso moderno, nel senso scolastico, nel senso accademico, ma come espressioni della volontà divina e strumenti pratici per una vita virtuosa. Per una vita virtuosa. E il fondamento di tale associazione e interconnessione cos'è? È il timore del Signore. È il timore del Signore, il timore di Dio, che non è terrore di Dio, ma riverenza e riconoscenza di Dio, fonte di ogni verità. E sempre nel libro dei Proverbi, a capitolo 1, versetto 7, è scritto che il timore del Signore è il principio della scienza, cioè della conoscenza, della saggezza e dell'intelligenza. E inoltre in Proverbi, capitolo 9, versetto 10, è scritto che il principio della saggezza è il timore del Signore e conoscere il Santo, cioè Dio e l'intelligenza, e l'intelligenza. E inoltre, in Proverbi capitolo 2, versetto 6, è scritto che il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Abbiamo letto, c'è dell'oro e abbondanza di perle, ma le cose più preziose sono le labbra ricche di scienza, cioè di conoscenza, saggezza e intelligenza. Penso che ricorderemo un po' queste parole, le ho ripetute più di una volta. Durante tutti gli anni 60, 70 e anche una buona parte degli anni 80, e qui diciamo che tutti siamo, non tutti, nati in quel periodo, eravamo

0: adolescenti, chi giovanotto e così via, c'era una pubblicità, uno spot pubblicitario più famoso e ironico del dentifricio Durbans, che diceva: con quella bocca puoi dire ciò che vuoi, con quella bocca puoi dire ciò che vuoi. E forse qualcuno a quel tempo, dopo essersi lavati i denti col dentifricio Durbans, volle applicare alla lettera la frase pubblicitaria proferendo qualsiasi parola, buona e non buona, tanto poteva dire tutto quello che voleva. Ebbene, parafrasando il verso che abbiamo letto all'inizio, possiamo dire che non c'è ricchezza maggiore di una bocca che sappia dire la cosa giusta nel momento giusto e con sentimento giusto. Labbra ricche di scienza, cioè labbra che parlano mosse da conoscenza, da sapienza e da intelligenza. Non c'è ricchezza maggiore di una bocca che sappia dire la cosa giusta nel momento giusto e con sentimento giusto. C'è dell'oro e abbondanza di perle, ma le cose più preziose sono le labbra ricche di scienza. A questo punto potrei scendere, ma non lo faccio, perché adesso leggeremo un brano abbastanza lungo, ma comprenderemo bene quello che è il verso che abbiamo letto insieme. Allora, apriamo la scrittura in Prima Samuele capitolo 25, versetto, dal versetto 1 al versetto 42. È un brano abbastanza lungo, ma sicuramente faremo attenzione alla lettura. Prima Samuele capitolo 25 dal versetto 1. Samuele morì e tutto Israele si radunò e ne fece cordoglio. Lo seppellirono nella sua proprietà a Rama. Allora Davide partì e scese verso il deserto di Paran. A Maon c'era un uomo che aveva i suoi beni a Carmel. Era molto ricco, aveva 3.000 pecore e 1.000 capre e si trovava a Carmel per la tosatura delle sue pecore. Quest'uomo si chiamava Nabal e il nome di sua moglie era Abigail, donna di buon senso e di bell'aspetto, ma l'uomo si comportava con durezza e con malvagità. Discendeva da Caleb. Versetto 4. Davide, avendo saputo nel deserto che Nabal tosava le sue pecore, gli mandò 10 giovani ai quali disse: salite a Carmel, andate da Nabal, salutatelo a nome mio e dite così: salute, pace a te, pace alla tua casa e pace a tutto quello che ti appartiene. Ho saputo che hai i tosatori. Ora, i tuoi pastori sono stati con noi e noi non abbiamo fatto loro nessuna offesa. Nulla è stato loro portato via per tutto il tempo che sono stati a Carmel. Domandalo ai tuoi servi ed essi te lo confermeranno. Questi giovani trovino dunque grazia agli occhi tuoi, poiché siamo venuti in giorno di gioia. E dai, ti prego, ai tuoi servi e al tuo figlio Davide ciò che avrai fra le mani. Quando i giovani di Davide arrivarono, ripeterono a Nabal tutte queste parole in nome di Davide, poi tacquero. Ma Nabal rispose ai servi di Davide e disse: ma chi è Davide e chi è il figlio di Isaì? Sono molti oggi i servi che scappano dai loro padroni. Io dovrei prendere il mio pane e la mia acqua e la mia carne che ho macellata per i miei tosatori per darli a gente che non so da dove venga? I giovani ripresero la loro strada, tornarono e andarono a riferire a Davide tutte queste parole. Allora Davide disse ai suoi uomini: ognuno di voi prenda la sua spada. E ciascuno di essi prese la sua spada, anche Davide prese la sua, e salirono dietro a Davide circa 400 uomini, 200 rimasero presso i bagagli. Abigail, moglie di Nabal, fu informata della cosa da uno dei suoi servi, che le disse: Davide ha inviato dal deserto dei messaggeri per salutare il nostro padrone ed egli li ha trattati male. Eppure quella gente è stata molto buona verso di noi. Noi non abbiamo ricevuto nessuna offesa e non ci hanno portato via nulla per tutto il tempo che siamo stati con loro quando eravamo nei campi. Di giorno e di notte sono stati per noi come una muraglia. Per tutto il tempo che siamo stati con loro pascolando le greggi. Ora dunque rifletti e vedi quel che tu debba fare, poiché un guaio certamente avverrà al nostro padrone e a tutta la sua casa, ed egli è un uomo così malvagio che non gli si può parlare. Allora Abigail prese in fretta 200 pani, 2 otri di vino, 5 montoni pronti da cuocere, 5 misure di grano arrostito, 100 grappoli d'uva passe, 200 masse di fichi e caricò ogni cosa sugli asini. Poi disse ai suoi servi: andate davanti a me, io vi seguirò. Ma non disse nulla a Nabal suo marito. Lei dunque in groppa al suo asino scendeva il monte per un sentiero coperto quando apparve Davide e i suoi uomini che scendevano di fronte a lui e li incontrò. Ora Davide aveva detto: ho dunque protetto invano tutto ciò che costui aveva nel deserto, in modo che nulla è mancato di quanto possiede, ed egli mi ha reso male per bene. Così tratti Dio i nemici di Davide con il massimo rigore, fra qui e lo spuntar del giorno di tutto quello che gli appartiene, quindi che appartiene a Nabal, non lascerò in vita un solo uomo. Quando Abigail ebbe visto Davide, scese in fretta dall'asino e gettandosi con la faccia a terra si prostrò davanti a lui. Poi, gettandosi ai suoi piedi, disse: mio signore, la colpa è mia. Permetti che la tua serva parli in tua presenza e tu ascolta le parole della tua serva. Ti prego, mio signore, non fare caso a quell'uomo da nulla che è Nabal, poiché egli è quel che dice il suo nome. Si chiama Nabal e in lui non c'è che stoltezza, ma io, la tua serva, non vidi i giovani mandati dal mio signore. Ora dunque, mio signore, com'è vero che vive il Signore e anche tu vivi? Il Signore ti ha impedito di spargere sangue e di farti giustizia con le tue proprie mani. I tuoi nemici e quelli che vogliono fare del male al mio Signore siano come Nabal. Adesso, ecco questo regalo che la tua serva porta al mio Signore. Sia dato ai giovani che seguono il mio Signore. Ti prego, perdona la colpa della tua serva, poiché per certo il Signore renderà stabile la tua casa, perché tu combatti le battaglie del Signore e in tutto il tempo della tua vita non si è trovata malvagità in te. Se mai sorgesse qualcuno a perseguitarti e ad attentare alla tua vita, la vita del mio Signore sarà custodita nello scrigno dei viventi presso il Signore, il tuo Dio. Ma la vita dei tuoi nemici il Signore la lancerà via come dall'incavo di una fionda. Quando il Signore avrà fatto al mio Signore tutto il bene che ti ha promesso e ti avrà stabilito come capo sopra Israele, il mio Signore non avrà questo dolore, questo rimorso di avere sparso del sangue senza motivo e di essersi fatto giustizia da sé. Quando il Signore avrà fatto del bene al mio Signore, ricordati della tua serva. Allora Davide disse ad Abigail: sia benedetto il Signore, il Dio di Israele, che oggi ti ha mandata incontro a me. Sia benedetto il tuo senno e benedetta sia tu che oggi mi hai impedito di spargere del sangue e di farmi giustizia con le mie mani, poiché certo, come è vero che vive il Signore, il Dio di Israele, che mi hai impedito di farti del male, se tu non ti fossi affrettata a venirmi incontro, fra qui e lo spuntar del giorno a Nabal non sarebbe rimasto un solo uomo. Davide quindi ricevette dalle mani di lei quello che gli aveva portato e le disse: risali in pace a casa tua, vedi, io ho dato ascolto alla tua voce e ho avuto riguardo per te. Abigail giunse da Nabal mentre egli faceva un banchetto in casa sua, un banchetto da re. Nabal aveva il cuore allegro perché era completamente ubriaco, perciò lei non gli parlò di nulla fino allo spuntar del giorno. Ma la mattina, quando gli fu passata l'ubriachezza, la moglie raccontò a Nabal queste cose, tutto quello che era accaduto. Allora gli si freddò il cuore ed egli rimase come pietra. Circa 10 giorni dopo il Signore colpì Nabal ed egli morì. Quando Davide seppe che Nabal era morto, disse: sia benedetto il Signore che mi ha reso giustizia dell'oltraggio fattomi da Nabal e ha preservato il suo servo dal fare del male. La malvagità di Nabal il Signore l'ha fatta ricadere sul suo capo, sul capo di lui. Poi Davide mandò ad Abigail la proposta di diventare sua moglie. I servi di Davide andarono da Abigail a Carmel e le parlarono così: Davide ci ha mandati da te perché vuole prenderti in moglie. Allora lei si alzò, si prostrò con la faccia a terra e disse: ecco, la tua serva farà da schiava per lavare i piedi ai servi del mio signore. Abigail si alzò in fretta, montò sopra un asino e con 5 fanciulle seguì i messaggeri di Davide e divenne sua moglie. Ci siamo stancati? No, è una storia avvincente, avvincente. 3 personaggi ci sono in questo brano: Nabal, Davide, Abigail. Che strano nome, Abigail. Ma no, io non metterei mai a mia figlia il nome Nabal, il nome Abigail, chiedo scusa. No, non mi piace. Eppure questo nome è rientrato nell'opera del Nabucco di Verdi, non come Abigail, ma come Abigaille. Probabilmente cambieresti idea se teneste conto del significato del nome Abigail, che è gioia del padre, o mio padre si è rallegrato. Allora, cambieremo opinione? Metteremo nome a nostra figlia Abigail? Non lo so. Comunque, non si è obbligati a chiamare la figlia Abigail, ma indipendentemente dal nome, dei nostri figli sono dei doni del Signore e gioia di papà e gioia di mamma. Gioia di papà e gioia di mamma. Primo personaggio, Nabal. Nabal era un calebita. Abbiamo letto, discendente di Caleb, viveva a Maon, una località a sud di Hebron, località che erano al di sotto, nel sud, di un po' più giù di Gerusalemme. Ma aveva degli aspetti positivi, no? Era un allevatore di bestiame, molto facoltoso, ricco. In quell'epoca si misurava la ricchezza per la quantità di armenti, di greggi, di animali. Ma risale molto evidentemente un aspetto negativo. Nabal è descritto come un uomo duro, come un uomo malvagio, violento, cattivo e stolto. E il suo nome Nabal significa proprio stolto e insensato in ebraico. E nel libro dei Proverbi è un termine usato proprio per indicare chi è caratterizzato da una mente chiusa, da una mente ottusa, da una mente ottusa. Secondo personaggio, Davide. Abbiamo detto che Davide e i suoi uomini avevano protetto le pecore e le capre di Nabal, permettendo proprio a questi animali di pascolare tranquillamente. Poi arrivò il giorno della tosatura. Qui nel nostro territorio, fra poco, nel mese di giugno, si festeggerà perché ci sarà la mietitura. In un tempo passato ci si incontrava, più proprietari terrieri, per la mietitura, per la trebbiatura, ed era festa. Oggi no. Oggi va il proprietario soltanto per riscuotere l'assegno di chi acquista il grano. Non c'è nessuna festa. Ma all'epoca per la tosatura delle pecore c'era festa, e quindi Davide e i suoi uomini, Davide pensava che per questa festa lui e i suoi uomini gli sarebbe stata riconosciuta una ricompensa per la protezione dei pastori che avevano fatto i suoi uomini, no? Sia per le greggi di Nabal. E per tale motivo Davide mandò 10 dei suoi uomini da Nabal proprio con l'incarico di salutarlo cordialmente e pregarlo di dare loro ciò che riteneva più adeguato, no? Sebbene gli uomini di Davide si comportassero cortesemente e pacificamente, Nabal, ahimè, fece onore al suo nome, dando una risposta piena di superbia. E rileggo i versetti 10 e 11 del brano. Ma Nabal rispose ai servi di Davide e disse: chi è? Chi è Davide? Chi è? E chi è il figlio di Isai? Sono molti oggi i servi che scappano dai loro padroni, e io dovrei dare il mio pane, la mia acqua e la mia carne che ho macellato per i miei tosatori per darli a gente che non so da dove venga? Una risposta malevola: no, non si fa così. Davide lo venne a sapere, perse il controllo di sé e si infuriò a tal punto che ordinò ai suoi uomini di salire contro Nabal per eliminarlo, non solo lui, ma anche tutti quelli di casa sua. Ahimè, Davide perse il controllo di se stesso e delle sue azioni. Ci chiediamo, ma questo è Davide? Questo è Davide? Davide esempio di disciplina, Davide esempio di pazienza, Davide esempio di autocontrollo. Da anni veniva perseguitato costantemente dal re Saul, re di Israele, perché a tutti i costi lo voleva uccidere. È scritto che Saul lo cercava continuamente, ma Dio non glielo diede nelle mani. Il comportamento di Davide era stato sempre irreprensibile. Aveva da poco risparmiato la vita di Saul nella grotta di Engedi. Lì si era presentato l'occasione per eliminare proprio il suo persecutore Saul, ma non lo fece. Per Davide tutte le disgrazie sarebbero finite se avesse ucciso Saul. E questa cosa la pensavano anche quelli che erano con lui, quelli che lo seguivano. Ma Davide aveva avuto timore e rispetto per l'unto di Dio. e si era limitato in quella grotta soltanto a tagliare il lembo del mantello di Saul come prova delle sue buone intenzioni di non volerlo uccidere. Davide è esempio di disciplina, di pazienza, di autocontrollo, ma improvvisamente quest'ira sproporzionata, questa rabbia nei confronti di Nabal, scatenata dal fatto che gli si era stato reso male per bene. Come? Io ho fatto il bene e Nabal si rivolta facendomi del male. Come credenti, che cosa impariamo da questo? Impariamo che fino a quando non ci spogliamo del vecchio uomo, riguardando la condotta di prima della conversione a Cristo, e rivestiamo l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che provengono, che procedono dalla verità, ebbene, possono venire fuori comportamenti davvero spregevoli, davvero spregevoli. Anche se in diverse situazioni abbiamo sperimentato la vittoria su uno o più cattive abitudini, ahimè, possiamo cadere nelle vecchie abitudini. Pensiamo di stare saldi, dritti, allora dobbiamo stare attenti a non cadere. Ma è consolante considerare che il Signore mette sempre dei segnali di pericoli lungo la strada, la nostra strada, in modo che possiamo prestare attenzione e avere così la possibilità di fermarci. La possibilità di fermarci. L'ira, è scritto, rende ciechi. La rabbia di Davide si è espressa in aggressività dichiarata, ma Dio nella sua grazia volle preservarlo dal peccare. Mandò qualcuno che parlò con labbra o con parole sagge per metterlo in guardia, per fermarlo. E nella nostra storia è Abigail, il terzo personaggio, ad assumere la funzione di colei che avvisa e che mette in guardia. Se non ci fosse stata lei, Davide sarebbe diventato l'assassino di Nabal e della sua casa. Pensate un po'. Abigail, al di là se il nome ci piace o no, Abigail era una donna bella, una donna saggia, una donna intelligente, che agisce positivamente, con accortezza, per evitare una strage. Abigail aveva appena saputo quel che sarebbe potuto succedere. E al versetto 18 leggiamo che cosa fece quando seppe un po' della cosa. Prese in fretta 200 pani, 2 otri di vino, 5 montoni pronti da cuocere, 5 misure di grano arrostito, 100 grappoli di uva passa e 200 masse di fico e caricò ogni cosa sugli asini. Poi disse ai suoi servi: andate davanti a me, io vi seguirò. Ma mentre Abigail va in groppa all'asino, incontra Davide e i suoi uomini. Ah, volevo proprio questo. L'ho incontrato. È il momento di parlare. E lei si fa coraggio. Assume un comportamento giudizioso e saggio. Ed è lì che intercede per suo marito, salvandolo letteralmente dalla morte. Pensare che per lei sarebbe stata quell'episodio l'occasione di liberarsi di quel malvagio marito senza muovere un dito. Infatti sapeva che gli uomini, aveva saputo che gli uomini di Davide volevano ucciderlo. Ma Abigail non solo preservò suo marito da morte sicura, ma si assunse la responsabilità per le azioni di lui. Versetto 24. Mio Signore, la colpa è mia. Ti prego, perdona la colpa della tua serva. Abigail fece di tutto per distogliere il cuore di Davide dalla vendetta. Cosa possiamo pensare? Che probabilmente, non è scritto, probabilmente avrà pregato Dio affinché le desse saggezza. Fece riflettere Davide circa la stoltezza di farsi giustizia da sé, rendendo male per male. Male per male. Eppure Davide era stato maestro di saggezza, manifestandola ai suoi uomini, quando agì bene agli occhi di Dio, non rendendo male per male, ma al male di Saul, che lo stava costantemente perseguitando, corrispose il bene. Corrispose il bene. Tant'è che Saul disse a Davide, quando vide il suo mantello, un lembo del suo mantello in mano a Davide in quella grotta di Endeghi, disse: tu sei più giusto di me, poiché tu hai reso bene per male, mentre io, Saul, ti ho reso male per bene. Fratelli, prestiamo molta attenzione e considerazione ciò che fece Davide quando incontrò Abigail, una donna mai vista prima. Cosa fece? In primo luogo si fermò. Non gli ha chiesto, chi sei? Ah, sei la moglie di Erma, mettiti da parte, devo continuare il mio percorso. No, si fermò. Seconda cosa, ascoltò attentamente le parole di Abigail e nell'ascoltare fece un'attenta valutazione su quello che aveva pensato lui di fare. Possiamo dire in termini nostri, ci pensò due volte, ma forse di più. Il risultato? Cosa disse Davide ad Abigail? Primo, sia benedetto il Signore perché ti ha mandata qui. Sia benedetto il Signore perché ti ha mandato qui. Una riconoscenza di Davide verso il Signore. Secondo, sia benedetta tu, il tuo senno, perché mi hai impedito di spargere il sangue. E poi un grazie, anche se non c'è scritto. Un grazie perché ti sei affrettata a venire da me. Non hai perso tempo, ti sei affrettata a venire da me. Ed è vero, fratelli, il verso di Proverbi 15:1, la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Allora, cosa impariamo da questa storia? Cosa impariamo da questa storia? Io ho elencato 6 punti. Primo punto. La rabbia e l'ira sono cattive consigliere, ci spingono ad azioni irragionevoli, ad azioni carnali. Per quanto possiamo avere ragione, una reazione incontrollata dettata dall'ira ci fa cadere in peccato. Secondo punto. Essere uno strumento per portare guarigione, essere uno strumento per portare pace, essere uno strumento per far riflettere. E in Proverbi capitolo 12, versetto 18 è scritto: c'è chi, parlando senza riflettere, trafigge come spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. Terzo punto, fermarsi per ascoltare. Forse c'è uscita qualche volta l'espressione: no, stai zitto, non ti voglio ascoltare. Sbagliato. Ahimè, riflettiamo. Fermarsi per ascoltare chi ci viene incontro, per consigliarci e per dirci una parola da parte del Signore. Quarto punto. Ringraziare non solo il Signore, ma anche chi si affretta a venire da noi per parlarci con labbra ricche di scienza, cioè con parole giuste e pertinenti alla situazione. Quinto punto. Le cattive azioni, ahimè, si ritorcono su chi le commette. Abbiamo letto che la cattiva azione di Nabal si ritorse su di lui, subendo probabilmente un infarto. Il suo cuore si freddò e dopo 10 giorni morì. Ricordiamo bene del cattivo Aman, personaggio del libro di Ester: finì impiccato lui sulla forca che aveva fatto preparare per Mardocheo, accusato ingiustamente da Aman davanti al re Assuero. Sesto ed ultimo punto. Ci sono benedizioni su per chi si ritrae dal male e procaccia la pace. Davide ed Abigail si sposarono. Che bello. Nel capitolo ultimo dei Proverbi, capitolo 31, c'è un elenco di elogio alla donna virtuosa. Voglio soltanto leggere qualcosa, ma siamo chiamati ad una domanda iniziale a dare la risposta. Scusate, ma allora, tutto il capitolo possiamo leggerlo a casa, però ricordiamoci di queste cose adesso, subito. Una donna virtuosa, chi la troverà? Cosa rispondiamo? Io do la mia risposta. Io l'ho trovata. Sì. Da 54 anni fa. Allora sei vecchio. Sei vecchio. Signore, se vorrà, festeggeremo a settembre, 16 settembre, qualcun altro festeggerà anche il loro matrimonio avvenuto, 47 anni, più 7 di fidanzamento tra periodi non ufficiali ma ufficiali, 7, 54, sappiamo fare i conti. Allora, ripeto la domanda. Una donna virtuosa, chi la troverà? Abbiamo risposto? Il suo pregio sorpassa di molto quelle delle perle. E qui tornano le perle. Quella donna virtuosa apre la bocca con saggezza e ha sulla lingua insegnamenti di bontà. La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Che bello, che bello. Fratelli e sorelle, c'è dell'oro e abbondanza di perle, ma le cose più preziose sono le labbra ricche di scienza, ricche di conoscenza, saggezza e intelligenza. Non c'è ricchezza maggiore di una bocca che sappia dire la cosa giusta nel momento giusto e con sentimento giusto. Preghiamo. Signore, grazie, grazie per la tua bontà infinita, per la tua misericordia, per il tuo amore che hai per i tuoi figli. Grazie per gli insegnamenti che abbiamo potuto acquisire questa mattina. Metti in noi quel sentimento giusto, aiutaci ad avere un comportamento saggio. Signore, grazie perché sei buono. E perdonaci se tante volte abbiamo perso le staffe, ci siamo arrabbiati, abbiamo agito male, abbiamo reso male per bene. Oh Signore, grazie perché tu parli del continuo alla nostra vita. Grazie, conducici ancora per il resto della giornata, ci affidiamo a te per ogni cosa. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen.
1: Sorelle, vogliamo prendere un po' di tempo per ringraziare il Signore per la parola che abbiamo ricevuto e per quanto ancora mette sul nostro cuore. Trascorriamo un po' di minuti.

0: Consiglio nostro Confrade Celeste in Cristo Gesù. Vogliamo ringraziarti per la freschezza della tua parola. Il brano è stato scritto secoli e secoli fa, ma è fresco e vivo e ha parlato profondamente ai nostri cuori. Ti chiediamo, come il caro Nino ci ha detto, di aiutarci a vivere queste importanti lezioni che sono state ricavate da questo episodio. Grazie perché attraverso l'azione del tuo Santo Spirito, quanto troviamo scritto nella tua parola, noi possiamo mettere in pratica per la tua gloria, per il tuo onore, queste verità, questa saggezza, queste perle che vengono proprio dalla tua parola. Sostienici e benedicici nel nostro cammino cristiano, in questo te lo chiediamo, fiduciosi che ci ascolti e che lo domandiamo nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Amen. Abbiamo ascoltato quest'oggi, Signore, perché Signore, quando noi ci appoggiamo a Te, quando noi facciamo la Tua volontà, la nostra vita ha un aspetto migliore, le nostre vie sono diritte, Signore. Aiutaci ad essere sempre interessati allo studio, alla lettura della Tua parola, e lì possiamo veramente avere quella saggezza che a volte ci manca, Signore, in alcune occasioni. Fa che ognuno di noi, Signore, possa prendere questo impegno a leggere la Tua parola, a crescere in essa, sapere quella che è la Tua volontà. Ti ringraziamo, Signore, per quanto, lo voglio ripetere, abbiamo detto quest'oggi. Grazie, nel nome del Signore Gesù.
2: Amen.

0: uno specchio dove noi ci vediamo, e quando vediamo che qualcosa non va, noi veniamo a te per chiederti il perdono dei nostri peccati. Grazie perché tu ci hai donata la tua parola, e veramente grazie perché in Gesù ci hai resi, ci hai fatti diventare dei tuoi figlioli. Grazie perché lui ha preso il nostro posto, e quest'oggi noi l'abbiamo ricordato, e tutti i giorni noi ti rendiamo grazie, diamo lode a te per quello che hai fatto per noi. Grazie perché Gesù non è rimasto nella tomba, ma è risorto, e lui prega per noi ogni giorno. Vogliamo ringraziarti e darti nel suo nome prezioso.
1: Amen.

0: gli strumenti della salvezza, non solo nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo, che diviene cibo e bevanda della nostra salvezza, ma anche attraverso la potenza della Tua parola. Signore, fa sì che l'azione del Tuo Santo Spirito agisca sempre su ciascuno di noi, che prende il comando del nostro cuore e della nostra mente, e ci aiuti a comprendere l'essenza della Tua parola, per poterci rispecchiare nella Tua parola, Signore, per far così la Tua santa volontà. Dio Santo Padre, ti chiediamo perdono per tutte le nostre cadute e per tutti i nostri peccati. Continua a rinnovare su di noi il sacrificio di salvezza di Gesù Cristo, che con il suo preziosissimo sangue ci liberi sempre da ogni macchia di peccato, affinché possiamo offrire a Te, Signore, le nostre vesti splendenti di lino purissimo, come sacrificio di lode a Te gradito, nel nome di Gesù Cristo e per mezzo di Gesù Cristo, che vive e regna con Te, Signore, nell'unità dello Spirito Santo, nella distesa dei secoli. Amen. Amen.
1: Ringraziamo per la Tua guida, Signore, per ogni cosa che Tu hai voluto ancora donarci. Mentre abbiamo donato a Te, Signore, sapevamo che non andavamo via vuoti, Signore, ma grazie perché attraverso la Tua parola possiamo sempre trovare le cose nuove, Signore, le cose da riprendere, le cose da correggere, Signore. E vogliamo dirti grazie, Signore, per questo tempo. E vogliamo chiederti ancora la guida per il resto della giornata, possiamo avere sempre lo sguardo rivolto a Te. Ti lodiamo e Ti adoriamo nel nome di Gesù.
2: Amen. Amen. Amen.
3: Amen. Vogliamo continuare a ringraziare il Signore nel tempo che ci darà anche quando saremo alle nostre case, e ringraziare il Signore per quanto ci ha dato di vivere questa mattina. Ricordiamoci dei nostri cari che sono a casa, che non stanno bene, e vogliamo pregare per ciascuno di loro. E un caro saluto ai credenti che ci hanno seguito e agli amici che ci hanno seguito attraverso la radio. Per quanto ci riguarda, martedì saremo presenti, speriamo in tanti, per l'incontro di preghiera alle ore 19:30. Il Signore ci benedica.

0: abbiamo trasmesso il culto in diretta dalla comunità evangelica di Foggia.
1: Gioca sleale, che riesce ad amare anche quando sta male.
0: Abbiamo appena ascoltato il messaggio da parte di Nino Di Nunzio.
1: Uomo che viaggia lontano.
0: Prendendo spunto da Prima Samuele 25, il capitolo 25.
1: Al mondo che muore, l'uomo che va.
0: Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Cristian Online, non sarà in diretta. Ci sarà una replica appunto di Cristiano Online con un messaggio da parte di Paolo Moretti. Poi durante la settimana la nostra consueta programmazione. Potete visitare il sito www.radiologos sia per ascoltarci e sia per poter essere aggiornati sulle novità. Se possedete Facebook abbiamo una pagina Radio Logos e Instagram Radio Logos FG. Potete ascoltarci sui 97.300 in FM oppure su internet appunto sul sito radiologos.it e siamo anche in DAB, il canale 5A e 5B, scusatemi. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto fino ad ora e vi auguro una buona giornata, anche un buon appetito e un caro saluto da Eliseo e da me, da Deborah. Ciao a tutti.

unite. We gotta unite.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Oggi iniziamo una serie incentrata sul Salmo 94, versetti 18-19, per imparare meglio a lasciare le nostre preoccupazioni ai piedi di Gesù e finalmente trovare la gioia. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quando ho detto, tutti noi parliamo in continuazione a noi stessi. Che mi dici di te? Cosa ripeti di solito a te stesso nel luogo segreto del tuo monologo interiore? Con quali parole nutri te stesso? Alcuni di noi pensano, non ho abbastanza talento, non sono abbastanza estroverso, non ho abbastanza pazienza, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza per essere amato. Forse hai ripetuto questo genere di cose a te stesso per anni, ma anche Dio ti parla e oggi la sua voce vuole risuonare più forte dentro di te. Vali abbastanza perché il mio unico figlio morisse per te. Vali abbastanza perché il mio amore per te ti insegua instancabilmente. La connessione tra il nostro parlare interiore e la nostra fede è molto chiara. Osserviamo Geremia, che pregava con questa onesta e sentita preghiera quando perdeva la speranza. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga e dell'assenso e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ma Dio sa che cambiare le parole che diciamo noi stessi richiede tempo. Geremia, nella stessa preghiera, dice, ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è dalla mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui. Per lasciare le tue preoccupazioni a Gesù e ritrovare la gioia, inizia ad ascoltare quello che dici a te stesso e a cercare di cambiare il tuo modo di pensare. Dio è paziente e se glielo permetti, ti aiuterà. Con Lui scoprirai che ciò che Dio dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.

0: Sono le ore 12 e 44 minuti.
1: Dal gruppo Adorazione, volume 5, ascoltiamo il motivo Indelebile.

Radio Logos. Da Elia ed Elisa Sant'Angelo ascoltiamo il motivo Dammi la forza.

Notiziario del 17 maggio 2026. Buona domenica a tutti voi. Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran, questa volta con una foto generata con l'intelligenza artificiale. Il presidente americano ha postato su Truth un'immagine che avverte della calma prima della tempesta e lo ritrae mentre punta il dito verso la telecamera circondato da navi da guerra in acque agitate. Il tutto con il solito cappellino MAGA. Su diverse imbarcazioni sventolano bandiere iraniane e sullo sfondo si addensano nuvole grigie. Secondo il New York Times, nei prossimi giorni è attesa una ripresa dei bombardamenti su Teheran. Il movimento libanese di Hezbollah ha annunciato in serata di avere colpito un obiettivo militare nel nord di Israele. Il gruppo armato sostenuto dall'Iran ha dichiarato in un comunicato che i suoi combattenti hanno preso di mira la caserma di Yara con uno sciame di droni d'attacco dopo aver annunciato diverse operazioni contro le forze israeliane schierate nel sud del Libano, dove occupano un territorio vicino al confine tra i due paesi. Il cessate il fuoco fragile tra Libano e Israele non è riuscito a porre fine ai combattimenti iniziati il 2 marzo scorso. Un volo Qantas decollato da Melbourne in Australia e diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione alquanto insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, dopo il decollo un passeggero avrebbe morso un assistente di volo. L'aereo ha dunque effettuato uno scalo non previsto a Papeete, capitale della Polinesia francese. Secondo l'emittente australiana ABC e altri media, l'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta arrestato, l'aereo ha fatto rifornimento ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti. Veniamo alla cronaca italiana. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo Cup all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento I6 all'uscita della curva Roma. Subito soccorso dal personale medico, per Tempesti sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. La Federazione Motociclistica Italiana tutta, a partire dal presidente Capioli, si stringono attorno alla famiglia di Tempesti e al suo team. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena all'interno della zona traffico limitato del centro storico di Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente fermato si chiama Salim El Kudri, ha 31 anni, laureato in economia, è nato a Seriate in provincia di Bergamo il 30 marzo del 95 e risiede in provincia di Modena a Ravarino, agito per ancore perché si sentiva bullizzato, esclusa dunque la pista del terrorismo. Dopo l'impatto si è allontanato a piedi, durante la fuga ha estratto un coltello colpendo un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato bloccato da alcuni cittadini all'incrocio tra via Pioppa e Corso Adriano. Ora è stato di fermo ed è accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di un'arma. E tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri in via Pirelli, in zona Bicocca, Milano. Un'auto ha investito due pedoni, marito e moglie, 77 e 76 anni, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo proveniente da via Chiese è diretto verso il centro città, giunto all'intersezione con via Vizzola, avrebbe travolto la coppia in corrispondenza del secondo attraversamento pedonale. I due stavano presumibilmente attraversando sulle strisce da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell'auto. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966, risultato negativo sia all'etilometro sia al drug test. E un'altra tragedia avvenuta nella serata di venerdì a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto. Una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei
pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della bambina, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. E della Bulgaria, nello specifico di Dara, con il suo tormentone Bangaranga, il titolo dell'Eurovision Song Contest 2026, a sorpresa contro i pronostici della vigilia, è riuscita a mettere d'accordo le giurie di qualità e il televoto. A Vienna la cantante 27enne ha incantato il pubblico cantando di una notte di divertimento e di perdizione. Si tratta del primo storico successo in questa manifestazione per la Bulgaria, che ha debuttato all'Eurovision nel 2005, e prima di quest'anno il suo miglior piazzamento era stato il secondo posto, ottenuto nel 2017 da Christian Kostov con Beautiful Miss. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Pressione in aumento, soffer maestrale, la giornata contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile. Il cielo si potrà vedere un po' più nuvoloso al mattino, poi via via poco nuvoloso, spesso sereno su molte regioni. I mari saranno generalmente mossi, temperature massime lieve ma costante aumento, con valori sopra i 20 gradi, minime in diminuzione. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un'altra puntata di A come Almanacco qui sulla nostra radio, è la trasmissione del 17 di maggio e naturalmente come al solito io rinnovo a tutti voi il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 17 maggio del 1953 viene inaugurato lo Stadio Olimpico di Roma con la partita di calcio Italia-Ungheria. 1967, il presidente dell'Egitto Abdul Nasser richiede lo smantellamento della forza di emergenza delle Nazioni Unite in Israele. 1969, il Venera 6 sovietico inizia la discesa nell'atmosfera di Venere, inviando dei dati prima di venire schiacciato dalla pressione. 1972, a Milano il commissario capo della questura, Luigi Calabresi, viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. 1973. Iniziano presso il Senato degli Stati Uniti le udienze sullo scandalo Watergate, che verranno anche trasmesse dalla televisione. 1974. A Los Angeles la polizia fa irruzione nel quartier generale dell'Armata di Liberazione Sibionese, uccidendo 6 membri. 1981. Con un referendum gli italiani confermano la legge sull'aborto che passò nel 1978. 1983. Libano, Israele e Stati Uniti firmano un accordo sul ritiro israeliano dal Libano. 1995. Jacques Chirac diventa presidente della Francia. 2003, si susseguono nella notte una serie di attentati terroristici attribuiti ad Al-Qaeda a Casablanca in Marocco, che causano oltre 40 vittime, fra cui un italiano, Luciano Taddiotti.

0: Pensieri cristiani.
1: Per indicare le direzioni, lo sapete, si usano le mappe. Spesso le mappe sono difficili da comprendere e abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni come leggerle. La Bibbia è proprio come una mappa. Ti offre le direzioni per andare in cielo. Ti insegna come vivere per Gesù. E lo Spirito Santo è la persona che ti aiuta a leggere questa mappa. Se hai creduto in Gesù come tuo personale salvatore, lo Spirito Santo dimorerà in te. Lo Spirito Santo ti aiuta a comprendere la Bibbia. Egli ti aiuta anche a conoscere Dio. Ti dà la forza per fare le cose giuste e dire no al peccato. Quando pecchi, poi, lo Spirito Santo te lo farà capire. Ti aiuta a comprendere che hai bisogno di dire a Dio ciò che hai fatto di sbagliato. La Bibbia chiama lo Spirito Santo Consolatore, il tuo Consolatore, che significa aiuto. Prima che Gesù lasciasse questo mondo per tornare in cielo, egli disse ai suoi discepoli: «E io chiederò al Padre ed egli vi manderà un altro Consolatore che sarà sempre con voi». Gesù chiamò Consolatore o aiuto lo Spirito della verità che vivrà per sempre nei figli di Dio. Non è meraviglioso sapere che Dio Spirito Santo vive in te per sempre? Egli, credimi, è il tuo aiuto.

0: origine dei nomi.
1: Il nome di origine francese Chantal deriva dal nome di un luogo legato a sua volta all'antica parola Cantal, che significa pietra. Per etimologia popolare è stato anche erroneamente interpretato come un derivato di chant, cioè canto.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Mentre questa puntata sta per concludersi, io ringrazio tutti per avermi seguito e naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per domani qui alla stessa ora. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: Da Apocalisse Zero, glossario per il primo quarto di secolo. Bentornati al glossario scritto da Luciano Celi, primo tecnologo al CNR. Benvenuto Luciano.
2: Buongiorno, buongiorno Daniela, grazie, benvenuti anche a voi e agli ascoltatori e le ascoltatrici che sono in ascolto, appunto.
1: Grazie. Allora, finalmente questo libro è uscito, finalmente abbiamo partorito.
2: L'abbiamo partorito, come si dice. Sì,
1: e dove si può trovare? Quindi chi volesse, perché noi diamo delle pillole di volta in volta, ma chi volesse leggerlo tutto?
2: Allora, adesso per il momento non ne esiste ancora una versione cartacea che verrà stampata più avanti, però ci sembrava, come dire, importante anticiparlo. Tra l'altro il libro, essendo un libro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, come sapete il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un ente pubblico, quindi in realtà ha tutto l'interesse a diffondere gratuitamente la cultura, eccetera. Quindi si può trovare, magari se tu, ti chiederò poi eventualmente se puoi dare.
1: Sì, se tu metti, mi dai il link. Sì, lo metto sul podcast. Chi volesse, ascoltando lì, diciamo, il podcast, potrà poi andare.
2: Lì, trova, assolutamente può trovare il libro.
3: È in formato PDF.
2: Esatto, è un PDF.
3: Buono.
2: E tra l'altro è un PDF sia facciata singola sia addirittura doppia facciata.
3: Ah, bello, proprio tipo libro. Bello.
2: Vuole stampare più piccolo, insomma, eccetera. Quindi per il momento l'abbiamo messo in vendita, poi probabilmente faremo delle copie anche cartacee, ma giusto per chi, diciamo, è abituato alla carta e quindi vuole avere anziché la copia.
1: Tipo me, che io amo la carta e i libri, perché devo sottolineare, devo evidenziare, metto delle note.
2: Assolutamente, anch'io sono così, quindi non vedo l'ora di averlo tra le mani cartaceo.
3: io sono abituato a mettere le orecchiette pure, no?
1: Nelle pagine delle...
3: E devo dire che nel monitor mi è venuto molto male.
1: Certo, le orecchiette nel monitor non vengono bene, no,
3: se insistevo probabilmente rompevo il monitor, però
2: non si riesce nel monitor.
1: Allora Luciano, quindi parliamo di questo glossario che trovo veramente interessante, di puntata in puntata, di dialogo in dialogo con te, mi rendo conto come ci sono certe parole che veramente hanno dato un senso, no, al nostro primo quarto di secolo, delle parole che sono state utilizzate forse anche troppo, e una di queste parole, dalla A alla Z, è la parola utopia. È un'utopia, tutto il clima, qualsiasi cosa, la pace, certo. Utopia. Quindi spiegaci un po' cosa ti ha portato a mettere proprio questa parola.
2: Esatto, in questo lemma, diciamo, l'utopia nasce, cioè l'utilizzo del lemma, appunto, utopia all'interno di un glossario come questo nasce dal fatto che in buona sostanza c'è una ricerca sempre un po' più o meno evidente, più o meno latente nelle epoche storiche, di trovare una società ideale, no? Una società in cui tanta fantascienza ne parla, anche recente, no? Se si pensa ai famosi libri di Orwell o di Huxley, no? da 1984 a... quindi questi mondi perfetti, cronologicamente perfetti, diciamo sociologicamente perfetti, nel quale appunto le cose accadono, sono ordinate, eccetera. Questo è un sogno dell'essere umano che c'è da addirittura da sempre, insomma, no? Addirittura Platone parlava della città ideale, sostanzialmente. Diciamo, io in questo lemma mi sono divertito a fare però almeno due considerazioni e anche prendere due esempi storici, perché poi è importante anche calare nella realtà le cose. L'idea così forte di avere una società ideale, appunto, è spesso naufragata nella realtà in qualcosa di completamente all'opposto, no? Tra l'altro chi parla in maniera più, diciamo, scientifica di questo oggetto, tant'è che appunto ne ha fatto veramente un libro che si intitola proprio Utopia, che è Tommaso Moro, un famoso filosofo inglese. Lui tra l'altro gioca su questa specie di, come possiamo dire, di anche ambivalenza del termine, tant'è che io scrivo proprio all'inizio di questo lemma, dove appunto l'utopia nasce come sogno ma finisce spesso come ammonimento. Il termine stesso, appunto, coniato da Thomas More, gioca sulla dualità fondamentale: è utopos, ovvero nessun luogo, cioè l'isola che non esiste sostanzialmente, ma anche eutopos, cioè buon luogo, un luogo di perfezione. Quindi è già una ambiguità etimologica che è iscritta all'interno del pensiero utopico, no? Cioè, da un lato l'ideale, che però è irraggiungibile, qui spesso quando si cerca di perseguirlo nella realtà diventa un non ideale, cioè diventa una distopia, non è più un'utopia ma diventa una roba che è l'esatto opposto. E in questo lemma mi diverto a fare due esempi, uno tra due esempi reali, due esempi che sono successi realmente nella storia. Uno è quello di Henry Ford, che negli anni 20 del Novecento decide di impiantare nella giungla amazzonica una città, di costruire dal nulla una città che chiama Fordlandia, per garantirsi gli approvvigionamenti di gomma di caucciù. Perché una volta le gomme delle automobili, i pneumatici e quasi tutte le guarnizioni eccetera venivano fatte col caucciù, quindi con materiali naturali, non c'era la gomma vulcanizzata in maniera chimica, sintetica, erano prodotti naturali. Quindi lui cerca di impiantare lì questa fabbrica e cerca di dargli il modello occidentale, no? Quello che noi conosciamo, quindi con delle regole rigide, con le ore di lavoro eccetera eccetera, impianta queste piante di caucciù in maniera, come dire, come monocoltivazione, e succede un disastro in realtà, perché ovviamente tutto questo mal si adatta, e lo scrivo, insomma, mi piacerebbe leggere di questo pezzettino, perché appunto c'è questo esemplare fallimento emblematico di Fordlandia negli anni 20, perché appunto il risultato fu una catastrofe totale, perché l'utopia razionale e meccanica di Ford si scontrò con la realtà caotica e indomabile dell'ecosistema amazzonico e della cultura locale. Le piantagioni di caucciù, piantate in monocultura intensiva, a differenza della crescita spontanea e sparsa nella giungla, furono divorate dai parassiti e dalle malattie. I lavoratori brasiliani, costretti a orari di fabbrica e a una dieta estranea, hamburger e cibi in scatola, si ribellarono violentemente. La famosa rivolta dei Quebra Panelas, distruggendo la città e cacciando i manager americani. Fordlandia divenne un incubo, certo. Un monumento spettrale oggi inghiottito dalla giungla, che testimonia l'arroganza di un'utopia imposta dall'alto, incapace di dialogare con la realtà. Cioè, quindi, ecco, qui già vediamo un primo esempio di come, in buona sostanza, quando si cerca di forzare la mano su quello che è il mondo ideale, in realtà poi si creano delle condizioni, se tu non hai dialogato, se non hai interagito con la realtà vera, delle condizioni per cui crei l'esatto contrario, anziché certo. Creare una società utopica, crei una società distopica. E questo vale un po' per tutto alla fine, no? Cioè, quindi vale anche un po' per quanto la nostra società, per noi che la viviamo in questo momento è così. Adesso, cioè per molti aspetti, ci leggiamo dietro una distopia, di fatto. Ecco,
1: ci ascoltiamo un brano e poi diamo la parola a Marco, che aveva qualcosa da dire.
3: Ma una serie di pensieri.
1: Noi ascoltiamo Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, perché l'utopia forse...
3: Guarda, avrei fatto proprio un cenno
1: a quello, ok. L'isola che non c'è era un brano che... un po' si adattava a questa parola che oggi Luciano ci sta proponendo, la parola utopia. Allora Marco.
3: È molto, molto emblematico, io pensavo proprio a questo aspetto di Bennato, ma non solo di Bennato, anche la favola di Peter Pan, insomma Bennato si ispira alla favola di Peter Pan, no? Dove c'è quest'isola che non c'è, i bambini smarriti. Ma io riesco personalmente faccio una distinzione tra le utopia e utopia. Se penso alle scoperte scientifiche nel campo medico, nel campo della tecnologia, ma a 360 gradi, veramente coloro i quali ci hanno messo impegno chissà come saranno stati presi in giro dalla società, ma mi riferisco, che ne so, ad Einstein, mi riferisco a geni che sono riusciti a pensare al di fuori degli schemi e sono riusciti a realizzare delle cose incredibili. Ma che ne so, la penicillina, per esempio, praticamente veramente si è pensato al di fuori degli schemi, il personal computer. Poi ci sono delle cose invece legate alla tristezza dell'essere umano, all'essere legato al proprio orticello, all'essere legato. Io per esempio sono convinto che l'utopia dell'utopia è raggiungere la pace su questa terra. per me è utopia, non si potrà raggiungere. Perché? Perché di mezzo c'è l'egoismo dell'uomo.
1: Che oppure, di mezzo ci siamo noi.
3: Oppure l'uguaglianza fra tutti i popoli, o anche senza andare lontano, la reale uguaglianza fra uomo e donna. Utopia. Ma che basterebbe, insomma, un po' di buona volontà, mentre abbiamo reso reali cose veramente irreali, fantascientifiche, ma veramente fantascientifiche, cioè che i paradigmi nostri non l'avrebbero potuti raggiungere mai. Poi, per quanto riguarda la parte che tocca la buona volontà di ogni singola persona, quella diventa la vera e propria seria utopia. Non lo so, io la penso così, cioè, quando Bennato dice, parla dell'isola che non c'è, dice, un'isola dove non ci sono né ladri né gendarmi, e poi dice, ma che razza di isola è? Impossibile, umanamente impossibile, ecco.
2: Certo, questo ricorda tra l'altro da vicino un bellissimo film che è stato una specie di cult movie, sempre di fantascienza o giù di lì, che è il famoso Matrix, probabilmente ve lo ricorderete,
3: sì.
2: In cui c'è questo mondo distopico, appunto, in cui le macchine hanno il sopravvento sugli esseri umani, e c'è il famoso agente Smith che cattura Morpheus, che è il capo di questi rivoluzionari, e gli racconta cos'è Matrix, no? Anche a noi ce lo racconta, e ci dice, insomma, all'inizio noi abbiamo cercato di darvi un mondo ideale, ma voi morivate, cioè non riusciate a stare nel mondo ideale che noi abbiamo creato per voi, quindi abbiamo dovuto ricreare le condizioni di belligeranza, di guerra, che sembrano essere connaturate alla vostra indole di esseri umani proprio, no? Quindi in questo senso, ecco, ma allargando lo sguardo,
3: non so se ti ricordi anche bellissimo sto film eccezionale The Truman Show, quando praticamente chi era Jim Carrey praticamente vive senza saperlo all'interno di una soap opera, insomma di un reality, ma mostruoso. Utopia, sì. Che potrebbe paradossalmente anche essere realizzata, ma resta sempre un'utopia di un mondo finto, cioè irrealizzabile.
2: Una distopia, no? Una distopia al contrario,
3: sì.
2: No? Si chiama distopia, quindi i due termini vanno sempre un po' insieme alla fine, no? Quando si cerca di fare una cosa ideale, poi alla fine le controindicazioni sono sempre talmente forti da farla diventare proprio non ideale, assolutamente non ideale, quindi al contrario di quello che si voleva, insomma. Questa è un po' la lezione, e un po' anche, diciamo, quello che volevo passare come messaggio in questo lemma che ho scritto per l'utopia, perché è così, perché insomma gli esempi anche storici che faccio, ce n'è anche un altro all'interno di quello stesso lemma, addirittura precedente a Ford, fatto da un prussiano addirittura nel 1800, che si chiama Hessler, un tedesco, insomma, che arriva dalla zona verso Oriente, in cui cerca di mettere in piedi questo mondo ideale, insomma, sfruttando l'energia del vento, sfruttando eccetera eccetera, e non ci riesce, perché comunque le sue conoscenze tecniche sono troppo basse, perché le persone non collaborano, perché per tutta una serie di motivi per cui non aveva studiato abbastanza questo problema, questa cosa, e non riesce ad andare avanti, anzi la cosa naufraga miseramente, un po' come naufragò Fordlandia sostanzialmente.
3: Cioè,
2: quindi ecco,
3: ce l'ho l'ultima battuta
1: in Sicilia
3: c'è tanto vento, c'è tanto sole, sono nate praticamente, a proposito di utopia, no? Sono nati un sacco di parchi eolici e un sacco di zone dove sono stati impiantati i pannelli fotovoltaici, quindi che danno il loro contributo. La tristezza qual è di questa fantastica utopia che si sta realizzando? Che hanno scoperto in molti, ed era da tempo in aria, che i vari terreni, le varie lottizzazioni erano gestite da Cosa Nostra, e così anche in Calabria, vedi, poi perché poi una cosa così bella si scontra con la cattiveria del cuore umano. Niente, perdonami Daniela,
1: ma finiamo in bellezza,
3: sì, finiamo in bellezza.
1: L'utopia sembra solo che sia un sogno irrealizzabile,
3: il mio pessimismo cosmico,
1: eppure penso che invece l'utopia deve diventare realizzabile, perché con l'impegno, sì. ci sono comunque delle oasi, no? Delle piccole isole dove persone si mettono insieme e rispettano l'ambiente. Non ricordo se a Ventimiglia, dove ci sono delle comunità dove non c'è il denaro e cioè, ci sono altri modi per poter scambiare,
2: sì.
1: Si vive in armonia in un ambiente naturale dove si cerca di rispettare il clima, di rispettare gli alberi, di rispettare la vegetazione, eccetera.
2: Sono d'accordo, sì, poi esistono degli esperimenti anche riusciti, anche che riescono. Attenzione, non è che tutto sia negativo, anzi, bisogna guardare gli esempi positivi, come giustamente dici. Ma questi esempi positivi, guarda caso, sono esempi che riescono, diciamo, hanno una riuscita perché nascono un po' dal basso. Cioè, il problema dell'utopia che si trasforma in distopia è quando la cosa viene diciamo calata dall'alto, come si dice, no? Senza tenere conto della realtà, e allora a quel punto lì succede un disastro. Quando invece c'è questo emergere, questa necessità da parte dei singoli che si uniscono insieme, fanno questi gruppi, fanno queste cose per cercare di migliorare le proprie condizioni, allora nascono delle cose virtuose, appunto. E forse bisogna perseguire quello, forse chi lo sa.
1: Ecco, guardiamo quelle cose che possono cambiare la vita e che possono diventare realtà solo quando ci si unisce. Quindi sono delle comunità, si parte dal basso ma si parte insieme, e allora anche l'utopia può diventare realtà. Ma se invece si aspetta che venga dall'alto questo cambiamento, spesso questo cambiamento non avviene perché non c'è un interesse economico, certo. Politico, eccetera. Ci lasciamo qui, quindi utopia sì, è vero, un sogno irrealizzabile, ma forse non troppo irrealizzabile, dai.
2: Certo, lasciamoci con questa nota di speranza che è importante, soprattutto in questo periodo.
1: Ok, ero Stramazzotti, non possiamo chiudere gli occhi. Alla prossima.
3: Una buona giornata.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi, con cui Francesco Schiano conclude le sue considerazioni sul tema «Che cosa crede un cristiano?», si trova in 1 Timoteo capitolo 4 versetto 10, dove leggiamo: «Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti». Non si può vivere senza speranza. Ci alziamo dal letto ogni mattina perché abbiamo una speranza, anche quando non ne siamo pienamente consapevoli. Qual è la tua speranza? È una domanda piuttosto importante. Se stai sperando in qualcosa di inconsistente, di debole o di falso, allora hai un grosso problema. Recentemente ho sentito la storia di una donna iraniana che alcuni anni fa è stata arrestata perché impegnata nell'evangelizzazione dei suoi connazionali. Ha raccontato: «I primi giorni non riuscivo a mangiare né a dormire, ero depressa. Poi una notte, mentre ero stesa sul mio letto, ho sentito la sua bellissima voce che mi diceva: "Guardati, ti stai comportando come se io fossi morto". In quel momento mi sono rialzata e ho iniziato a cantare le parole di una canzone che dice "In Cristo ho la vittoria". Dopo 37 giorni, quella donna è stata rilasciata ed è tornata ad annunciare il Vangelo nel suo paese. Quel Vangelo che offre la speranza nel Dio vivente, che parla e agisce ancora oggi.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina insieme da Genesi capitolo 22 versetto 5 e dice: Io, e in questo caso è Abramo che parla, e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. E ancora Ebrei capitolo 11 versetto 21: Per fede Giacobbe, morente, adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Degli adoratori. Abramo, padre dei credenti, non dubitò delle promesse di Dio. Così, quando giunse all'età di 100 anni, Sara gli diede un figlio. 20 anni più tardi, Dio prova la sua fede ridomandandogli quel figlio sul quale riposavano tutte le promesse riguardo alla sua discendenza. Abramo ubbidisce, lascia i suoi servitori e, prima di salire a Moria, la montagna del sacrificio, dice loro: Rimanete qui, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. È in questa situazione di rinuncia completa, di ubbidienza, di fiducia senza limiti nel loro Dio che Abramo e suo figlio adorano. Giacobbe termina la sua vita. Quanti passi falsi hanno segnato il suo cammino, ma anche quanta bontà da parte del suo Dio. Il suo bilancio è piuttosto negativo. I miei anni sono stati pochi e travagliati, oppure malvagi, è scritto in Genesi capitolo 47 versetto 9. Eppure un giorno aveva detto a Dio: Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrato al tuo servo. Genesi capitolo 32 versetto 10. Poi, dopo aver domandato la benedizione di Dio sui suoi nipoti, Giacobbe lo adora, appoggiato in cima al suo bastone. Che bella la fine della sua vita! Come una serata serena dopo un giorno di tempesta. Nel nostro culto domenicale a Dio, che cosa c'è di più elevato del ricordo del sacrificio di Cristo che si offre a Dio sulla croce? Noi adoriamo contemplando l'amore del Padre e del Figlio, che ha compiuto l'opera della nostra salvezza. È scritto in Giovanni, capitolo 4, 23, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata, cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 17 maggio e dal Salmo 34 leggeremo il verso 13. Leggendo questo verso ho pensato a quanto sia bello e prezioso avere qualcuno che puntualmente ti dà consigli su come comportarci in varie circostanze e come sfuggire a tutti quei pericoli nei quali incorriamo quasi senza accorgercene e dei quali a volte noi stessi siamo la causa. La conoscenza delle scritture ci ammaestra circa queste tematiche che dobbiamo approfondire fino in fondo perché allargano i nostri orizzonti e ci fanno valutare ogni consiglio e insegnamento da un punto di vista diverso da quello che normalmente utilizzeremmo. A darci un buon consiglio con questo versetto è il salmista Davide, che si trovava in una situazione di pericolo perché stava sfuggendo a Saul, che voleva ucciderlo. Si rifugia quindi dai nemici storici di Israele, i Filistei, sicuro che Saul proprio lì non lo cercherà mai. Ma c'è un problema. Davide era noto per aver ucciso Golia e di fronte a tanta forza e coraggio probabilmente il re Achish, re dei Filistei, lo avrebbe fatto uccidere piuttosto che accoglierlo. Difatti i servi di Achish lo avevano riconosciuto e le loro parole lo mettevano in pericolo. Davide riflette e decide che se avesse parlato come un re, vantando la sua regalità e le sue gesta, si sarebbe dato la zappa sui piedi. Allora decide di fingersi pazzo e il re Achish finisce col disprezzarlo e, ritenendolo inoffensivo, lo lascia andare. Ecco quindi che il controllo della lingua ha salvato Davide tanto quanto l'importanza che ha dato alle parole dei servi di Achish. Questo è il consiglio del salmista, che ha vissuto sulla sua pelle una situazione che poteva votarlo a vita o a morte, a seconda di quanto avrebbe detto o non detto. Leggiamolo quindi questo versetto, anzi il nostro consiglio è quello di leggere tutto il capitolo e facciamone tesoro. E dice così il verso di oggi: trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde.
2: E la riflessione di oggi si intitola appunto Governa la lingua. Ascoltai una conversazione curiosa. Due donne che abitano nel mio stabile spettegolavano sulla ragazza del terzo piano. Erano mesi che il marito non si vedeva e le due fantasticavano su un divorzio per infedeltà, dicendo un sacco di cattiverie sia sull'uno che sull'altra. In una mattina come tante, l'intero stabile scoprì che l'uomo aveva subito un delicato intervento e la giovane moglie, durante la sua degenza, dovette farsi carico delle spese della casa. Pensavo che le due donne si pentissero della loro maldicenza, invece le ritrovai a spettegolare su altri condomini. Gli schiavi del pettegolezzo non riescono a controllare le loro parole, sono prigionieri della loro stessa bocca. I loro commenti impulsivi, le loro parole velenose e le loro critiche distruttive diventano una catena invisibile. Parlano senza pensare, senza misurare i danni che provocano. La loro lingua, invece di costruire, distrugge, invece di guarire, ferisce. E anche se cercano di giustificarsi, mancano di autocontrollo. La buona notizia, caro amico e cara amica, è che la lingua, pur essendo potente, può essere governata. Sì, puoi selezionare i tuoi pensieri e scegliere cosa dire e cosa non. Chi sceglie di parlare con prudenza, edifica. Chi resta in silenzio per non ferire, dimostra saggezza. E chiunque usa la propria voce per incoraggiare e guarire, rivela il vero potere che Dio ha stabilito per la lingua. Oggi è solo tua la decisione di imparare a governare le tue parole, però sappi che ciò che esce dalla tua bocca non definisce solo gli altri, ma anche te stesso. Dio ti benedica e ti aiuti a governare la tua lingua.
3: Mia nonna diceva: la lingua non ha ossa, ma rompe le ossa, lasciando intendere quanto male può fare un'offesa o una calunnia. Questo argomento è trattato anche dall'Apostolo Giacomo quando dice che la lingua è un piccolo membro del nostro corpo, ma capace di fare danni enormi a scapito della sua piccola dimensione. Ma perché l'uso della lingua è considerato così pericoloso? Perché Dio dà un valore importante a ciò che diciamo e come lo diciamo. Sempre Giacomo dice: «Dalla fonte non può uscire acqua dolce e acqua salata». Il significato è: non possiamo usare la lingua per benedire Dio e maledire chi riteniamo possa essere un nostro nemico. Tra l'altro anche i nemici Gesù ci ha comandato di benedire. La parola è importante. Con la parola confessiamo Gesù come Signore della nostra vita. Con la parola diamo testimonianza del Vangelo della grazia. Con la parola nel mondo spirituale abbiamo anche autorità contro il nemico delle nostre anime e creiamo disastri se invece parliamo in modo sempre negativo, perché la parola crea. Raccogliamo il consiglio di chi nella sua saggezza ha tramandato questa regola utilissima per il mondo: prima di parlare, ricordarsi di azionare il cervello. Per noi credenti invece Gesù dice: il vostro parlare sia sì, no, il di più viene dal maligno. Ci salutiamo per oggi impegnandoci ad usare la nostra lingua per benedire ed edificare, piuttosto che per demolire e ferire. Dio ci aiuti e ci benedica in questo importante compito.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Anche Marco Follini sulla Stampa ha detto la sua sulle riflessioni romane di Peter Thiel, ragionando sui due volti dell'America dei nostri giorni che hanno questo in comune: l'eccesso. E così verrebbe da dire che l'anticristo alla fine si annuncia proprio attraverso la perdita di ogni senso della misura. Pochi lo sanno, ma anche Kim Jong-un, leader incontrastato della Corea del Nord, ha una legittimazione elettorale. Nei giorni scorsi è stato eletto per la terza volta come presidente della Commissione Affari di Stato, di fatto la massima carica del paese. Kim guida il paese dal 2016 e rimarrà in carica per almeno altri 5 anni.

Ed eccolo qui, appuntamento con Dio, anche oggi siamo insieme, saremo insieme per alcuni minuti nel leggere e commentare il versetto del giorno, così come ci viene proposto dal nostro calendario di letture bibliche. Intanto un saluto, un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza, in onda su varie frequenze della FM, anche attraverso le emissioni di alcune stazioni radio che ritrasmettono questo programma.

Ed ecco il versetto di oggi, lo leggiamo, ne faremo anche un commento. Seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 11 e 12. 2 Tessalonicesi 1, 11 e 12. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo.

Un breve brano questo di Paolo Apostolo, che come sempre fa trasparire questa sua voglia, questa sua gioia, questa sua disposizione d'animo nei confronti di quei credenti, di quei santi, come lui giustamente li chiama, che gli erano stati affidati dal Signore quale vescovo, quale predicatore, quale persona versata totalmente nell'opera di Dio. Paolo si affatica e anche quando è stanco cerca di non esserlo, di essere forte nel Signore, coltiva la sua fede nonostante le avversità spesso pesanti, difficili da sopportare. E Paolo prega per coloro che gli sono affidati da Dio. Preghiamo continuamente per voi, inizia qui con il dire. E il fine qual è? Il fine è il momento in cui il Signore Gesù apparirà, il momento in cui tutto sarà compiuto e concluso, il momento in cui il piano di salvezza di Dio giungerà alla chiusura. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. È un brano pieno di speranza, un brano pieno di fede, una frase che Paolo scrive, che guarda verso il futuro non soltanto dei Tessalonicesi, non soltanto dei credenti della città di Tessalonica, ma il futuro nostro, il futuro mio, il futuro tuo. È come se Paolo, scrivendo in un'epoca lontana da noi questa frase, queste frasi, questa lettera, avesse pensato anche a noi, ai credenti di tutti i tempi, ai credenti del futuro rispetto a lui. E noi tutti abbiamo ancora un futuro in cui anche per noi si manifesterà il Signore Gesù con il suo ritorno, in cui anche noi siamo contemplati in questo piano di salvezza che si realizzerà pienamente con il ritorno di Gesù. E abbiamo più volte parlato della vocazione, abbiamo più volte parlato della fede in Dio nell'ambito del nostro appuntamento giornaliero, e vorrei quindi insistere sul secondo versetto di questo capitolo 1 di 2 Tessalonicesi, il versetto 12: il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Ecco, è la grazia di Dio che compie tutto, la grazia di Dio che compie tutto in tutti. Senza la grazia del Signore, senza il suo amore totale nei confronti di ciascuno di noi singolarmente e nei confronti dell'intera umanità, senza questa disposizione di Dio, noi non potremmo fare nulla. Quali che fossero i nostri sforzi, potremmo fare forse anche degli sforzi sovrumani, seppure siamo umani, ma non servirebbero a niente senza la grazia di Dio.
noi non potremmo fare nulla. Quali che fossero i nostri sforzi, potremmo fare forse anche degli sforzi sovrumani, seppure siamo umani, ma non servirebbero a niente.

E che cos'è questa grazia di Dio? Paolo lo scrive a Tito, al capitolo 2, versetto 11 di questa lettera. E Paolo dice: infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. La grazia di Dio ci dà salvezza. La grazia di Dio ci insegna a rinunciare al nostro peccato, a rinunciare ai desideri naturali umani, diciamo così, e ci insegna a vivere in una maniera nuova. La grazia coincide con una persona, possiamo dire. La grazia coincide con Cristo innanzitutto. E qui Paolo dice che Cristo Gesù, il nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, ha dato se stesso per noi, ci ha riscattato da ogni peccato, ha voluto con questo purificarci, renderci cioè puri dal peccato, e vuole che facciamo parte del suo popolo, il popolo che vedrà l'eternità. La grazia coincide con Gesù, la grazia coincide con lo Spirito Santo. La grazia, sì, è un concetto, è un qualcosa, ma più che questo, la grazia è qualcuno. E rileggiamo il versetto di oggi di Appuntamento con Dio, i due versetti, anzi, 2 Tessalonicesi 1, 11 e 12, ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Incidentalmente, anche in questo versetto, oltre che in quello di Tito che abbiamo letto pochi momenti fa, anche in questo versetto viene ripetuto il nome di Gesù, associandolo al fatto che Gesù è il nostro Dio, che Gesù è il nostro Signore. E Paolo dice: il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui.

Tutta la gloria va a Gesù. Tutta la gloria va a Gesù che ci ha dato la salvezza. Tutta la gloria va a Gesù che ha dato se stesso per noi. Tutta la gloria va a Gesù che ha rinunciato alla sua completa divinità per diventare completamente uomo come noi, abbassando se stesso, dirà altrove l'apostolo Paolo, e rinunciando al suo status, abbassando se stesso fino a diventare un uomo, fino a morire sulla croce, non a morire in una maniera normale, tra virgolette, a morire carico dei peccati dell'intera umanità, seppure lui non avesse peccato, seppure lui non ha peccato.

Paolo dirà ancora nella lettera ai Colossesi, al capitolo 2, versetto 9, che in Gesù abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza.

dice Paolo, il Signore Gesù sia glorificato in voi e voi siate glorificati in Lui. Qual è il senso di questa frase? Che Gesù debba essere glorificato in noi. Forse qualcosa la possiamo trovare a questo proposito in quello che viene definito il discorso, la preghiera sacerdotale di Gesù nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Credo che poi singolarmente lo si possa leggere per conto proprio, ma giusto un aggancio a questo concetto della glorificazione di Gesù in noi. E Gesù parla dei credenti, Gesù parla di coloro che sta per lasciare. Di lì a poco salirà sulla croce e dopo qualche tempo ancora salirà al cielo dopo essere risorto. E quindi affida i credenti, credo anche noi, al Padre. E Gesù dice: hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, al versetto 7 di Giovanni 17, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più del mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Tutte le cose mie sono tue, le cose tue sono mie, dice Gesù al Padre, e io sono glorificato in loro, in quelli che mi seguono, in quelli che mi hanno ascoltato, in quelli che mi hanno creduto, in quelli che hanno creduto che tu mi hai mandato. Essere glorificati, essere glorificato per Gesù in coloro che credono in Lui, significa che i credenti, che coloro che hanno accettato il suo messaggio, vogliono realizzare nella loro vita questo messaggio, ma più che un messaggio nella loro vita vogliono realizzare la presenza di Gesù. Questo significa che Gesù è glorificato in coloro che credono. Coloro che credono accettano di essere trasformati dallo Spirito Santo e Gesù è felice perché il suo essere si manifesta totalmente in coloro che accettano la sua presenza.

E l'Apostolo Paolo parla ancora della gloria di Gesù, della nostra gloria. Parla ancora di questo tema così difficile, ma così importante, così difficile nel momento in cui vogliamo realizzarlo con le nostre forze, seppure è importante. Ed è un tema che invece si può realizzare con Gesù, si può realizzare con il Padre, si può realizzare con lo Spirito Santo presente nella nostra vita. Prima di sottolineare ancora questa idea, vorrei introdurre il tema proprio con un piccolo brano della seconda lettera di Paolo ai Corinti, al capitolo 3. Paolo, eccola qui l'introduzione, ha parlato di Mosè che quando doveva incontrare di nuovo i figli di Israele si metteva un velo sul volto dopo aver visto Dio, dopo aver parlato con lui sul monte, dopo aver ricevuto ad esempio le due tavole dei 10 comandamenti. E il volto di Mosè, guardando Dio, diventava un volto splendente. E la gloria di Dio in qualche modo passava sul volto di Mosè, dice l'Apostolo Paolo. Ma era un ministero che finiva, quello di Mosè. Non era un ministero eterno. Era un ministero basato sulla lettera dei 10 comandamenti. Ma il ministero odierno, dice Paolo, è un ministero dello Spirito, che continua su quella falsa riga, ma viene completato dallo Spirito. Quanto più importante allora è il ministero dello Spirito rispetto a quel ministero passato. Eppure quello di Mosè era un ministero glorioso, e lui quando scendeva dal monte si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sul suo volto. E poi parla metaforicamente di un velo che rimane e dice: tanti non capiscono visto che c'è questo velo sopra. E conclude poi questo discorso, ed è quello che volevo sottolineare, l'ho solo introdotto per capire di cosa stiamo parlando, per tentare di capire perlomeno. Ecco, arriviamo alla conclusione di questo discorso di Paolo. Lui dice: un velo rimane steso sul loro cuore, per questo non capiscono, perché non sono ancora convertiti al Signore. Il velo sarà rimosso solo in quel momento, solo quando cambieranno vita. E lui, Paolo, dice la fine di questo capitolo 3 di 2 Corinti, i versetti 17 e 18, e dice: ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, quindi non più con un velo, noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Eccola qui la gloria di Dio. La gloria di Dio che viene in noi, la gloria di Dio che trasforma. Nel versetto di oggi di Appuntamento con Dio, lo ricordiamo ancora, Paolo dice: il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Ecco, Gesù nel Vangelo di Giovanni, lo abbiamo letto qualche momento fa, dice che io sia glorificato in loro. Ma anche noi possiamo essere glorificati in Gesù, dice l'Apostolo Paolo, Lui in noi e noi in Lui. È uno scambio, una integrazione, una sovrapposizione. 2 Corinti 3:18,
noi siamo trasformati nella stessa immagine del Signore se lo contempliamo a viso scoperto, se lo contempliamo con la presenza del suo Spirito Santo, se accettiamo che lo Spirito Santo ci parli con i suoi sospiri, che lo Spirito Santo crei nella nostra mente le immagini silenziose della sua presenza. Noi siamo trasformati nella stessa immagine di Gesù, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Che meraviglia!

E ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento con Dio di oggi. E prima di ascoltare una canzone di ispirazione cristiana e poi i saluti finali, volevo ricordare il brano di oggi di appuntamento con Dio, 2 Tessalonicesi 1, 11 e 12. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo.

E allora eccolo qui il brano, la canzone di ispirazione cristiana, il titolo è Lo spirito di potenza, ricalca in qualche modo l'idea che abbiamo voluto trarre particolarmente dal secondo di questi due versetti dell'appuntamento con Dio di oggi. Dicevamo all'inizio, i temi del primo sono stati già trattati diverse volte nell'ambito del nostro programma e quindi avremmo insistito, lo abbiamo fatto particolarmente sul versetto 12, sulla glorificazione di Gesù in noi, sulla grazia, come dice Paolo, come lo definisce Paolo, del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, il nostro Dio e Signore Gesù Cristo. E attraverso lo Spirito Santo tutto cambia, tutto viene rinnovato. Lo spirito di potenza, è questo il titolo del brano. Ci sentiamo fra pochissimo per i saluti. Lo spirito di potenza.

Lo spirito di potenza era questo il titolo del brano, che si rifà ad un versetto, ad una frase di una delle lettere dell'Apostolo Paolo, anche in questo caso. Bene, per oggi è veramente tutto, ci sentiamo domani alla stessa ora, mi raccomando, abbiamo un appuntamento con Dio. Un abbraccio fortissimo da Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao!

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi rendi capace di Romilda. Sulla stessa linea delle precedenti si colloca la terza traccia di questo EP, che ci ricorda che il nostro valore non è dato tanto da ciò che possiamo o sappiamo fare, ma dall'incommensurabile sacrificio dell'amore che il Re ha compiuto per noi. Un bel messaggio da tenere a mente negli immancabili momenti di difficoltà. Ascoltiamola. Sangue del Re. Assieme a Romilda c'è anche il rapper romano Sinai. Buon ascolto e alla prossima da Elena Rubino.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Il valore dell'amicizia. Siete dei buoni amici? Avete degli amici? Sono sicuramente delle esperienze importanti nella vita di ogni individuo. E con noi il pastore ventista Davide Abiuse, e con lui parliamo del valore dell'amicizia. Benvenuto Davide.
2: Ciao Daniela, buongiorno e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, Antonello Venditti cantava "Ci vorrebbe un amico". L'amico ci sta sempre, sia quando siamo tristi, ma anche quando siamo gioiosi e vogliamo condividere la nostra gioia, vogliamo fare delle cose insieme. Allora,
2: infatti uno dei proverbi più famosi e conosciuti dice: chi trova un amico trova un tesoro.
1: È vero, è vero. Allora, parlaci di questo valore e magari avrai anche un'esperienza tua. Tu sei un buon amico? E hai un buon amico?
2: Io le amicizie le seleziono, perché un conto è parlare di amicizia, un conto è conoscere le persone, no? E nella mia esperienza io di persone ne ho conosciute migliaia, no? Un po' sia in Italia che all'estero, però un conto è conoscere, un conto puoi selezionare delle vere amicizie. E questo tema mi ha ispirato questo testo biblico che troviamo nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 4 nei versi da 9 a 10, dove è scritto: due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Quindi questo è un testo molto conosciuto per chi legge la Bibbia, scritto dal saggio Salomone. E diciamo subito che l'amicizia, quando è vera e disinteressata, davvero si può considerare un tesoro dal valore inestimabile, come abbiamo accennato a uno dei proverbi più famosi. Ma la domanda che adesso ci dobbiamo fare è questa: che significa dare valore ad una amicizia? Dare valore a un'amicizia significa innanzitutto coltivare attivamente un legame basato sulla fiducia, sul rispetto, sulla lealtà, considerandolo una risorsa preziosa per il benessere emotivo. Quindi implica investire tempo ed energie, praticare la gratuità, aiutando senza aspettarsi nulla in cambio, e offrire sostegno costante, trasformando la relazione poi, come dire, in un porto sicuro. E allora cerchiamo adesso di vedere nel concreto cosa comporta dare valore a un'amicizia. Allora, io ho fatto una sorta di classifica e metto al primo posto questo pensiero: le amicizie vere non si mantengono da sole, richiedono di dedicare tempo di qualità, ascolto attivo e presenza, specialmente nelle difficoltà. A seguire, essere un amico di valore significa essere degni di fiducia, rispettare la privacy e difendere l'altro anche in sua assenza. E questo è un altro concetto molto importante. Poi dare valore significa agire senza secondi fini, aiutando l'amico per il piacere di farle, non per l'utile che se ne potrà, ovviamente. Significa anche creare uno spazio in cui è possibile essere se stessi senza maschere o paura soprattutto del giudizio. Un amico di valore agisce da supporto psicologico, aiutando a ridurre lo stress, l'ansia e la solitudine. Ecco, questa è, diciamo, sono alcuni concetti che nel concreto ho voluto evidenziare per comprendere meglio, diciamo, che cosa si intende per valore dell'amicizia. E oggi purtroppo, nella nostra epoca così individualista, avere un vero amico è diventato una rarità.
1: E diciamo che
2: lo dobbiamo riconoscere,
1: Davide, che andiamo un po' contro tendenza, perché oggi attraverso i social ci sono tantissimi, migliaia di amici. In realtà non dovrebbero chiamarsi amici, ma conoscenti. Alcuni forse li conosci,
2: esatto,
1: appena. Quindi l'amicizia è qualcosa di più, solo che oggi non è valutata come dovrebbe essere. E quindi
2: avevi accennato ai social, no? Mi è venuto in mente una vignetta che vidi anni fa su Facebook, dove c'era scritto su Facebook aveva 3500 amici, ma al suo funerale se ne presentò solo uno.
1: Ecco, per dire,
2: ecco,
1: per dare la radiografia di quello che vuol dire l'amicizia.
2: Che dobbiamo saper distinguere dalla vera amicizia alla conoscenza. Sono due cose. Ecco perché ti dicevo prima che nella mia esperienza io ho avuto modo di conoscere migliaia di persone sia in Italia che all'estero. Però non significa che queste sono diventate tutte amiche, no?
1: L'amico poi, non so se ti è successo, Davide, che l'amico riesce, o se tu sei un buon amico, riesci a capire l'altro guardandolo, quindi senza che ti dica niente riesci a capire se è triste, se è felice, lo sguardo già,
2: diciamo,
1: ti dice
2: che
1: tanto.
2: Nella nostra esperienza pastorale il linguaggio del corpo, siamo molto esercitati da questo, dal comprendere, no, la persona solo dal linguaggio del corpo, senza che dica una parola. Quindi è vero quello che tu dici, no? E in questa nostra epoca, come dicevo, individualista, prevale piuttosto la solitudine, e questo è un male. Ecco perché l'Ecclesiaste, il testo che abbiamo detto all'inizio, lo sottolinea molto bene. Per cui dobbiamo reimparare a come trovarci degli amici autentici e ancor di più dei fedeli compagni per la vita cristiana. Non possiamo avere molti veri amici, ma è triste quella vita che non abbia almeno una persona che l'accompagni. E mi viene sempre in mente, quando leggo la Bibbia, l'amicizia di Davide e Jonathan, che nella Bibbia ne è un esempio. È particolarmente importante per un discepolo cristiano camminare sulla via della città celeste con un vero e autentico amico o amica. E quindi avere un tale amico è cosa impareggiabile quando sul sentiero della vita inciampiamo e cadiamo. È per questo che Salomone scrive: se uno cade,
1: l'altro rialza
2: il suo compagno, no? Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi.
1: Com'è un amico secondo voi? Allora, Davide, stiamo parlando del valore dell'amicizia. Cosa significa essere un vero amico? Quindi l'amicizia va coltivata, bisogna dedicare del tempo, attenzione, rispetto, fiducia, essere di supporto e tante altre cose che tu hai già detto.
2: Sì, troviamo un altro pensiero, questa volta dell'Apostolo Paolo, che scrivendo la sua lettera ai Galati al capitolo 6 al verso 1 dice questo: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali rialzatelo con spirito di mansuetudine. Quindi anche in questo pensiero di Paolo appare il concetto del rialzare la persona che cade. Quindi occorre vigilare l'uno sull'altro, no? In una vera relazione di amicizia. Se uno si allontana dal giusto sentiero, adoperiamoci a riportarcelo. Se cade in qualche trappola insidiosa, liberiamolo. Dobbiamo avere la sollecitudine fraterna che Barnaba, ad esempio, aveva per Paolo, no? Così pure, se due dormono assieme, si riscaldano. Ma chi è solo, come farà a riscaldarsi, scrive Salomone nell'Ecclesiaste. Quindi l'amicizia ci riscalda nel gelo della vita, possiamo dire. Naturalmente in senso spirituale abbiamo a disposizione fonti di calore che possono essere trovate in Dio, L'amore di Cristo è ciò che ci conforta anche nelle situazioni più difficili. È certamente più facile però conservare la temperatura quando accanto a noi abbiamo un cuore affine. Forse per questa ragione che il Signore manda in missione i suoi discepoli due per due. Quando leggiamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, verso 7, poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due. Questo ci fa capire che senza compagnia le cose materiali non possono soddisfare. I legami naturali, l'amicizia, la comunione spirituale danno conforto a chi è privo dei beni di questo mondo in un modo che non può avere la persona più ricca priva di veri amici. E quindi è della massima importanza, non solo nella vita ordinaria, ma soprattutto nel pellegrinaggio dello spirito, avere comunione con qualche anima affine.
1: Assolutamente, anche perché nella tentazione... da soli, quando si è soli, anche una gioia non si gusta pienamente. Ti piace condividere una gioia?
2: Certo, certo. E anche nella tentazione, un vero amico ci rende meglio capaci a resistere al diavolo, no? È un vero aiuto nell'ora della prova avere un amico che faccia proprie le parole del Signore e ci dica, ad esempio, come leggiamo in Luca 22:32, io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Mm-hmm. Quindi non c'è comunione pari a quella di Gesù, il nostro amico fedele, che ci rimette in piedi quando cadiamo, che ci riscalda quando tremiamo di freddo e che ci soccorre contro il tentatore. Quindi se uno tenta, dice Salomone, di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. E poi per finire mi vengono in mente queste parole che troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 18 al verso 20, dove è scritto: poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Quindi in un discorso di amicizia, anche se ci si ritrova in due o ci si ritrova in tre, noi possiamo comunque beneficiare della presenza del Signore. E quindi io vorrei augurare soprattutto a tutti coloro che ci stanno ascoltando che possano vivere veramente nella propria esperienza di vita il valore dell'amicizia.
1: Grazie, grazie Davide, che ognuno possa riflettere non solo sul fatto che possa avere più o meno un amico di valore, ma se siamo noi degli amici di valore, perché è facile pretenderlo dagli altri, ma noi lo siamo, cerchiamo di esserlo noi in prima battuta e poi sicuramente riceveremo, perché l'amicizia, la vera amicizia poi contagia, quindi il nostro affetto...
2: C'è un altro... pensiero che mi viene in mente dell'Apostolo Paolo, sempre quando dice è più bello il dare che il ricevere.
1: Perfetto, grazie, alla prossima.
2: Ciao Daniela, alla prossima.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: Io non credo che lui aspetti che diventiamo santi. Credo che senza di lui noi non possiamo diventare santi.
1: Radio Logos, 97.300 MHz.

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, Egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in Lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerier.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: considerando sempre l'argomento sulla Chiesa, è un argomento abbastanza lungo, però è importante perché noi facciamo parte della Chiesa, Chiesa del Signore. Si dicono che ci sono tante chiese, però Chiesa vuol dire comunità, vero? Chiesa era un nome che si usava nell'antica Grecia per distinguere, possiamo dire, le persone libere dagli schiavi o dalle persone, dai servi. Ma questa parola viene usata proprio nel Nuovo Testamento per distinguere coloro che sono del Signore, non di un ceto sociale elevato, ma quelli che appartengono al Signore Gesù. Bene, quindi la volta scorsa abbiamo considerato il fatto che la Chiesa deve crescere attraverso che cosa? Il cibo spirituale, la parola di Dio. Abbiamo parlato molto della parola di Dio. Vogliamo parlare della santificazione. Che cos'è la santificazione? Santificazione vuol dire separazione dal peccato. E noi siamo chiamati a santificarci. Ed è una cosa molto, molto importante. E vorrei leggere, perché è la parola del Signore che dovrà darci giustamente le indicazioni, e vediamo diversi aspetti della santificazione. Prima vorrei leggere in Romani capitolo 12, versetto 2, dove qui l'Apostolo Paolo, scrivendo, dice, Romani 12, versetto 2, e non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Quindi qua siamo esortati noi tutti a non conformarci a quelle del mondo, cioè di non essere simili a loro, cioè fare le cose che fanno loro, vivere la vita che fanno loro. Di cui qui l'Apostolo Paolo, leggendo nella lettera agli Efesini, ci dà un quadro di quello che è l'uomo del mondo, cioè come la pensa, come eravamo anche noi prima di conoscere il Signore. In Efesini capitolo 4 vediamo qui l'Apostolo Paolo che cita diverse cose riguardante l'uomo del mondo. Ripeto, Efesini capitolo 4, versetti da 17 a 20. Questo dunque io dico e attesto nel Signore, che non vi conduciate più come si conducono i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è loro, a motivo dell'induramento del cuor loro. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Ma quanto a voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Qui l'Apostolo Paolo menziona alcune cose che fanno i pagani. Chi sono i pagani? I pagani sono non cristiani, cioè quelli che non conoscono il Signore, quelli che hanno tutto un altro modo o tipo di vita. E qui vediamo alcune cose che lui menziona, i quali, dice, che i pagani si conducono nella vanità dei loro pensieri, cioè i pensieri dell'uomo del mondo sono vanità. C'è un intero libro che parla di vanità. Qual è questo libro? Ecclesiaste. E fu scritto da un uomo che è stato l'uomo più ricco, l'uomo più saggio della terra, Salomone. Alla fine lui ebbe tutto dalla vita, ebbe ricchezza, onori, sapienza, intelligenza, conoscenza. Era l'uomo più ricco della terra, ebbe tante donne, perché si dice che avere tante donne porta un certo che di piacere. Ebbene, la Bibbia dice che lui ebbe 700 mogli e 300 concubine. Pensate un po'. Alla fine lui disse che vanità della vanità, tutto è vanità. Cioè, la vita è una cosa vana. L'uomo del mondo corre dietro al vento, pensando di raggiungere chissà che cosa, ma alla fine si trova sempre con le mani vuote. Questa è un correre. L'uomo del mondo, tutte le sue speranze, dove finiscono? Dove finiscono tutte le speranze del mondo? Alla tomba. Una volta che è morto non c'è più nulla. Anche le persone più ricche, più potenti, più illustri, più famosi, alla fine, alla tomba, tutto finisce lì. Quindi è vanità, è un correre dietro al vento. Perché vediamo che l'uomo del mondo spende tutta la sua esistenza, tutta la sua energia. Sesso, successo, soldi. L'uomo gira intorno a queste tre cose. Alla fine muore e non ha nulla in mano. Quindi qua dice che i pagani, cioè coloro che non conoscono Dio, si conducono nella vanità dei loro pensieri. Con l'intelligenza ottenebrata. Che vuol dire? Perché questa intelligenza ottenebrata o piena di tenebre? Perché non conoscono la verità, non conoscono la luce. Chi è la luce? È Gesù la luce. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Cioè le persone camminano nelle tenebre dell'ignoranza in quanto non conoscono Gesù e non conoscono la sua parola, perché conoscere la parola di Dio ci dà veramente un'intelligenza spirituale, un'intelligenza che agli occhi di Dio è quella che vale. Perché dice anche in un altro passo l'apostolo Paolo, dice che la sapienza di questo mondo è pazzia agli occhi di Dio. La sapienza degli uomini è pazzia davanti a Dio per quanto riguarda le cose spirituali. Ma dico, se la sapienza è pazzia, la follia che cosa sarà? Non se ne prende proprio. E dice ancora, a motivo dell'induramento del cuor loro, perché l'uomo non viene alla conoscenza della verità? Perché l'uomo non viene alla conoscenza della verità? Lo dice l'apostolo Giovanni. Dice: la luce è venuta nel mondo, ma il mondo ha amato più le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. L'uomo non viene alla conoscenza della verità proprio perché indurisce il suo cuore e quindi la luce non entra, anche se splende il sole. Ma chiudiamo porte e finestre, qua c'è buio. Ma dice: ma splende il sole, ma tu chiudi le porte e finestre, non entra nessuna luce. Quindi la persona che non si apre non potrà mai ricevere la luce del Signore, perché indurisce il suo cuore e Dio non forza la nostra volontà, per cui l'uomo rimane nelle tenebre. L'uomo si autocondanna per questo induramento del suo cuore, perché non ci vuole tanto a capire l'Evangelo e non ci vuole tanto ad accettarlo. Perché l'Evangelo è alla portata di tutti, sia nel accettarlo e sia nel capirlo. Ebbene, l'uomo però indurisce il suo cuore ed è questa è la sua perdizione. E dice ancora: avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Possiamo dire, in altri termini, ai piaceri carnali, ai piaceri mondani. Quindi l'uomo in qualche modo si autocondanna. Non può dare la colpa a Dio se va all'inferno, perché Dio gli offre tutto e la salvezza è così facile, così semplice da accettare, ma l'uomo ha motivo dell'induramento. Da che cosa è prodotto l'induramento del cuore dell'uomo? Secondo voi? Dal
1: diavolo.
0: Dal diavolo, sì, certo, il diavolo che ci suggerisce queste cose. Dall'orgoglio. È l'orgoglio che uccide gli uomini. L'orgoglio. Lucifero, questo cherubino che era splendente, perfetto, è diventato un diavolo a causa del suo orgoglio, perché voleva essere come Dio. E questo orgoglio che uccide l'anima delle persone, perché non si vogliono sottomettere. Gli costa molto dire: Signore, tu sei giusto e io sono un peccatore. Per questo stupido orgoglio l'uomo si autocondanna per l'eternità. Il sentirsi qualcuno, l'uomo si sente di essere qualcuno e non sa che non è nessuno se non ha Gesù. L'uomo si autocondanna. E un altro versetto riguardante la nostra separazione dal mondo. Prima Giovanni capitolo 2 versetto 15 dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Il mondo con tutta la sua concupiscenza passa via. L'apostolo Paolo dice in un altro passaggio, dice: le cose che si vedono sono per un tempo. Questa terra, questo universo materiale è per un tempo, ma le cose che non si vedono sono eterne. Il nostro spirito, la nostra anima, gli angeli, Dio, tutto ciò sono eterne. Ed è meraviglioso. Noi siamo creati per l'eternità. E qua l'apostolo Giovanni dice: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Per mondo si intende tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio. Tutto ciò, l'elenco sarebbe lunghissimo, ma tutto ciò che non corrisponde alla volontà di Dio o nelle cose che riguardano e piacciono a Dio sono del mondo. E vogliamo vedere più avanti. Vedete, non amare il mondo e le cose che sono nel mondo e non fare le cose che fanno gli altri, sapete che cosa vuol dire per noi credenti? È andare contro corrente. Cioè, come un pesce che va contro corrente e troverà sempre difficoltà. Invece quelli che si lasciano andare dalla fiumana, è chiaro che non deve fare nessuno sforzo. Noi credenti andiamo o camminiamo controcorrente a quello che sono il sistema, i principi di questo mondo. E in questo ci vuole forza, ci vuole costanza, ci vuole coraggio. Perché andare controcorrente significa farci prendere per persone anormali, per persone strane, per persone che non fanno parte di questa società. Dice: ma tu sei un tipo strano. Ma noi credenti siamo chiamati ad esortarci e ad incoraggiarci gli uni gli altri. Romani capitolo 15 versetti 3 e 4 che dice: poiché anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Perché tutto quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per il nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. In Colossesi capitolo 3 versetto 16 dice ancora riguardante la scrittura, dice: la parola di Cristo abita in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi, inni e cantici spirituali. Cioè la parola di Dio deve essere abbondante nella nostra vita, ci dobbiamo saziare, ci dobbiamo riempire. Ancora in Prima Tessalonicesi 5:11 dice: perciò consolatevi gli uni gli altri, edificatevi l'uno l'altro come d'altronde fate. Cioè noi dobbiamo esortarci e dobbiamo incoraggiarci. Ebrei capitolo 10, versetto 24-26, dice così, qui l'autore sacro che scrive, parole di ammonizione, dice: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci a carità e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci a vicenda, e tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno, perché se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Quindi noi siamo chiamati ad esortarci, a incoraggiarci, ad aiutarci gli uni gli altri. Quindi questo è quello che la parola ci dice a noi come figlioli di Dio. Ebbene, noi come credenti, se siamo scherniti, dobbiamo dare gloria al Signore. Ci sono dei versetti incoraggianti. Prima Pietro, capitolo 4, sono versetti che sono delle vitamine per noi. In Prima Pietro, capitolo 4, dice: poiché basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili o dei pagani, col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sbevazzamenti e nelle nefante idolatrie, per la qual cosa trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e dicono male di voi. Essi renderanno ragione a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Poi al versetto 15, versetto 16, sempre dal stesso capitolo, l'apostolo Pietro dice: trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e dicono male di voi. Essi renderanno ragione a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Poi al versetto 15,

delle beffe, delle ingiurie, delle calunnie. C'è una parola incoraggiante da parte direttamente del Signore Gesù che dice, capitolo 5 di Matteo, versetto 11 e 12: beate voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagione mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Se qualcuno ti dice qualche parolaccia perché tu sei un cristiano, sei un figliolo di Dio, questa è una medaglia al valore per te. Il Signore un giorno ti ricompenserà. E senza paura e senza vergogna, noi diciamo di essere ciò che crediamo, il Signore metterà in conto e ti darà la ricompensa. E non certi come a volte rinnegano o si vergognano del Signore. Perché il Signore dice anche: chi si vergogna di me, anch'io mi vergognerò di lui. Ebbene, vogliamo vedere che cosa la santificazione è meta del cristiano. La santificazione, qualcuno ha detto, è l'azione per la quale Dio mette a parte per sé coloro che Egli ama. Vogliamo vedere alcuni punti. Il credente sa di essere un santo. Non è un'esagerazione, ma è parola di Dio. E voglio leggere solo un versetto che dice così in 1 Corinzi 1:30: e a lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione. Gesù è per noi santificazione. L'apostolo Paolo, scrivendo ai credenti delle varie chiese, lui sempre usa questo appellativo di santi, ai santi che sono a Roma, ai santi che sono ad Efeso. Noi siamo santi, e questo lo dice anche la lettera agli Ebrei, in virtù dell'opera che Cristo ha compiuto per noi. E la lettera agli Ebrei, capitolo 10, bellissimo versetto, Ebrei 10:10, dice: in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. E al versetto 14 dello stesso capitolo: poiché con un'unica offerta Egli, cioè Cristo, ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Cristo ci ha santificati. Non è l'uomo che ci santifica. Non sono le nostre opere, non sono i sacramenti, ma è Gesù che ci ha santificato, avendoci fatto il dono del suo Santo Spirito. Ebbene, un altro punto: come si ottiene la santificazione pratica? Ci andiamo alle cose pratiche, affinché noi possiamo essere veramente santi. Primo, la santificazione è opera di Dio in noi. E voglio leggere i versetti. In Filippesi, capitolo 1, versetto 6, dice: avendo fiducia in questo, che colui, cioè Dio, che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È Dio che si è preso l'impegno di santificarci. Secondo, noi siamo santi per l'intercessione di Cristo. Cristo che è il nostro sommo sacerdote. In Ebrei capitolo 7, anche questo è un versetto importante, versetto 24 e 26, dice: ma questi, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Il nostro sommo sacerdote, Cristo Gesù, che prega per noi, che intercede per noi, e grazie a Lui

che noi siamo santificati. Lui ci santifica. Un altro, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo operano nella vita del credente per la santificazione. In Romani capitolo 8, versetto 12 a 14, questa è per l'azione dello Spirito Santo. Romani capitolo 8, versetto 12 a 14 dice: così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. È lo Spirito Santo che ci dà la forza di santificarci. Ci vuole anche la nostra collaborazione, il nostro impegno, ci vuole anche la nostra volontà. E poi un altro punto: la santificazione avviene per l'azione della parola di Dio. Se una persona trascura, non legge la parola di Dio, non può crescere nella vita spirituale. È impossibile. Certe persone non leggono la Bibbia o la leggono forse rarissimamente. Facendo così non possono crescere. E ci sono persone credenti che magari dopo tanti anni di vita cristiana sono rimaste ancora piccoli. Perché? Perché non leggono, perché non studiano, perché non si impegnano. Non è questione di tempo, è questione di come noi viviamo la nostra vita. E infatti dice, per l'azione della parola di Dio, in Ebrei capitolo 4, versetto 12, dice: perché la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. È la parola di Dio che opera in noi. E in Seconda Timoteo, l'Apostolo Paolo, scrivendo in capitolo 3, 16 e 17, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Leggo io la Bibbia tutti i giorni? Quanto tempo occupo io nella lettura della Bibbia? Quanto tempo? Forse poco, 5 minuti, 10 minuti. Quanto tempo impiego io nella preghiera? Poi, un altro punto, la santificazione si ottiene contemplando Gesù. In 2 Corinzi capitolo 3, versetto 18, dice l'Apostolo Paolo: e noi tutti, contemplando a viso scoperto come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito. Contemplando il Signore, tu cresci. Tu sei ciò che tu contempli, vero? Noi ci medesimiamo o ci rispecchiamo e appariamo ciò che noi guardiamo o contempliamo. Abbiamo visto nell'Antico Testamento che quando Mosè stette 40 giorni sul monte Sinai, contemplando la presenza del Signore, lo stesso volto splendé in un modo soprannaturale. Lui contemplò, e quando è sceso a valle hanno visto che il suo volto splendeva. La presenza del Signore rispecchiava nella sua faccia. Se noi camminiamo con Gesù, noi, contemplando Lui, camminiamo in novità di vita, camminiamo per lo Spirito, camminiamo come piace a Lui. Ma se ci lasciamo attirare dai pensieri del mondo, noi ci medesimiamo e viviamo e pensiamo come quelle del mondo. L'applicazione della santificazione. Su che cosa bisogna applicare la santificazione? Sul nostro corpo. Sul nostro corpo. Noi siamo un essere formato da spirito, anima e corpo. Ebbene, l'Apostolo Paolo dice così in Prima Corinzi, riguardante il nostro corpo, la nostra santificazione. Prima Corinzi capitolo 6,
Leggiamo, versetto 12-13, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Ma il Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore. E il Signore è per il corpo. Poi versetti 19 e 20, stesso capitolo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E qui l'Apostolo Paolo parla di tre cose: mangiare, di bere e dei rapporti sessuali. Sono cose lecite. Sono cose che fanno parte della nostra vita fisica, però attenzione di non abusare e quantomeno vivere nella fornicazione. E quanti sono oggi che vivono nella fornicazione? Ma quanti sono? Due persone che si accoppiano, ma non sono marito e moglie, commettono adulterio o fornicazione. E quanti sono oggi le coppie? Dice, noi conviviamo, quello è il mio compagno e quella è la mia compagna, ma questo il Signore non lo può accettare. E quanti sono che peccano di fornicazione? E nella lettera agli Ebrei dice, il vostro talamo, cioè il vostro letto, sia incontaminato, perché Dio giudicherà gli adulteri e i fornicatori. Questi porteranno la pena, perché la Bibbia dice nei Proverbi, l'adultero non rimarrà impunito. L'adultero non rimarrà impunito, perché Dio è un Dio santo e un Dio giusto. E l'uomo vive come se Dio non esistesse e non sa che dovrà rendere conto a lui nel giorno del giudizio. Sono parole molto pesanti che il Signore ci mette in guardia. Bene, poi un'altra cosa, riguardante i nostri pensieri, la nostra mente. Anche noi siamo persone razionali, persone che ragioniamo. Davide nel Salmo 51, versetto 6, versetto 7 dice, ecco, tu ami la sincerità nell'interiore, insegnami dunque sapienza nel segreto del cuore, purificami con l'issipo e sarò netto, lavami e sarò più bianco che neve. Tu ami la sincerità dell'interiore, del cuore. Davanti a Dio non possiamo mentire perché Lui conosce i nostri cuori. E poi l'Apostolo Paolo, guardando i nostri pensieri, questi per quanto soffrono di depressione, anche il credente è soggetto alla depressione. Filippesi capitolo 4, versetto 8, questo è un rimedio contro la depressione. Ripeto, Filippesi 4, 8 dice, del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle di cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Poi per quanto riguarda le nostre parole, Prima Pietro capitolo 2 versetto 1, dice l'Apostolo, gettando dunque lungi da voi ogni malizia, cioè pensare male, una persona maligna che pensa male, ogni frode, cioè la persona che cerca di ingannare, l'ipocrisia, la persona che vuole apparire qualcosa che in effetti non è, siano banditi da voi. In Colossesi, riguardante la menzogna, Paolo, scrivendo alla chiesa di Colosse, capitolo 3, versetto 9, dice, non mentite gli uni gli altri, non mentite, dite la verità, siete sinceri, e questa è una cosa grave, mentire. Dice ancora, le parole fuori luogo o i discorsi scurrili. In Efesini, capitolo 4, versetto 25, dice, perciò bandite, ancora una volta lo dice l'Apostolo, bandite la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Capitolo 5, versetto 4, Efesini, dice, né disonestà, né buffonerie, né facizie scurrili, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie. Facizie scurrile, cioè delle cose sciocche, stupide,
barzellette a doppio senso, queste non devono essere neanche menzionate dalla nostra bocca. Il nostro cammino cristiano come deve essere? In 1 Giovanni capitolo 2 versetto 6 l'apostolo Giovanni scrive: da questo conosciamo che siamo in Lui, chi dice che dimorare in Lui deve nel modo che Egli camminò camminare anch'esso. Gesù ha camminato in santità, in purezza, dobbiamo essere anche noi così. Efesini 5, 8, 10 dice: perché già eravate tenebre ma ora siete luce nel Signore, conducetevi come figlioli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità, esaminando che cosa sia accetto al Signore. L'ultimo punto: qual è lo scopo della nostra santificazione? Qual è? Perché Dio vuole che noi ci santifichiamo? La risposta la troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 29. Perché quelli che Egli, cioè Dio, ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Dio ci ha preconosciuti, ci ha predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Così è come Gesù, così Dio vuole che tutti i suoi figlioli adottati in Gesù siano come suo figlio. Lui è il nostro modello. Non deve essere il modello di un fratello o di una sorella, o di un pastore, o di un vescovo, o di un anziano. Deve essere il modello. Gesù è il mio modello. Lui è il modello perfetto. E in Ebrei capitolo 12, versetto 14 dice: procacciate pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quindi il Signore vuole che noi ci santifichiamo. In Prima Tessalonicesi dice: o il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. E in Apocalisse capitolo 22 versetto 10 dice così: poi mi disse: non suggellare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino, che è ingiusto sia ingiusto ancora, che è contaminato si contamini ancora, e che è giusto pratica ancora la giustizia, e che è santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo tosto, e il mio premio è con me per rendere ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Gesù sta per tornare e Lui vuole trovarci pronti al suo ritorno. E cosa vuole da noi? Ci santifichiamo. Quindi bandiamo ogni forma di peccato di corpo, di anima e di spirito, aspettando il suo tanto atteso ritorno.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Salve amici. Eccoci giunti con meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Allora entriamo subito nel vivo del programma leggendo due versi della parola di Dio. E oggi leggeremo nella lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Filippesi, nel capitolo 3, e i versi sono il 7 e l'8. E dice così: ma ciò che per me era guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto, e io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ci sono cose nella vita di cui è possibile fare a meno e altre che fanno parte di ciò che serve alla nostra felicità. E la questione è sapere scegliere magari quello che è più opportuno o meno. Se qualcosa è davvero importante per noi, dobbiamo imparare a lottare e quindi a prendere posizione. Sapete, il cuore di tutto il capitolo 3 di questa lettera ai Filippesi sono appunto i versetti che abbiamo letto, il 7 e l'8. E per comprendere questo brano, sapete, dobbiamo capire che Paolo sta facendo un confronto che riguarda il porre tutta la sua fede in Cristo, ovvero fidarsi di Lui più di qualsiasi altra cosa. Se la nostra fede è parziale in Cristo, parziale sarà anche qualcos'altro, e allora in questo modo sarà una vita barcollante, e soprattutto la fede non è quella che salva. Infatti, proprio perché ho messo il titolo Cercare Cristo più di ogni altra cosa, dobbiamo scegliere a cosa aggrapparci nella nostra vita: o al Re dei Re, cioè il Signore Gesù, o alle cose umane. Nei versi di oggi l'Apostolo Paolo parla di tutte le cose in cui egli poneva la sua fede e del fatto che dal momento che ha conosciuto il Signore Gesù ha spostato letteralmente il baricentro delle sue priorità. Abbiamo visto il contrasto che l'Apostolo Paolo fa in questi versi. Lui considera come spazzatura tutto quello che prima era per lui importante. Ed è proprio nel capitolo 3, dicevo, di questa epistola, Paolo fa un elenco per aiutarci a capire che sono cose che facilmente potremmo anche noi ritenere prioritari nella nostra vita. Quali sono le cose che l'Apostolo Paolo elenca che prima per lui erano priorità? Bene, per prima
Lui elenca i suoi vantaggi di eredità religiosa, e che sono appunto la circoncisione, che per un ebreo era un vanto. Poi parla della sua appartenenza alla tribù di Beniamino, quindi possiamo dire che era un puro sangue. Era ebreo, figlio di ebrei. Era anche un conoscitore della legge, ma era altresì un praticante molto zelante non solo della legge, ma essendo lui un fariseo, era anche zelante nelle tradizioni umane. Eppure l'apostolo Paolo rinuncia a tutto ciò per abbracciare il Signore Gesù come suo Salvatore. Quello che dobbiamo capire noi oggi, amici, è che non solo Paolo ha smesso di confidare in tutto quello che prima era la cosa più importante della sua vita, ma ora li mette a confronto con la ricchezza che il Signore Gesù Cristo porta nella vita di chi crede, e considerava infatti le cose di prima con la ricchezza di Cristo, le cose di prima li considerava come tanta spazzatura. La parola greca tradotta con spazzatura in italiano vuole dire letteralmente letame, cioè i rifiuti più disgustosi. Qual è la lezione per noi oggi? Noi quale elenco facciamo ponendolo davanti a Dio come confronto e come relativo guadagno? Certo, l'elenco potrebbe essere molto lungo, ma dobbiamo imparare a scegliere. O scegliamo Gesù in coerenza con la fede che diciamo di professare, oppure scegliamo le cose del mondo. L'apostolo Paolo, sapete, ha molto da dirci sul discorso dell'eccellenza di Cristo. Perciò fareste bene, gentili amici, a leggere il Nuovo Testamento e quindi, nella fattispecie, tutte e 13 le lettere di Paolo per capire perché lui parlava in questi termini. Il programma termina qui e allora, amici, grazie di cuore per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio benedica tutti voi.

0: disco highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi rendi capace di Romilda. La title track del nostro disco highlight è stata molto probabilmente scelta perché tante volte Romilda ha dubitato delle sue doti e del suo potenziale, ma le persone e le circostanze l'hanno portata a realizzare capolavori come questo album e a prendere coscienza di quanto la sua arte porti giovamento al cuore di tante persone. Possiamo vedere questo come un invito ad accogliere l'occasione di riconoscere i talenti a noi donati e superare difficoltà e incertezze confidando in colui che ci aiuta a dare il meglio di noi stessi. Tu mi rendi capace, canta Romilda.

0: ma la terra resta sempre la stessa. Ecclesiaste 1:4. L'eredità delle mani e del cuore. Benvenuti a Misura Zero? No, Misura Infinito. Come sempre con noi la pastora avventista Abigaila Trofin. Benvenuta Abigaila.
1: Ben ritrovati.
0: Allora Abigaila, di cosa parliamo oggi? Di eredità? Insomma, quando parliamo di eredità sai che ci sono tanti problemi che nascono, no? dalla eredità, ma penso che tu ne vorrai parlare in maniera diversa.
1: Io parlerò oggi dell'eredità delle mani e del cuore, quindi si può pensare a tutto e a niente in realtà, no? Perché riuscire a guardare l'eredità dal punto di vista delle mani e del cuore apre un tema non indifferente sull'eredità, perché oggi non vogliamo nascondere l'eredità in una cassapanca, non per gli oggetti, nemmeno per il tempo che passa, ma vogliamo parlare di un'eredità più profonda, quella invisibile, fatta di gesti ripetuti, di parole dette a metà, di preghiere sussurrate in cucina, di mani stanche che continuano ad amare anche quando nessuno applaude. E quindi riuscire a vedere queste generazioni che passano, le generazioni che vengono, ma la terra che resta sempre la stessa, vuol dire che entriamo un attimo nella storia delle famiglie, passando dalla nonna, dalla mamma, dalla figlia, passando dalla nipote e dalla zia, quindi da questo mondo femminile che influisce maschi e femmine con la loro presenza, con il loro modo di essere e di fare.
0: Quindi un'eredità che si passa di generazione in generazione, da mamma a nonna e così via.
1: Sì, proprio così. Avete dei ricordi che riguardano la vostra nonna, sì, la vostra mamma?
0: Sì. Marco, sì, io nonne femmine non ne ho conosciute, perché erano già morte quando sono nata.
2: Io ero legato in maniera particolare di più alla nonna materna, perché ricordi...
0: Ti viziava di più?
2: No, ci vedevamo pochi, però aveva una dolcezza incredibile, tranne... quando veniva, perché loro stavano su al nord, no? Venivano qua da noi in estate, io ragazzo già, insomma, appena maggiorenne o giù di lì, andavo a mare e mi raccontava tutti i morti annegati del suo paese, no?
0: E la nonna comune con Roberto Vacca?
2: La stessa nonna con Roberto Vacca, lei aveva questo modo di trasmettermi, come dire, la sua, non dico paura, però il suo timore, diciamo, mi invitava a stare attento. Se non che un giorno a bella nonna Maria gli dissi: nonna, ma può essere che a Carlentini non c'era uno che sapeva nuotare?
1: però
2: è un ricordo dolcissimo che io ho soprattutto di questa nonna, che vedevo poco ma era una grande gioia, ecco.
1: Mm-hmm. Grazie per questo racconto, e mi aggancio a questo, Marco, per dire che siamo in un tempo in cui ascoltiamo magari 1000 podcast motivazionali, video, ma non troviamo più il tempo per ascoltare una donna anziana raccontare la sua storia, la sua vita. Eppure è lì, in quella storia, come dicevi tu, in quella storia lenta, ripetitiva magari, che si nasconde il segreto della crescita, no? L'interesse per la vita della comunità, per la vita del paese. Quindi, come possiamo diventare donna senza queste storie? Come possiamo vedere nelle piccole che crescono questa mancanza, questa assenza dell'ascolto della nonna? Il nostro mondo ci educa al contrario, ci insegna a consumare, non a costruire, a mostrarci, non a radicarci, a correre, non a restare. Quindi siamo la generazione delle connessioni veloci e della relazione molto fragile. Se qualcosa non mi va, se non mi ascolti, va bene lo stesso. Certo. E lo diciamo quasi con aggressività.
2: Io volevo aggiungere, se mi permetti,
1: certo,
2: a non riparare più niente, ma a buttare tutto, perché tanto, insomma, possiamo comprarci qualcosa di nuovo, ed è triste questo, ed è triste.
1: Dove sono le donne che prendono

0: ancora il lago, il filo per cucire qualcosa, no? Oggi crescere sembra quasi un progetto visivo, glow up, corpo perfetto, skin care, routine, outfit giusti, successo immediato. Le ragazze imparano presto che devono essere desiderabili prima ancora che profonde, che il loro valore dipende da quanto piacciono. Ma nessun filtro insegna come affrontare un fallimento, come rialzarsi dopo un tradimento, come amare senza perdersi e come restare fedeli a se stesse quando il mondo cambia continuamente idea. La maturità verrà non su una fotografia e non si vedrà in una fotografia, ma si vedrà nella capacità di non essere spazzati via.
1: Quindi riuscire a resistere e quindi alla velocità, perché credo che quello che ci hanno lasciato i nostri nonni è i tempi lenti, i tempi in cui si camminava a piedi, in cui tutto si faceva senza utilizzare la tecnologia. Quindi ritornare qualche volta anche a questi tempi lenti potrebbe esserci utile. Ci ascoltiamo un brano di Angelo Branduardi che proprio ha come titolo Lentamente. Oggi chi è lento viene scartato, al lavoro chi è lento non può essere assolutamente assunto, e i vecchietti, ad esempio, sono lenti,
2: È
1: questo dà fastidio.
2: considerato una menomazione ormai in questa società.
1: Quindi essere lenti non va bene. Ascoltiamoci questo brano, Lentamente. Ritorniamo a parlare di eredità, però qualcosa che non ha a che fare con ciò che possiedi, ma con ciò che ricevi e che trattieni nel cuore. Abigaila.
0: Vorrei partire dall'arte della mamma. Siamo molto vicini alla festa della mamma, che è il 10 maggio, e vorrei dedicare un ringraziamento a Dio per le nostre mamme. Qualcuno ce l'ha, quindi può ancora abbracciarla, può ancora aiutarla, comunicare con lei, ridere, scherzare, fargli regali, litigare, c'è un po' di tutto con la mamma. Qualcun altro non ce l'ha. Io sono una persona che ho perso mia mamma e quest'anno sono 30 anni, proprio a maggio, e mi pesa il fatto che sono più anni senza mamma che con la mamma. Quindi mi piacerebbe aprire una finestra sul fatto che è necessario smontare nelle donne l'idea della supermamma per scoprire il valore della resilienza quotidiana. Perché abbiamo questa illusione della perfezione, no? Guardiamo le madri esteticamente molto belle perché sui social sono sempre ordinate, sempre sorridenti, ma la vera lezione che impariamo da una madre è come si sta in piedi quando tutto crolla. E questa è una lezione bellissima, e chi è riuscito a prenderla, a vederla in una mamma, resta con questa lezione dentro per tutta la vita. Quindi, riuscire ad avere cura di noi stesse non è soltanto un dovere, perché vado, faccio la spesa, mi compro le cose che servono per il mangiare, per la cura personale, ma è imparare a vedere oltre e a vedere altro. Da nostra madre impariamo, o dovremmo imparare, che la libertà non è assenza di legami, ma capacità di sceglierli. E quindi abbiamo questa trappola del confronto. Spesso cresciamo cercando di essere diverse da lei, finendo per diventare schiave di un modello opposto ma altrettanto rigido. Io ho conosciuto soprattutto adolescenti che mi dicono: io non voglio essere come mia mamma, odio mia mamma. E dopo anni non era magari il modello perfetto della sua mamma, ma era comunque un modello molto vicino perché rispecchiava la rigidità. Dalla nonna, cosa possiamo imparare dalla nonna? Dal suo silenzio e dal tempo che passa. Comprendere che la saggezza antica è l'unico antidoto dell'ansia moderna. Cioè, quella nonna che ti vede correre, che hai sempre da fare e tira fuori un detto, no? E ti riempie di saggezza in pochi secondi. Avete presente questo modo molto calmo, lento? A me succede nelle visite pastorali che dico: ok, adesso ti saluto, devo andare. Ma dove corri? Ma che senso? Ma fermati un po', ma beviti una tisana. Possa aspettare il mondo un altro tuo momento, ma adesso sei qua, sei mia, no? Cioè, io mi commuovo davanti a quei momenti, a quegli occhi, a quelle rughe della faccia che mi chiedono di fermarmi e di non correre. Questa è bellezza che può venire soltanto da una nonna.
1: Eh sì, che ha vissuto e ha lavorato tanto, e sicuramente non c'erano quei ritmi veloci come li viviamo noi, ma facevano tante cose, vero Abigail? Cioè, le nostre nonne e le nostre mamme hanno fatto tante cose, però forse non c'era questa accelerazione.
0: Saremmo anche noi capaci di essere nonne come le nostre nonne?
2: Boh.
1: Ai posteri, larga sentenza.
2: No, io per un attimo mi sono confrontato con la figura di mio nonno, perché io non potrò essere nonna, sarò nonno. E ne ho conosciuto uno solo, meglio di no. Meglio no. Meglio
1: Però a volte
0: Bene.
1: può capitare, Michela, come dicevi tu prima, che tu non accettavi, non vedevi di buon occhio determinate caratteristiche, e poi crescendo le assumi. Questo è terribile.
2: Questa è la cosa brutta. Le mie figlie mi dicono sempre: papà, stai diventando un vecchio brontolone, che era proprio
0: Ecco.
2: il modello che non volevo assumere.
1: Quindi succede, nonostante noi vorremmo sfuggire
0: Hai la
1: a quella
0: possibilità
1: condizione.
0: di scegliere come vuoi essere.
1: Ancora
0: Tutti
1: sei in
0: abbiamo
1: tempo,
0: questa
1: dai Marco, sei
0: possibilità.
1: giovane ancora, dai.
2: Tu dici?
1: Sì,
0: sì. Siamo dalla tua parte.
2: Vabbè, fate il tifo per me.
0: Oggi ordiniamo tutto in un clic: cibo, vestiti, relazioni e approvazione. Vi rendete conto? Ma vorrei ricordarvi che le nostre nonne sapevano che per un amore vero ci vuole del tempo. Per una fede autentica c'è bisogno di tempo. Per una guarigione interiore ci vuole del tempo, e per una vocazione, cari miei, davvero ci vuole del tempo. Le nostre nonne sapevano che il pane ha bisogno di lievitare, che i bambini hanno bisogno di essere cresciuti e che il cuore ha bisogno del silenzio. Noi invece viviamo nell'ansia del risultato immediato. Quindi, cosa lasciamo come eredità alle bambine che stanno crescendo nella nostra famiglia, nel nostro palazzo, nella nostra chiesa, nella nostra società? Perché la maturità di una donna non si misura dai follower, dalla perfezione estetica, dal successo sociale, ma si misura dalle profondità delle sue radici. Perché in quelle radici, in realtà, si specchiano i rami, i frutti, i semi di ogni donna. Quindi l'identità non nasce davanti allo specchio, ma nasce in quel legame con Dio, con la propria storia, con le donne che ci hanno precedute.
1: Quindi possiamo essere incoraggiate, Marco? Quindi c'è speranza, e quindi non pensare
2: Sì,
1: negativo, ce la possiamo
2: indubbiamente,
1: fare, ce la possiamo
2: indubbiamente, sì.
1: fare. Ultima battuta, 30 secondi, Abigaila.
0: Magari la casa non è ordinata, il tuo figlio non è sempre sorridente, la cena non è sempre perfetta e la tua vita non è sempre armoniosa. A me basta che in quella casa, con quel figlio, a quella cena, in quella vita, ci sia la presenza di Dio.
1: Amen. Grazie Abigaila, alla prossima.
0: Vi abbraccio e vi chiedo di ringraziare Dio per le mamme.
1: Eh sì,
2: Buona
1: sì.
2: giornata,
1: Buona
2: Abby.
1: giornata.
0: Buona giornata.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: è un grandissimo cantautore italiano, quindi condividerà il palco con noi per questo brano che si chiama Libertà. Fate un applauso a Nico Battaglia!
1: Gesù ha detto di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. E poi lui ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà davvero liberi. E ora noi canteremo di questa libertà.

0: Nico Battaglia.
1: Sì, Dio ci ha fatto liberi. Questo possiamo cantare a Lui.
2: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: Ogni storia.
1: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
2: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
3: Un'altra puntata di A come Almanacco qui sulla nostra radio, è la trasmissione del 17 di maggio e naturalmente come al solito io rinnovo a tutti voi il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 17 maggio del 1953 viene inaugurato lo Stadio Olimpico di Roma con la partita di calcio Italia-Ungheria. 1967, il presidente dell'Egitto Abdul Nasser richiede lo smantellamento della forza di emergenza delle Nazioni Unite in Israele. 1969, il Venera 6 sovietico inizia la discesa nell'atmosfera di Venere, inviando dei dati prima di venire schiacciato dalla pressione. 1972, a Milano il commissario capo della questura, Luigi Calabresi, viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. 1973. Iniziano presso il Senato degli Stati Uniti le udienze sullo scandalo Watergate, che verranno anche trasmesse dalla televisione. 1974. A Los Angeles la polizia fa irruzione nel quartier generale dell'Armata di Liberazione Sibionese, uccidendo 6 membri. 1981. Con un referendum gli italiani confermano la legge sull'aborto che passò nel 1978. 1983. Libano, Israele e Stati Uniti firmano un accordo sul ritiro israeliano dal Libano. 1995. Jacques Chirac diventa presidente della Francia. 2003, si susseguono nella notte una serie di attentati terroristici attribuiti ad Al-Qaeda a Casablanca in Marocco, che causano oltre 40 vittime, fra cui un italiano, Luciano Taddiotti.

0: Pensieri cristiani.
1: Per indicare le direzioni, lo sapete, si usano le mappe. Spesso le mappe sono difficili da comprendere e abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni come leggerle. La Bibbia è proprio come una mappa. Ti offre le direzioni per andare in cielo. Ti insegna come vivere per Gesù. E lo Spirito Santo è la persona che ti aiuta a leggere questa mappa. Se hai creduto in Gesù come tuo personale salvatore, lo Spirito Santo dimorerà in te. Lo Spirito Santo ti aiuta a comprendere la Bibbia. Egli ti aiuta anche a conoscere Dio. Ti dà la forza per fare le cose giuste e dire no al peccato. Quando pecchi, poi, lo Spirito Santo te lo farà capire. Ti aiuta a comprendere che hai bisogno di dire a Dio ciò che hai fatto di sbagliato. La Bibbia chiama lo Spirito Santo Consolatore, il tuo Consolatore, che significa aiuto. Prima che Gesù lasciasse questo mondo per tornare in cielo, egli disse ai suoi discepoli: «E io chiederò al Padre ed egli vi manderà un altro Consolatore che sarà sempre con voi». Gesù

Gesù chiamò consolatore o aiuto lo spirito della verità che vivrà per sempre nei figli di Dio. Non è meraviglioso sapere che Dio Spirito Santo vive in te per sempre? Egli, credimi, è il tuo aiuto.

0: Jukebox.
1: Si intitola Leave ed è il motivo che ascolteremo adesso insieme da Nicole Nordman.

0: citazioni celebri.
1: E intorno al cielo sentite cosa disse una volta Agostino: là saremo esenti da ogni male, vedremo e ameremo, ameremo e loderemo. Sarà per noi la fine senza fine.

0: nomi.
1: Il nome di origine francese Chantal deriva dal nome di un luogo legato a sua volta all'antica parola Cantal, che significa pietra. Per etimologia popolare è stato anche erroneamente interpretato come un derivato di chant, cioè canto.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Mentre questa puntata sta per concludersi, io ringrazio tutti per avermi seguito e naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per domani qui alla stessa ora. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: La lettura biblica di oggi, con cui Francesco Schiano conclude le sue considerazioni sul tema «Che cosa crede un cristiano?», si trova in 1 Timoteo capitolo 4 versetto 10, dove leggiamo: «Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti». Non si può vivere senza speranza. Ci alziamo dal letto ogni mattina perché abbiamo una speranza, anche quando non ne siamo pienamente consapevoli. Qual è la tua speranza? È una domanda piuttosto importante. Se stai sperando in qualcosa di inconsistente, di debole o di falso, allora hai un grosso problema. Recentemente ho sentito la storia di una donna iraniana che alcuni anni fa è stata arrestata perché impegnata nell'evangelizzazione dei suoi connazionali. Ha raccontato: «I primi giorni non riuscivo a mangiare né a dormire, ero depressa. Poi una notte, mentre ero stesa sul mio letto, ho sentito la sua bellissima voce che mi diceva: "Guardati, ti stai comportando come se io fossi morto". In quel momento mi sono rialzata e ho iniziato a cantare le parole di una canzone che dice "In Cristo ho la vittoria". Dopo 37 giorni, quella donna è stata rilasciata ed è tornata ad annunciare il Vangelo nel suo paese. Quel Vangelo che offre la speranza nel Dio vivente, che parla e agisce ancora oggi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina insieme da Genesi capitolo 22 versetto 5 e dice: Io, e in questo caso è Abramo che parla, e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. E ancora Ebrei capitolo 11 versetto 21. Per fede Giacobbe, morente, adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Degli adoratori. Abramo, padre dei credenti, non dubitò delle promesse di Dio. Così, quando giunse all'età di 100 anni, Sara gli diede un figlio. 20 anni più tardi, Dio prova la sua fede ridomandandogli quel figlio sul quale riposavano tutte le promesse riguardo alla sua discendenza. Abramo ubbidisce, lascia i suoi servitori e, prima di salire a Moria, la montagna del sacrificio, dice loro: Rimanete qui, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. È in questa situazione di rinuncia completa, di ubbidienza, di fiducia senza limiti nel loro Dio che Abramo e suo figlio adorano. Giacobbe termina la sua vita. Quanti passi falsi hanno segnato il suo cammino, ma anche quanta bontà da parte del suo Dio. Il suo bilancio è piuttosto negativo. I miei anni sono stati pochi e travagliati, oppure malvagi, è scritto in Genesi capitolo 47 versetto 9. Eppure un giorno aveva detto a Dio: Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrato al tuo servo. Genesi capitolo 32 versetto 10. Poi, dopo aver domandato la benedizione di Dio sui suoi nipoti, Giacobbe lo adora, appoggiato in cima al suo bastone. Che bella la fine della sua vita! Come una serata serena dopo un giorno di tempesta. Nel nostro culto domenicale a Dio, che cosa c'è di più elevato del ricordo del sacrificio di Cristo che si offre a Dio sulla croce? Noi adoriamo contemplando l'amore del Padre e del Figlio, che ha compiuto l'opera della nostra salvezza. È scritto in Giovanni, capitolo 4, 23, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata, cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 17 maggio e dal Salmo 34 leggeremo il verso 13. Leggendo questo verso ho pensato a quanto sia bello e prezioso avere qualcuno che puntualmente ti dà consigli su come comportarci in varie circostanze e come sfuggire a tutti quei pericoli nei quali incorriamo quasi senza accorgercene e dei quali a volte noi stessi siamo la causa. La conoscenza delle scritture ci ammaestra circa queste tematiche che dobbiamo approfondire fino in fondo perché allargano i nostri orizzonti e ci fanno valutare ogni consiglio e insegnamento da un punto di vista diverso da quello che normalmente utilizzeremmo. A darci un buon consiglio con questo versetto è il salmista Davide, che si trovava in una situazione di pericolo perché stava sfuggendo a Saul, che voleva ucciderlo. Si rifugia quindi dai nemici storici di Israele, i Filistei, sicuro che Saul, proprio lì, non lo cercherà mai. Ma c'è un problema. Davide era noto per aver ucciso Golia e di fronte a tanta forza e coraggio, probabilmente, il re Achish, re dei Filistei, lo avrebbe fatto uccidere, piuttosto che accoglierlo. Difatti i servi di Achish lo avevano riconosciuto e le loro parole lo mettevano in pericolo. Davide riflette e decide che se avesse parlato come un re, vantando la sua regalità e le sue gesta, si sarebbe dato la zappa sui piedi. Allora decide di fingersi pazzo e il re Achish finisce col disprezzarlo e, ritenendolo inoffensivo, lo lascia andare. Ecco quindi che il controllo della lingua ha salvato Davide tanto quanto l'importanza che ha dato alle parole dei servi di Achish. Questo è il consiglio del salmista, che ha vissuto sulla sua pelle una situazione che poteva votarlo a vita o a morte, a seconda di quanto avrebbe detto o non detto. Leggiamolo quindi questo versetto, anzi il nostro consiglio è quello di leggere tutto il capitolo e facciamone tesoro. E dice così il verso di oggi: trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde.
2: E la riflessione di oggi si intitola appunto Governa la lingua. Ascoltai una conversazione curiosa. Due donne che abitano nel mio stabile spettegolavano sulla ragazza del terzo piano. Erano mesi che il marito non si vedeva e le due fantasticavano su un divorzio per infedeltà, dicendo un sacco di cattiverie sia sull'uno che sull'altra. In una mattina come tante, l'intero stabile scoprì che l'uomo aveva subito un delicato intervento e la giovane moglie, durante la sua degenza, dovette farsi carico delle spese della casa. Pensavo che le due donne si pentissero della loro maldicenza, invece le ritrovai a spettegolare su altri condomini. Gli schiavi del pettegolezzo non riescono a controllare le loro parole, sono prigionieri della loro stessa bocca. I loro commenti impulsivi, le loro parole velenose e le loro critiche distruttive diventano una catena invisibile. Parlano senza pensare, senza misurare i danni che provocano. La loro lingua, invece di costruire, distrugge, invece di guarire, ferisce. E anche se cercano di giustificarsi, mancano di autocontrollo. La buona notizia, caro amico e cara amica, è che la lingua, pur essendo potente, può essere governata. Sì, puoi selezionare i tuoi pensieri e scegliere cosa dire e cosa non. Chi sceglie di parlare con prudenza, edifica. Chi resta in silenzio per non ferire, dimostra saggezza. E chiunque usa la propria voce per incoraggiare e guarire, rivela il vero potere che Dio ha stabilito per la lingua. Oggi è solo tua la decisione di imparare a governare le tue parole. Però sappi che ciò che esce dalla tua bocca non definisce solo gli altri, ma anche te stesso. Dio ti benedica e ti aiuti a governare la tua lingua.
3: Mia nonna diceva: la lingua non ha ossa, ma rompe le ossa, lasciando intendere quanto male può fare un'offesa o una calunnia. Questo argomento è trattato anche dall'Apostolo Giacomo quando dice che la lingua è un piccolo membro del nostro corpo, ma capace di fare danni enormi a scapito della sua piccola dimensione. Ma perché l'uso della lingua è considerato così pericoloso? Perché Dio dà un valore importante a ciò che diciamo e come lo diciamo. Sempre Giacomo dice: «Dalla fonte non può uscire acqua dolce e acqua salata». Il significato è: non possiamo usare la lingua per benedire Dio e maledire chi riteniamo possa essere un nostro nemico. Tra l'altro anche i nemici Gesù ci ha comandato di benedire. La parola è importante, con la parola confessiamo Gesù come Signore della nostra vita, con la parola diamo testimonianza del Vangelo della Grazia, con la parola nel mondo spirituale abbiamo anche autorità contro il nemico delle nostre anime e creiamo disastri se invece parliamo in modo sempre negativo, perché la parola crea. Raccogliamo il consiglio di chi nella sua saggezza ha tramandato questa regola utilissima per il mondo. Prima di parlare, ricordarsi di azionare il cervello. Per noi credenti invece Gesù dice: il vostro parlare sia sì, no, il di più viene dal maligno. Ci salutiamo per oggi impegnandoci ad usare la nostra lingua per benedire ed edificare, piuttosto che per demolire e ferire. Dio ci aiuti e ci benedica in questo importante compito.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Anche Marco Follini sulla Stampa ha detto la sua sulle riflessioni romane di Peter Thiel, ragionando sui due volti dell'America dei nostri giorni che hanno questo in comune, l'eccesso. E così verrebbe da dire che l'anticristo alla fine si annuncia proprio attraverso la perdita di ogni senso della misura. Pochi lo sanno, ma anche Kim Jong-un, leader incontrastato della Corea del Nord, ha una legittimazione elettorale. Nei giorni scorsi è stato eletto per la terza volta come presidente della Commissione Affari di Stato, di fatto la massima carica del paese. Kim guida il paese dal 2016 e rimarrà in carica per almeno altri 5 anni.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 52 minuti.
1: E siamo ancora qui per innamorarci delle sacre scritture. Siamo insieme in questo appuntamento in cui cerchiamo di cogliere, di vedere la bellezza di questo libro, di questa rivelazione che appunto Dio ci ha lasciato. E le sacre scritture sono, come diverse volte mi è capitato di poter dire o spiegare a chi non lo sapesse, insomma, una raccolta in realtà di tanti libri, libri poi di generi diversi, scritti in epoche diverse, scritti da autori completamente diversi, quindi con stili completamente diversi, insomma. E quella che stiamo esaminando adesso è in realtà un libro, se vogliamo appunto definirlo libro della Bibbia, ma scritto a mo' di lettera. È in effetti un'epistola, una lettera che Pietro ha scritto. E ti ricordo che Pietro non era una persona con una grande istruzione, era un pescatore, un semplice pescatore a cui Gesù ha rivolto una chiamata, ha detto: perché non mi segui, no? E che ha deciso di seguire Gesù. Pietro è una persona che è stata molto vicina a Gesù perché è stato uno degli apostoli, quindi per 3 anni veramente ha dormito, ha mangiato, ha pregato, ha pianto, ha riso, ha parlato, ha discusso con Gesù. Pietro è colui che spesso ricordiamo, no, per le grandi cose straordinarie, tipo quando la sua grande acclamazione: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, ma anche lo ricordiamo per aver rinnegato Gesù, per la sua paura, per la sua fragilità umana. Era una persona quindi che veramente conosceva la debolezza umana, ma aveva anche conosciuto la misericordia di Dio. Gesù, dopo la sua risurrezione, ricompare proprio davanti a Pietro e per 3 volte gli chiede se lo amava, no? Pietro 3 volte l'aveva rinnegato, ma Gesù gli dà 3 possibilità per riconfermare il fatto che lo amava veramente, e dopodiché gli dà anche un incarico: pasci il mio gregge. E quindi questo è quello che poi Pietro farà. Lui, come altri apostoli, proprio si preoccuperà di dare alla Chiesa, ai credenti, a chi incontrava, secondo tutte le sue possibilità, quell'incoraggiamento, quella rivelazione di Dio per aiutarli nel loro cammino. E questa è una cosa che lui fa anche con questa lettera che scrive, indirizzata appunto ai credenti di varie zone, di vari posti, dove vigeva al tempo la persecuzione. Quindi persone che avevano scelto di seguire, di innamorarsi di Cristo, di credere veramente a quello che gli veniva detto di lui, e cioè che era Dio fattosi uomo per pagare il prezzo del nostro riscatto. Questa parola, no, riscatto, non so quanto oggi per noi sia così attuale o appunto, insomma, compresa appieno. Perché in realtà la parola riscattare aveva un grande significato al tempo, e riguardava proprio il fatto che se tu eri in qualche modo, diciamo, legato da un vincolo, no? Avevi bisogno di qualcuno che potesse pagare per svincolarti, ecco, da quella situazione, per riscattarti. Se tu quindi appartenevi, per esempio, come schiavo, insomma, a qualcuno, dovevi essere riscattato con un prezzo che doveva essere pagato. In qualche modo, insomma, non eri quindi libero, e la libertà la poteva solo però fare qualcun altro, ecco, tu da te stesso non potevi farla. E questa è una cosa, un'immagine che si usa per quello che Gesù appunto ha fatto per noi, no? Col suo sangue versato, è come se il sangue fosse un prezzo pagato. Perché tu potresti dire: vabbè, ma io che bisogno di riscatto ho, da chi o da cosa? La realtà è che, secondo quello che appunto Dio ci rivela, noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio per riflettere veramente la sua gloria e la sua bellezza. Ma per poter fare questo abbiamo bisogno di un riscatto da quello che è la nostra condizione, comunque, di persone peccatori, peccatrici, perché? Proprio perché nella nostra natura umana non siamo più capaci di riflettere quella gloria. La nostra natura umana ormai è una natura limitata, limitata appunto dal peccato, dalla nostra debolezza, dal nostro essere finiti, e quindi Dio non ci ha appunto lasciati, figurati, a questo destino, ma ci ha procurati il modo per poter invece tornare, recuperare il senso della vita che lui ci aveva dato, questo senso di riflettere la sua gloria. Ma questo solo se accettiamo che Gesù paghi questo riscatto per noi, o meglio, lui ovviamente lo ha pagato, ma se noi lo riconosciamo. Quindi nel momento in cui una persona dice: "Ah, io riconosco che sono stato creato Dio per te, per riflettere la tua gloria, che solo in te veramente ritrovo il senso di chi sono e di quello che ho fatto, e riconosco che sono limitato, cioè io non riesco ad essere santo e perfetto come sei tu, quindi non sono degno, insomma, di questo ruolo di figlio, no? Tuo, di erede". E allora mi ricopro, in un certo senso, proprio mi ricopro del sangue di Gesù, cioè riconosco che è stato Gesù a pagare questo riscatto, praticamente a pagare il prezzo affinché io adesso possa comparire davanti a te, Dio, ed essere da te riconosciuto come un figlio e anche come qualcuno che possa riflettere la tua gloria. Quindi Pietro in questa lettera scrive dicendo proprio alle persone, dice: "Voi adesso che avete così ubbidito a questa verità, riconosciuta questo messaggio come verità, siete chiamati però a vivere in un modo timorato di Dio", per usare un'espressione che forse conosciamo di più, cioè con un senso di riverenza verso Dio, che non è la paura della punizione, quanto invece una riverenza che scaturisce dalla riconoscenza per quello che Dio ha fatto. E abbiamo notato appunto nel versetto 19 che lui dice proprio che il fatto è che, sapete, ci avessero pagato con dell'oro, cioè Dio avesse dovuto, non so, procurare dell'oro e dell'argento per ridarci questa possibilità, potremmo anche considerarlo quasi di poco valore. Ma il fatto che Dio ha dovuto dare il sangue del proprio figlio ci dà un senso di grande riconoscenza, talmente grande che dovremmo avere il più grande desiderio possibile di riflettere appunto la grandezza e la gloria di Dio. Dice infatti che Gesù era un po' come un agnello senza difetto e né macchia sacrificato. Questa è un'immagine presa dall'Antico Testamento, dove appunto Dio, per far comprendere questo concetto del bisogno che l'uomo ha di ritrovare la vita in Dio, di dover però avere qualcosa che colmi, che copra, ecco, la sua nudità, proprio la sua debolezza, la sua fragilità, ha usato l'esempio dell'agnello, quindi di un agnello che veniva sacrificato, il cui sangue veniva sparso, no? E questo in qualche modo abilitava l'uomo a riprendere una relazione con Dio, a ritrovare una grazia agli occhi di Dio. E dice che Gesù, come agnello, come sacrificio, ecco, che doveva compiere quest'opera per noi, dice: lui era già stato designato a questo ancora prima della creazione del mondo. Il versetto 20 dice questa cosa. Questa è un'altra cosa che mi tocca proprio il cuore. Designato prima della creazione del mondo, cosa dovrebbe implicare questo? Cioè, io dovrei immaginare allora che Dio, nella sua onniscienza, ovviamente, prima ancora di creare il mondo, prima ancora di creare me e te, sapeva che avremmo scelto una ribellione verso di lui. Sapeva che non avremmo accettato una sottomissione mansueta e totale fin dall'inizio a lui, no? Per amore. E lui, prima ancora di crearci, sapeva che l'unico modo, quindi, per arrivare ad avere una creatura felice, perché avente la possibilità di riflettere la sua gloria e di vivere in comunione con lui, avrebbe dovuto un giorno sacrificare suo figlio stesso, se stesso, con la morte, ricoprendosi lui di questo peccato, di questa bruttura, come se un Dio santo sapeva che avrebbe dovuto percorrere questa strada di grande dolore, ma di grande umiliazione. Prima della creazione del mondo sapeva tutto questo, aveva valutato tutto questo, e ancora prima di crearci aveva scelto sì. Aveva detto sì all'amore, aveva detto sì al sacrificio, aveva detto sì a questa creatura alla quale sapeva che avrebbe potuto donare una bellezza, una grandezza, un'eternità stupenda. A volte qualcuno dice: ma Dio perché ci ha creati se poi dovevamo solo vivere una vita di sofferenza? È qui che ci sbagliamo, perché siamo limitati, perché vediamo solo questa vita. Dio ha creato me e te per darci un destino eterno, straordinario, bellissimo, che inizia qui e non terminerà mai. E Dio è stato disposto a pagare un prezzo altissimo, il suo stesso sangue. Il suo stesso diventare limitato, come l'ha fatto Cristo, il suo stesso soffrire, il suo stesso caricarsi di peccato, il suo stesso separarsi da Dio. Lui è stato disposto a pagare tutto questo per dare a me e te invece un destino eterno, straordinario, perché è quello che ci aspetta o che già possiamo vivere adesso. Quindi Pietro dice che prima della creazione del mondo Gesù era già stato designato a questo sacrificio. Però, dice, è stato manifestato in questi ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui, voi credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Se Gesù non fosse morto, io e te non potremmo avere speranza in Dio. Non esisterebbe la fede in Dio senza Gesù. Non ci potrebbe essere questa riconciliazione e questo rapporto con Dio. E fin da prima della creazione del mondo, Gesù aveva detto sì, Dio aveva detto sì, lo Spirito Santo aveva detto sì a questo progetto straordinario che dà a me e te la possibilità da adesso, da oggi, fin da ora su questa terra, di vivere una dimensione straordinaria, eterna. Ti saluto, ci sentiamo al prossimo appuntamento con Innamorarsi delle Sacre Scritture.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi,

pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Il collegamento con Cristiano Online la domenica sera era riservato al compianto Paolo Moretti con la sua rubrica Osservatorio sul Mondo. Continuiamo a dargli spazio anche stasera con uno dei suoi studi, Paolo Moretti.
2: Collegamento via Skype con Cristiani Online, questa sera ascolteremo Paolo Moretti che, seguendo ancora il tema su Maria nei Vangeli, il tema di questa sera, in particolare il sottotema, nasce Gesù il suo primogenito. Buon ascolto.
3: Allora, stiamo continuando a trattare questo tema, Maria nei Vangeli, quindi il soggetto è particolare questa sera, ce lo vuoi ricordare tu?
4: Allora, dal mio guazzabuglio di appunti sto cercando di riordinare momento per momento, e questa sera, visto che la volta scorsa ci siamo lasciati presentando la figura di Giuseppe come dono fatto da Dio a Maria, sì, sia come sposo che come padre del figlio che Dio le stava donando, questa sera proseguiremo il percorso. E che cosa troviamo nei Vangeli dopo questi racconti? Troviamo il racconto della nascita di Gesù
3: primogenito.
4: Questa sera parleremo della venuta di Gesù, della sua nascita e del suo essere il primogenito
3: di Maria. Benissimo, siamo tutti pronti, vedo che in tanti sono collegati sia su YouTube che su Facebook, quindi tolgo il mio video come sempre, anzi voglio ringraziare Radio Logos che ancora non l'ho fatto prima di darti la linea, perché rilancia il nostro segnale sulle loro antenne 97-300 MHz sulla provincia di Foggia.
4: Quindi allora un saluto a tutti i fuggioni.
3: I fuggioni, Dio li benedica. Vai Paolo, ti do anche l'audio, tutto per te, vai.
4: Sì. Bene. Allora, come ho detto qualche momento fa, quando Corrado mi ha chiesto quale sarebbe stato l'argomento delle nostre riflessioni questa sera, proseguendo a vedere quali sono le occasioni nelle quali nei Vangeli Maria è protagonista, o in qualche modo Maria appare come personaggio nei diversi episodi che ci vengono raccontati, proseguendo nel nostro racconto, dopo aver considerato il dono straordinario, davvero straordinario, che Dio ha fatto a Maria di uno sposo, il dono che ha fatto a Maria di un padre per il figlio che avrebbe avuto. Ora non sto ovviamente a ricordare tutte le riflessioni che il Signore ci ha dato la possibilità di fare domenica scorsa. Ecco, dopo questo troviamo nei Vangeli i riferimenti alla nascita di Gesù. Credo che sia importante ricordare un aspetto fondamentale dei Vangeli. I Vangeli sono quattro, come sappiamo, quelli riconosciuti all'inizio della storia della Chiesa attraverso la guida e l'illuminazione dello Spirito Santo come ispirati davvero da Dio. Sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Due di questi Vangeli sono stati scritti da discepoli di Gesù, Matteo e Giovanni, che quindi erano stati testimoni degli avvenimenti della vita di Gesù, ma sicuramente non testimoni della sua nascita, che hanno dovuto descrivere e raccontare soltanto dopo essersi informati. Marco invece, come sappiamo, era un discepolo di Pietro ed avrà raccolto da Pietro tutte le informazioni necessarie per coordinare sotto la guida dello Spirito Santo la narrazione della vita di Gesù, e Luca, che era un medico che è stato compagno d'opera di Paolo. Ovviamente Luca non ha raccolto da Paolo, ma ha raccolto da altri le testimonianze, e io sono convinto, ad esempio, che Luca abbia raccolto la testimonianza direttamente da Maria, perché Nessun altro avrebbe potuto raccontargli il testo del canto di Maria, l'episodio dell'incontro con Elisabetta, l'episodio dell'annunciazione che soltanto Luca riporta. E vedremo che c'è un altro aspetto molto significativo che è legato alla nascita di Gesù, che soltanto la testimonianza diretta di Maria a Luca gli ha permesso di riportare questa notizia, di cui parlerò verso la conclusione delle nostre riflessioni stasera, nel suo Vangelo. C'è un'altra considerazione importante da fare. Il Vangelo di Matteo ha lo scopo di presentarci la figura di Gesù come il Messia, come il discendente di Davide, colui che era stato promesso come salvatore, come re per il popolo di Israele e poi come salvatore, come re per tutte le nazioni pagane. Tanto è vero che l'Evangelo di Matteo inizia con la genealogia, cioè con riportare tutta la discendenza del Signore Gesù partendo da Abramo fino a Giuseppe, e viene sottolineato in modo chiaro in questa genealogia che Giuseppe, colui che avrebbe legalmente adottato, che sarebbe diventato legalmente padre di Gesù, Giuseppe apparteneva alla famiglia di Davide. Quindi in Matteo troviamo la figura di Gesù come Messia. Marco ci descrive piuttosto Gesù come servo, e Marco, cioè come servo sottomesso al Signore, sottomesso al Padre, venuto sulla terra per compiere la volontà del Padre, per realizzare il progetto di salvezza di tutta l'umanità da parte del Padre. Il Vangelo di Marco non fa alcuna menzione relativa alla nascita di Gesù. Luca invece ci presenta Gesù come figlio dell'uomo. Tanto è vero che la genealogia che Luca riporta, non all'inizio ma in uno dei primi capitoli del suo Evangelo, non parte da Abramo né parla di Davide, ma è una genealogia che parte da Adamo, dal primo uomo. E Luca, proprio per questo, dal momento che ci presenta l'aspetto particolare della umanità del Signore Gesù, proprio per questo è l'evangelista che è guidato dallo Spirito Santo a raccontarci sia gli eventi precedenti alla nascita di Gesù che gli eventi legati alla nascita di Gesù, che leggerò fra poco, sia i pochi per la verità, ma alcuni eventi legati all'infanzia del Signore Gesù. Giovanni poi ignora totalmente il racconto, l'evento della nascita. Per trovare la figura di Maria nel Vangelo di Giovanni dobbiamo andare al capitolo 2, un episodio del quale parleremo penso fra due o tre domeniche, nel quale ci viene raccontata la presenza di Maria ad una festa di nozze, sicuramente di una coppia di sposi, parenti, di famiglia, nella cittadina di Cana. Quindi Giovanni ci presenta Gesù come figlio di Dio. Giovanni si apre con le famose parole: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Con il termine parola, logos, chiaramente Giovanni vuole identificare la figura stessa di Gesù, quindi è come se scrivesse: nel principio era Gesù e Gesù era con Dio e Gesù era Dio. Ora vi dico questo perché, come vedremo quando parleremo di una delle deviazioni purtroppo relative alla figura di Maria nella religione di oggi, questo testo, questo inizio del Vangelo di Giovanni risulterà particolarmente importante. Allora, usciamo da questo breve cappello introduttivo e cerchiamo di vedere che cosa Matteo e Luca ci dicono in relazione alla nascita di Gesù. Matteo ci dice semplicemente questo, versetto 24 del capitolo 1: Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Questo è il racconto relativo alla nascita da parte di Matteo. Vedete che gli unici due particolari importanti, anzi tre, che Matteo ci riporta è che Giuseppe sposò Maria, che Giuseppe non ebbe rapporti coniugali con Maria prima della nascita di Gesù, e il terzo fatto è che Maria partorì un figlio e che a questo figlio fu posto come nome Gesù. Veniamo ora al Vangelo di Luca. Luca, come vi ho detto, essendo stato chiamato dallo Spirito Santo a descrivere la figura di Gesù, nella persona di Gesù, nella sua umanità, è più ricco di particolari. E Matteo ci ricorda che dopo il ritorno di Maria dalla visita alla parente, probabilmente si pensa a cugina Elisabetta, e dopo essersi sposati, in quel tempo, nel tempo in cui si stava concludendo il periodo della gravidanza di Maria, in quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto. Cesare Augusto, come ci racconta la storia, è stato il primo imperatore romano. Cesare Augusto ordinava il censimento di tutto l'impero, voleva sapere cioè quanti abitanti abitassero nell'impero, fossero sotto il suo dominio, sotto la sua autorità. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. La Siria era la provincia romana allargata della quale faceva parte anche quella che oggi conosciamo come la Palestina. Tutti, quindi tutti gli abitanti dell'impero, andavano a farsi registrare ciascuno nella sua città, quindi ciascuno nella sua città di origine. Io sarei stato agevolato perché abito ad Anghiari, la mia città di origine è Anghiari. Il nostro caro Corrado avrebbe dovuto fare una faticaccia perché, essendo nato a Niscemi, dall'Aquila dove abita avrebbe dovuto fare un bel viaggione con la gioia sicuramente dei suoi genitori che ci ha ricordato qualche momento fa, ascoltano volentieri i suoi canti, ma sicuramente sarebbe stata una fatica, come lo fu anche per Giuseppe Maria, perché prosegue il racconto di Luca che dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe, che abitava evidentemente a Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria sua sposa che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Più avanti voglio subito leggere altri due particolari che sono successivi ad un episodio che avvenne subito dopo la nascita e del quale chi è fedele ascoltatore di Cristiani Online si ricorderà che ho parlato alcuni mesi fa. Cioè, dopo la visita dei pastori ai quali era apparso l'angelo che aveva annunziato la nascita di Gesù, i pastori andarono, ci racconta Luca, versetto 16 del capitolo 2 del suo Evangelo, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E al versetto 19, Luca scrive una cosa importante, quella che prima vi ho detto, che non avrebbe potuto scrivere se direttamente Maria non gliel'avesse rivelata. Infatti Luca scrive che Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Una vecchia traduzione dice che serbava in sé queste cose collegandole nel suo cuore, ma su questo ritorneremo fra poco. Maria e Giuseppe hanno dovuto affrontare un lungo viaggio, un viaggio sicuramente difficile, un viaggio scomodo, un viaggio che li ha esposti sicuramente a stanchezza. Betlemme distava da Nazareth circa oltre, anzi 150 chilometri, l'attuale strada da percorrere per raggiungere Betlemme da Nazareth è lunga 156 chilometri e 400 metri. Occorrevano almeno una decina di giorni per compiere questo viaggio. Ora, è interessante notare come nella parola di Dio lo Spirito Santo abbia guidato gli autori a raccontarci gli eventi fondamentali senza perdersi in particolari. Quindi noi non sappiamo quanto durò il viaggio, lo possiamo presumere perché una distanza di 150 chilometri poteva essere compiuta soltanto in 10 o oltre 10 giorni, pensando che Maria era incinta e che non poteva sicuramente compiere questo viaggio camminando. Si dice che lo abbia compiuto seduta su un'asina. Probabilmente il mezzo di trasporto più comune a quel tempo e anche più comodo era il cammello, anche se stare a cavalcioni su un cammello per una donna quasi vicina al parto non doveva essere sicuramente una posizione comoda. Quindi c'è un viaggio faticoso da compiere. Ma perché questo viaggio? Perché in quel momento nel quale Maria era incinta non poteva il Signore disporre diversamente? Allora, ci sono due testi della scrittura che ci parlano in modo chiaro. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che quando i magi d'Oriente, dei quali parleremo domenica prossima, quando i magi d'Oriente arrivarono qualche tempo dopo la nascita di Gesù a Betlemme, si fermarono a Gerusalemme e chiesero se qualcuno sapesse dove era nato il re dei Giudei, dove era nato Gesù. E gli scribi, cioè gli studiosi della parola di Dio, risposero subito: il profeta Michea ha detto, tu Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Quindi un viaggio così lungo perché il profeta aveva previsto che Gesù doveva nascere a Betlemme, sarebbe nato a Betlemme. Ora qualcuno potrebbe dire: allora Giuseppe, se conosceva questa profezia, l'ha fatto apposta per far nascere Gesù a Betlemme in modo che profezia e nascita coincidessero. Ci sono sempre dei birbanti critici che cercano di manipolare in questo senso le scritture. Ma pensate ad un povero uomo che non era povero, era ricco nel Signore, ma in quel momento un povero marito che deve trascinare la moglie incinta che ha il parto imminente per 150 chilometri. Ne avrebbe fatto volentieri a meno, altro che idea, progetto birbante di far coincidere la profezia con l'evento. C'è un'altra considerazione importante: il fatto che Giuseppe fosse stato costretto dall'editto di Cesare Augusto a recarsi a Betlemme ci testimonia e ci documenta in maniera inequivocabile che cosa? Che Gesù era davvero figlio della discendenza di Davide. Betlemme era la città di Davide, dove il profeta Samuele fu mandato centinaia di anni prima ad ungere come re Davide. Betlemme era la città della famiglia di Davide ed era lì che Giuseppe, come discendente di Davide, doveva recarsi. Quindi questo viaggio avvenne in quel momento perché Cesare Augusto aveva fatto questo editto particolare che costringeva Giuseppe a ritornare nella sua città, nella città di origine della sua famiglia. Ma c'è un altro aspetto importante. Gesù non nacque, come abbiamo visto, casualmente a Betlemme né in un tempo casuale. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Galati, scrive in maniera chiara, l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati affronta il rapporto fra la legge e la grazia, fra le opere e la fede, e parla in modo esplicito soprattutto ai cristiani che provenivano dal giudaesimo e che ancora erano in qualche modo attaccati alle opere della legge e non riuscivano ad accettare in modo chiaro, convinto, che la salvezza fosse soltanto per la grazia, senza le opere. E dopo aver mostrato l'Apostolo Paolo il percorso della rivelazione di Dio attraverso Abramo, attraverso Isacco, attraverso la legge, che cosa scrive? Capitolo 4, versetto 4 della lettera ai Galati. Quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Quando giunse la pienezza del tempo, cioè quando nello sviluppo storico della rivelazione di Dio agli uomini attraverso il popolo di Israele, quando Dio ebbe compiuto anche i suoi piani coinvolgenti le nazioni pagane, quando il tempo si fu compiuto, Dio mandò suo figlio nato di donna. Ora, questo è un particolare interessante perché qualcuno potrebbe dire: ma perché l'Apostolo Paolo specifica questo nato di donna? Tutti i figli che sono venuti al mondo sono nati di donna. Non credo che qualcuno di voi conosca figli che non siano nati da una donna. Mi ricordo che quando ero piccolo c'era una persona anziana del mio paese che diceva: tutto è possibile tranne l'uomo incinto. Quindi perché, con quale scopo Paolo fa una specificazione che potrebbe sembrare inutile, superflua, nato di donna? Ma lo fa per ricordare una cosa importante, che Dio ha mandato suo figlio nel corpo di una donna, come abbiamo ricordato parlando del concepimento nel grembo di Maria del concepimento del corpo dell'Eterno Figlio che avrebbe assunto il nome di Gesù per opera dello Spirito Santo. Quindi mi pare davvero interessante considerare non superflua questa precisazione di Paolo, ma come un'ulteriore sottolineatura che Dio ha mandato suo Figlio attraverso, gli ha fatto prendere un corpo attraverso il corpo di una donna, attraverso il corpo di Maria, senza intervento carnale di un uomo, e lo ha fatto nel tempo stabilito da lui. Quindi se Giuseppe ha percorso questo lungo viaggio, lo ha fatto non perché lo ha voluto Cesare Augusto, ma perché lo ha voluto Dio e Dio si è servito, come fa molto spesso nella storia, si è servito di questa autorità suprema imperiale dell'imperatore di Cesare Augusto per inviare nel tempo, nella pienezza dei tempi, per inviare Gesù, Giuseppe e Maria, scusate, a Betlemme. E qui, come abbiamo letto, nacque Gesù. Luca non ci dice tutti i particolari che nelle tradizioni degli uomini sono state aggiunte, il particolare che ci fosse stato un bue, che ci fosse stato un asino, che la mangiatoia fosse, che la mangiatoia fosse una grotta. Luca si limita semplicemente a dirci una cosa, che purtroppo una ulteriore difficoltà questi due sposi, questa giovanissima sposa, dovettero e dovette affrontarla per il fatto che non trovarono nessuno che li accogliesse. Probabilmente la famiglia di Giuseppe si era già estinta nella sua presenza a Betlemme, forse non aveva familiari o parenti in grado di ospitarlo, tant'è vero che ricercarono, come scrive Luca, un albergo, ma nell'albergo per loro non c'era posto. E questa è una metafora molto bella che spesso io uso per ricordarci che se il Signore Gesù non ha trovato posto nell'albergo è perché c'è un albergo ben più importante nel quale vuol trovare posto, che è il cuore di ciascuno di noi. Un'ulteriore difficoltà per questa coppia: non c'era posto nell'albergo e Giuseppe, probabilmente possiamo immaginare la sua quasi disperazione. Mi ricordo che quando è nata la nostra ultima bambina Eunice, io ero preoccupato perché il parto era veramente imminente, avevo paura che nascesse in macchina, avevo percorso la superstrada verso l'ospedale a 150 all'ora, tant'è vero che ho chiesto ai medici, nell'eventualità di una multa, di farmi una dichiarazione, una sorta di certificato medico che in qualche modo giustificasse il mio aver violato i limiti di velocità. Quindi posso immaginare la preoccupazione di questo povero sposo, di questo povero padre, che non aveva trovato un posto dove far nascere suo figlio, dove far stare comoda la sua sposa, e trovò una mangiatoia. È possibile che ci siano stati degli animali, che ci sia stato della paglia? Tanto è vero che se il bambino, come leggiamo, come Luca ci ricorda, fu coricato nella mangiatoia perché forse era il luogo più riparato, più tiepido, ma tutto questo fa parte delle fantasie popolari. Il Signore ci insegna sempre che è bene non andare mai oltre quello che è scritto. Quindi il bambino nasce a Betlemme, come il profeta Michea aveva previsto, nella pienezza del tempo, come Dio aveva stabilito. Nasce da donna, come era stato annunziato a Maria e come era stato anche annunziato a Giuseppe, quando l'angelo gli raccomandò di prenderla come sposa, perché il bambino che era in lei era il frutto dell'azione dello Spirito Santo. A questo punto ci sono due particolari che credo valga la pena di conoscere, non soltanto per approfondire la nostra conoscenza di Maria e per amarla di più come donna, come madre, ma vorrei dire soprattutto come colei che sarebbe diventata sorella di suo figlio, che sarebbe diventata mia sorella, anzi io sarei diventato suo fratello essendo venuto nel tempo dopo di lei. Dopo aver pensato a questo, credo che sia importante ricordare due particolari che troviamo nel Vangelo di Matteo e anche nel Vangelo di Luca, proprio per sgombrare il campo da tutte le sovrastrutture delle tradizioni che hanno oscurato la figura di Maria e per rendere Maria una mamma, una donna più vicina a noi. Matteo, come abbiamo letto, ha scritto questa dichiarazione che abbiamo letto alla fine del capitolo 1. Giuseppe non ebbe con Maria rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio. Letteralmente, scusate, è scritto non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio, ma nel linguaggio biblico tutti i lettori abituali della scrittura sanno che il verbo conoscere utilizzato per indicare il rapporto fra un marito e una moglie è utilizzato per indicare il loro rapporto coniugale. Quindi, proprio per rendere più esplicito e più chiaro quello che Matteo voleva rivelare, dobbiamo pensare proprio questo, che Giuseppe non ebbe con lei rapporti coniugali finché Maria non ebbe partorito Gesù. Allora, che cosa significa questo? Significa che se Matteo ci fa questa precisazione, che dopo la nascita di Gesù, Giuseppe ha avuto dei rapporti coniugali con sua moglie, ha conosciuto sua moglie. Del resto, perché mai Matteo avrebbe dovuto scrivere quelle parole se avesse avuto la notizia che Maria non aveva avuto altri figli, che la sua verginità, come nella dichiarazione del Catechismo Cattolico, era una verginità perpetua prima del parto, durante il parto e dopo il parto? Purtroppo, come sappiamo, la credenza popolare relativa alla verginità di Maria, una credenza popolare che è stata istituzionalizzata come dogma nella dottrina, nel catechismo della Chiesa Cattolica, ha generato una vera e propria idolatria, nascondendoci la figura di Maria e impedendoci di amarla profondamente come donna e come madre. La dottrina della verginità perpetua di Maria, che si compone di tre dottrine, la verginità prima, la verginità durante, la verginità dopo, è stata definita addirittura nel 553 nel Concilio di Costantinopoli. E questa dottrina ha radici soltanto in uno scritto attribuito a un certo Giacomo, il Protovangelo di Giacomo, non riconosciuto dalla stessa Chiesa Cattolica come ispirato da Dio, ma come soltanto frutto di tradizioni e oserei dire anche di leggende popolari. In questo scritto nel Protovangelo di Giacomo leggiamo che due levatrici si sarebbero recate alla mangiatoia. La seconda di queste levatrici, di nome Salome, avrebbe introdotto il suo dito nella vagina di Maria dal momento che non credeva nella sua verginità rimasta intatta anche dopo il parto. E introducendo, al momento in cui introdusse il dito, per punire la sua incredulità, Dio gli avrebbe ustionato il dito per poi guarirlo inviandogli un angelo. Ora, nella parola di Dio di questo non c'è assolutamente traccia, ma vorrei fare alcune considerazioni importanti proprio alla luce della parola del Signore. Io ho una convinzione che condivido con voi. Perché mai inventare la storia della verginità perpetua di Maria? Per divinizzare il suo corpo, per rendere divino il suo personaggio, al punto che Maria addirittura nella nota preghiera Ave Maria viene chiamata Madre di Dio, Santa Maria, Madre di Dio. Credo che tutti conosciamo questa preghiera che viene quotidianamente recitata nei templi cattolici. Come mai questa tradizione della verginità perpetua di Maria? Sicuramente per esaltare la sua figura, per esaltare il suo corpo, per esaltare e divinizzare il suo corpo, fino a giungere, come abbiamo ricordato un paio di domeniche fa, fino a giungere a credere che il corpo di Maria, il corpo stesso di Maria, sia stato assunto al cielo come quello di Gesù. Immacolata concezione come quella di Gesù, corpo divinizzato come quello, come il corpo divino di Gesù, assunta al cielo come Gesù, poste sullo stesso piano. Ma questo, care sorelle, cari fratelli, cari amici, care amiche, ha una conseguenza grave. L'Apostolo Paolo non scrive nel testo che abbiamo letto che Dio fece nascere suo figlio. Dio mandò suo figlio nato da donna. Quindi Dio mandò il suo eterno figlio ad assumere un corpo, forma umana. Il miracolo del mistero dell'incarnazione di cui abbiamo parlato anche domenica scorsa. Credere nella verginità perpetua di Maria, scusatemi se lo dico, ma lo dico con profonda convinzione, significa disumanizzare il corpo di Gesù. Ma il corpo di Gesù ha attraversato il grembo di Maria e per uscire sicuramente Maria ha perduto la sua verginità. Credere nella verginità perpetua di Maria è credere che il corpo di Gesù sia miracolosamente passato, non sia stato un corpo come il mio. Ma quanto è bello quando penso che il Signore Gesù ha preso un corpo come il mio per donarlo per me. Ma come faccio a crederlo profondamente che questo corpo sia stato come il mio se Maria è rimasta come si crede nel mondo cattolico, è rimasta perpetuamente vergine? La dottrina della verginità perpetua di Maria che cosa fa? Divinizza Maria, cosa che Maria non vorrebbe sicuramente, e disumanizza il Signore Gesù. Ecco allora quanto è importante ritornare a quello che la scrittura ci dice. Non è soltanto Matteo a ricordarci che Giuseppe non la conobbe, non ebbe rapporti coniugali con lei finché non ebbe partorito Gesù, ma Luca ci dice che ella partorì il suo primogenito. Lo abbiamo letto chiaramente, versetto 7 del capitolo 2. Ella diede alla luce il suo figlio primogenito. E nel Vangelo di Marco, che come vi ho detto qualche momento fa è piuttosto avaro in relazione ai particolari sull'infanzia, sulla famiglia di Gesù, proprio in questo Vangelo leggiamo al capitolo 6 che quando Gesù si recò in visita a Nazaret, i suoi concittadini rimasero stupiti della sua sapienza e si chiesero: ma questi non è il falegname? Cioè, come fa un falegname come Gesù, che abbiamo conosciuto nella bottega di suo padre, ad essere così sapiente? Che sapienza è questa che gli è data? E che opere potenti sono quelle che sta facendo? Non è questo il falegname, il figlio di Maria e il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi? Ora, come sappiamo, la Chiesa Cattolica pensa che Giacomo, Iose, Giuda e Simone siano dei cugini, dei parenti di Maria, ma mi pare abbastanza strano, visto che gli abitanti di Nazareth fanno riferimento alla bottega da falegname di Gesù, alla famiglia di Maria, mi sembra abbastanza strano che, parlando dello stato di famiglia di Maria, abbiano nominato dei cugini e non dei suoi figli. Quindi Gesù fu il primogenito di Maria, e questo non lo dico io, lo dice la scrittura, lo dice la parola del Signore. Un'altra considerazione importante e concludo: ma è mai possibile chiamare Maria madre di Dio? Scusatemi, lo dico con profonda tristezza, ma con profonda convinzione, ma questa è una bestemmia. Com'è possibile che Dio abbia una madre? Com'è possibile che vi sia una creatura umana da Lui creata che abbia dato ogni origine a Lui? È molto bello quello che l'Apostolo Paolo ci ricorda e che ora leggerò proprio all'inizio della lettera ai Romani. Maria ha ricevuto quello che Dio ha mandato nel suo corpo, il suo eterno figlio che esisteva prima di lei. Gesù era nel cielo come eterno figlio, come Cristo, come unto di Dio, ed è sceso nel corpo di Maria per prendere forma umana, per diventare l'uomo che noi conosciamo e che noi onoriamo e adoriamo come Gesù, come il nostro Salvatore. Maria non può essere chiamata madre di Dio. Dio non ha madri. E nella lettera ai Romani l'Apostolo Paolo ci ricorda, proprio all'inizio: Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al figlio suo nato dalla stirpe di Davide. Nato dalla stirpe di Davide. È quello che ci ricorda Paolo. Perché Paolo lo indica come nato dalla stirpe di Davide secondo la carne? Perché Giuseppe era il padre legale di Gesù, che lo aveva adottato e riconosciuto come suo figlio. E Paolo dice che egli, nato dalla stirpe di Davide, fu dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la resurrezione dai morti. Cioè è al momento della resurrezione che gli uomini compresero il mistero, ebbero la prova del mistero dell'incarnazione, e il Gesù nato nella carne, nel corpo di Maria, fu dichiarato figlio di Dio. Ma la stirpe alla quale gli apparteneva fu quella del padre che lo aveva adottato, del suo padre legale, di Giuseppe. Maria, come si pensa, avendo come parente Elisabetta e Zaccaria, che appartenevano alla tribù di Levi, Maria era quasi certamente della tribù di Levi, non della tribù di Giuda, alla quale apparteneva come discendente di Davide Giuseppe. Gesù fu dichiarato figlio di Dio con potenza, ma non possiamo noi dichiarare Maria madre di Dio. Maria è stata madre di Gesù, è stata madre del nostro Salvatore, e rivederla come madre con altri figli nella sua casa, con altri figli da allevare, due dei quali, come sappiamo, Giacomo e Giuda, sono stati autori di due lettere che troviamo nel Nuovo Testamento e che all'inizio delle loro lettere si presentano proprio nella loro relazione di parentela con Gesù, come fratelli del Signore. Ecco, riscoprire questa verità su Maria ce la fa amare di più. È stata una donna, è stata una moglie, è stata una madre, è stata, avendo poi creduto e seguito il suo figlio come sua figlia, è stata per ciascuno di noi una sorella che ci ha preceduto nella fede in Gesù. A Betlemme è nato il primogenito di Maria, colui che mediante la potenza dello Spirito Santo e la resurrezione dai morti sarebbe stato dichiarato il figlio di Dio. E se Maria serbava queste cose è perché collegava gli avvenimenti che stavano accadendo nella sua vita, i pastori che vanno ad adorare il suo bambino, che si inginocchiano davanti a lui, li stava collegando con quanto aveva ascoltato dall'angelo Gabriele, con quanto aveva ricordato nel Magnificat, esultando in Dio suo Salvatore. Ed è molto bello pensare, e concludo ora veramente, è molto bello pensare a Maria che serbava queste cose nel suo cuore. Perché? Perché Maria era alla ricerca di Gesù, di conoscere quel figlio misterioso che le era stato donato da Dio. Maria ha dovuto cercare Gesù come l'ho cercato io, come lo stiamo cercando noi, sicuramente in una dimensione diversa dalla nostra, ma anche noi abbiamo dovuto serbare nel nostro cuore, collegare le esperienze di vita che il Signore ci ha portato a vivere, collegandole con le promesse, con le certezze della sua parola. E scusatemi, pensare a Maria ricercatrice del mistero di Gesù, la Maria che cerca di conoscere meglio questo suo figlio, me la fa amare ancora di più e me la fa sentire ancora di più sorella, e mi fa davvero dire con piena convinzione: Signore, grazie per il dono di Maria, per il dono della donna nella quale il tuo eterno figlio ha preso la forma umana, quel corpo che ha preso il nome di Gesù. Amen. E volevo soltanto aggiungere una cosa che mi è sfuggita, importante. Cioè, a me personalmente, che Maria sia stata vergine solo fino al parto o vergine per tutta la vita, mi importa relativamente poco, nel senso che non influisce sul piano della salvezza di Dio in Cristo, cioè la mia salvezza non dipende dalla verginità di Maria, ma dipende dall'opera di Cristo. Però se ho detto tutto quello che ho detto, è perché la parola di Dio va onorata, va ascoltata, la sua verità va messa in piena luce. È questo che è l'obiettivo di quello che ho detto. Quello che ho detto.
3: Assolutamente sì. È molto importante quello che hai detto, perché è la verità che deve andare avanti, non tanto le tradizioni. Alcune espressioni possono essere molto forti per qualcuno che fino a oggi crede a una tradizione, a un dogma creato per fini propri o per fini di adorare o venerare una creatura al posto del creatore. Ma la verità di Dio non si può tagliare a metà o incollare con altre cose. Quindi noi invitiamo a tutti gli ascoltatori che volessero, magari vorrebbero commentare e scriverci, siamo disposti a fare chiarezza, a chiarire, o se hanno delle domande a rispondere, se volete scriveteci e siamo, ecco, Paolo è disposto, noi siamo già, o incollare con altre cose. Quindi noi invitiamo a tutti gli ascoltatori che volessero, magari vorrebbero commentare e scriverci, siamo disposti a fare chiarezza, a chiarire, o se hanno delle domande a rispondere.

0: grandissimo esempio, no, che lei ci ha dato come donna devota al Signore, come abbiamo visto qualche domenica fa, che lei diceva l'anima mia esultendio, mio Salvatore, quale bellissima espressione. Quindi se oggi Maria potesse parlare, direbbe effettivamente a molti: ma che è stato a fare? È mio figlio a cui dovete seguire, fate quello che lui vi dice, è lui il Cristo, il Salvatore. Sicuramente avrebbe un messaggio completamente diverso da quello che ne hanno tratto dalla sua persona. Quindi noi ti ringraziamo, Paolo, e lanciamo, ecco, sì, questo invito a molti, a chiunque voglia, ci ascolto tra la radio, tramite la radio, tramite Facebook, tramite YouTube, o vedranno anche dopo questo canale, questa trasmissione. Possono scriverci e mandarci, se volete, un'email, cristianionline@gmail.com, oppure il nostro numero che vedete sopra impressione, lo citiamo per chi sta alla radio, 350 152 20 21. Saremo domenica prossima di nuovo parlando
1: se su questo. Se piace al Signore.
0: Se piace al Signore. Sì, certo. Bene, Paolo, grazie.
1: Ciao, buona grazie. Serata e buona serata a tutti quelli che ci hanno seguito.
0: Benissimo, Dio ti benedica, a presto, caro. Ciao, allora chiudiamo il collegamento con Paolo, chiudiamo il collegamento con Paolo e adesso ci mettiamo un po' più avanti, vediamo, perché abbiamo avuto un problema un attimino con il microfono, vedo se questo riusciamo ad andare avanti, sì, credo di sì, ok. Perché è importante fare chiarezza su questo argomento, ci siamo, regia? Ok. Perché è un argomento molto delicato, perché purtroppo ci sono milioni di persone che danno un culto a una creatura come Maria e non a Dio in spirito e in verità. E io prima vedevo un gruppo, un qualcosa che stava andando online oggi pomeriggio, veramente, e come si commenta nella nostra diretta, tutta la gente invocava: Maria, prega per noi, Maria, guardaci dall'alto, Maria. Prima egli, essendo una creatura, non può guardare, non può vedere, perché non c'è comunione fra il mondo di coloro che sono andati e quelli che siamo qui. E poi i due, essendo creatura, non è onnipresente come Dio. Non è possibile gente che la prega all'Aquila o in Sicilia li possa sentire, quelli che sono in America. Non è onnipresente, è una creatura. Quindi tutte queste cose cadono proprio in un vuoto, perché sono dogmi umani. Noi con la scrittura desideriamo spiegarvi come è la verità su Maria. Quindi se volete scriveteci, siamo a disposizione, perché la verità vi renderà liberi. Quindi non pensare di fare un torto a Dio o a Maria credendo alla verità, non lo pensare, anzi, diversamente, se tu accetti ciò che è scritto nella parola di Dio, puoi dire Signore Gesù, io credo da oggi a quello che il tuo Evangelo dice, non ciò che gli uomini hanno insegnato o inventato. Allora hai una base dove appoggiarti, perché ciò che crea l'uomo si sgretola molto facilmente e si consuma col tempo. Vi ricordate il limbo? Quanti anni è stato annunciato e messe suffragi per il limbo, per i bambini non battezzati così? Poi ha detto il limbo non c'è. Dopo 700 anni che la gente è al di là di messe pagate e tutto il resto, ma questa è religione. La parola di Dio è verità, è fondamento, è roccia. Quindi ti invitiamo a seguire la parola di Dio. Preghiamo insieme che possa il Signore toccare i cuori di quanti hanno ascoltato questa sera. Padre Celeste, Dio buono, veniamo a te. Veniamo a te nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, così noi abbiamo letto nel Vangelo, così è scritto nel Vangelo. Per questo, Signore, sappiamo che tu puoi accettare la nostra preghiera, accogli la nostra preghiera, che non la presentiamo a nome di Pietro, di Maria, di Giacomo, di Giovanni, di Giuseppe, ma veniamo a te, Padre, nel nome del tuo figliolo Gesù, il quale ha inaugurato quella via attraverso la cortina che ci inaugura la via verso di te. Tu sei la via, la verità e la vita. Signore, aiuta quanti nel loro cuore hanno desiderio di venire vicino a te, ma non trovano la forza di uscire fuori da questo guscio della religione e rimangono incastrati e purtroppo alla fine, alla perdizione. Perché se non si accetta che Gesù è l'unico Signore, l'unico Salvatore, se non si crede col cuore e si confessa con la bocca, non c'è salvezza. Ma tu vuoi, Signore, questa sera liberare qualcuno. Fa che ci sia chi è

0: stato stimolato ci possa contattare per avere ulteriori chiarimenti. Ti ringraziamo per il fratello Paolo, continua a benedirlo, Signore, questo argomento molto particolare per la nostra nazione Italia e dove altre nazioni ci ascoltano. Signore, ti ringraziamo per questo tempo insieme, sei un Dio buono e noi ti chiediamo ancora di stendere la tua mano verso coloro che hanno bisogno, soprattutto gli ammalati, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen.
1: Nasce Gesù il suo primogenito, questo era il sottotema dell'argomento principale che su Maria nei Vangeli, che Paolo Moretti da Anghiari in provincia di Arezzo sta tenendo in collegamento con Cristiani Online. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento al prossimo programma di Cristiani Online.

0: a Radio Logos. Sono le ore 20 e 30 minuti.
1: Diritto alla speranza, ecco, è molto importante. La speranza non è solo una gioia, è qualcosa a cui si cerca di diciamo di arrivare, no? Si tende verso la speranza, ma la speranza dovrebbe essere un diritto anche per chi nella vita non ha sempre vissuto in maniera corretta. Siamo in compagnia dell'avvocato Enzo Guarnera, benvenuto Enzo.
2: Grazie, ciao.
1: Allora, Enzo, abbiamo iniziato questa rubrica in cui cerchiamo di far emergere, ecco, la speranza anche quando sembra che questa speranza dovrebbe non esistere. Nella tua carriera di avvocato hai visto persone cambiare, quindi anche persone che siano macchiate di determinati crimini hanno voluto dare una svolta alla loro vita. Ma anche la Costituzione credo che sia stata pensata per questo, per dare nuove possibilità anche a chi magari nella vita ha fatto tanti errori, ad esempio l'articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana. Quindi magari partendo da questo, Enzo, cosa ci fa capire l'articolo 27, come dovremmo disporci, non a pensare alla pena come punizione ma come correzione, quindi aiuto?
2: Certamente, perché a parte la prima previsione dell'articolo 27, nella quale si dice che nessuno può essere considerato colpevole sino a condanna definitiva, e questa è una cosa che tirano fuori soprattutto i politici, no? Quando vengono inquisiti dicendo ma ancora non c'è la sentenza definitiva, dimenticando che c'è un aspetto etico che però non va trascurato. Comunque è un altro discorso questo. C'è la parte seconda dell'articolo 27 che interessa oggi noi, ed è quella parte nella quale si dice che le pene non possono consistere in un trattamento contrario al senso di umanità, non solo, ma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Questa è molto importante, perché la nostra Costituzione stabilisce un principio che è quello della finalità rieducativa della pena, perché la pena non è uno strumento che può offrire al condannato l'opportunità, cioè è uno strumento che deve consentirgli di reinserirsi nel tessuto sociale e lavorativo. Quindi la rieducazione significa che dentro il carcere occorre che vi siano una serie di strutture, di figure professionali che aiutino chi purtroppo è detenuto a trovare una speranza, a trovare valori alternativi a quelli che ovviamente lo hanno portato a tornare in carcere.
1: Certo.
2: Ecco, quindi peraltro la legge prevede delle misure sostitutive anche alla detenzione in carcere, come per esempio detenzione domiciliare, affidamento al servizio sociale, semilibertà, liberazione anticipata, che possono consentire di non scontare tutta la pena in carcere. Ovviamente queste misure alternative sono legate a relazioni comportamentali da parte delle figure professionali che nel carcere dovrebbero esserci, cioè psicologi, assistenti sociali, sociologi, ecco, educatori. Purtroppo, e questa è la parte dolente della discussione, oggi, contrariamente alla previsione della nostra Costituzione, le carceri italiane non sono in realtà luoghi di rieducazione.
1: Anzi,
2: sono luoghi nei quali chi magari entra la prima volta per un errore si specializza nel crimine,
3: sì,
2: perché il contatto con altri detenuti di lungo corso lo porta a diventare da carcerato novello a apprendista delinquente e poi magari a professionista delinquente. Ed è una responsabilità grandissima dello Stato, perché lo Stato le carceri purtroppo le ha abbandonate progressivamente. ma c'è una ragione sociale che è ancora più terribile, a mio giudizio. Oggi, in carcere, prevalentemente, tranne casi eccezionali dei grandi mafiosi, ci vanno i poveri disgraziati.
1: Quelli che non possono avere un avvocato che difenda.
2: Ci vanno gli extracomunitari. Voi ditemi, tranne qualche caso ormai diventato eccezionale, quanti colletti bianchi, quanti pubblici funzionari, quanti politici che hanno commesso reati sono in carcere. Io onestamente ho difficoltà a ricordarli, tranne quei casi che
1: quelli
2: tutti
1: eclatanti.
2: Ormai eclatanti, come Marcello Dell'Utri, come il Antonino D'Alì, che è stato anche sottosegretario, come lo stesso Cuffaro. Però dico, a parte questi casi eccezionali, normalmente i potenti in carcere non ci finiscono, e allora lo Stato dovrebbe impegnarsi con i poveri cristi, come si dice, no? Ma questo non si fa, perché le figure professionali che dovrebbero aiutare queste persone sono assolutamente insufficienti, così come sono spesso fatiscenti le strutture carcerarie. Ecco, queste persone che hanno sbagliato vengono trattate come i reietti della società, e un reietto, se viene trattato male, quando esce dalla detenzione, ecco, si deve riprendere la vita, ma la vita è quella di prima, anzi peggiorata. Questa responsabilità, secondo me, è una responsabilità che non può perdonarsi, sinceramente.
1: Quindi noi abbiamo una Costituzione, scusami, certo. Enzo, come sempre accade, noi abbiamo delle leggi meravigliose. Se noi guardiamo la Costituzione, è veramente, potremmo dire che è molto ispirante. Però poi è il mettere in pratica queste leggi che fa acqua da tutte le parti. Quindi come si fa a correggere?
2: È un problema di scelta politica. Cioè, tu, Stato, che devi tenere presente, per esempio, l'articolo 27 della sua seconda parte, dovresti, quando fai il bilancio, stabilire che certe somme vanno impegnate sempre più per rendere le strutture carcerarie in sintonia col precetto costituzionale. Invece si preferisce comprare 13 miliardi di armi, come è avvenuto nell'ultimo anno, per destinarle alle guerre che ci sono fuori dall'Italia, mentre quei 13 miliardi potevano servire, per esempio, per ammodernare le strutture carcerarie, per aumentare le figure professionali, potevano servire per la scuola dentro il carcere, per la formazione professionale dentro il carcere. Ma questa non è una forma veramente di disprezzo della Costituzione? Io credo che noi dobbiamo riflettere, perché il cittadino, quando va a votare, deve capire chi ha programmi in sintonia con la Costituzione e chi invece no, chi invece a parole dice di rispettare certe norme, poi nei fatti le contraddice con le scelte.
1: Ci ascoltiamo un brano musicale e poi do la parola a Marco, che sicuramente ha qualcosa da dire rispetto al tema, che è molto interessante, perché le carceri, così come sono, non poi riportano nella società persone che sono state comunque recuperate, ma anzi peggiorate. Salve, sono la giustizia. La giustizia, oggi la giustizia fa acqua un po' da diverse parti, anche perché non si va verso il recupero della persona che commette un delitto, un reato, ma anzi la persona proprio diventa peggiore, quindi quando esce, anziché essere recuperata, farà ancora più danno alla società. Marco?
3: Sì, mi hai sbloccato un ricordo proprio con questa frase, un ricordo di una canzone di Francesco De Gregori, no? In cui parla, famosissima canzone, Il bandito e il campione, no? E una dei passaggi di questo fantastico brano, in cui racconta una vicenda del passato, dice: cercavi giustizia ma hai trovato la legge. Come se praticamente la legge, quasi quasi, una volta applicata, è tutt'altra cosa rispetto alla giustizia. Io già fuori onda dicevo qualcosa all'avvocato, no? Le pene alternative, oppure i permessi che vengono dati ai detenuti, oppure la possibilità di lavorare fuori e la sera rientrare, molto spesso poi l'opinione pubblica, i mass media, sottolineano il fatto che non so che percentuale, io credo sia una percentuale bassa, però da quello che ci fanno vedere questi rotocalchi pomeridiani, queste cose, come se tutti coloro i quali ricevono dei permessi premio o hanno delle pene alternative, alla fine tornano a delinquere o approfittano dei permessi per continuare a gestire i loro malaffari, o se no durante un permesso vanno ad ammazzare la compagna, la moglie o cose del genere. Per cui poi la risposta della gente comune, ma non solo, è quella: metteteli in carcere e buttate la chiave, proprio perché sono reietti. Quindi il messaggio che passa non è quello di recupero, è quello di questa gente, levatecela davanti. Avvocato, che ne pensa?
2: No, non sono d'accordo. Purtroppo il messaggio, torniamo a una cosa che per me è fondamentale, il messaggio evangelico, nel quale vediamo che tutti per Gesù Cristo erano recuperati. Anzi, lui parlava con la prostituta che tutti evitavano, no? Perché la prostituta poteva redimersi, cioè come il pubblicano che tutti tenevano lontani, e il pubblicano si può redimere. Vale a dire, nel messaggio evangelico sono gli ultimi, quelli che normalmente nella concezione diffusa dell'opinione pubblica media sono da tenere lontani, sono quelli che invece Cristo prediligeva. Io non so se è capitato in altre occasioni, devo dire che una funzione importante, mi è capitato di verificarlo in tanti anni di professione, dentro il carcere, spesso più ancora delle figure istituzionali delle quali parlavo prima, una funzione importante, ripeto, è quella della presenza dei religiosi, di alcuni cappellani, alcuni, non tutti, e in particolare, devo dirlo e lo riconosco, di alcuni pastori evangelici. Io ne ho uno presente che è anche mio amico sui social, che ha avuto funzione importante all'interno delle strutture carcerarie. Perché molte persone sono state da lui aiutate a recuperare una dimensione di speranza della vita, e alcune di queste, quando sono uscite, hanno veramente cambiato vita, ma non per le assistenti sociali, per gli psicologi, ma perché hanno avuto un pastore evangelico protestante accanto a loro. Questo cosa significa? Significa che lo Stato dovrebbe anche assumersi questa funzione laica di recupero delle persone, sul piano psicologico, sul piano umano. Cioè, purtroppo c'è una cultura che si diffonde, innanzitutto a livello istituzionale e politico, della punizione. È come se la punizione fosse la soluzione di tutti i mali. Ma questo anche sul piano educativo. Io ricordo con scandalo una delle prime uscite del ministro della istruzione Valditara, che parlò che i ragazzi bisogna abituarli alla mortificazione. Se tu li mortifichi, li educhi. Qualcuno che non ha capito nulla. Trasferiamo questa logica all'interno del carcere, mortifichiamo ulteriormente i detenuti, colpevolizziamoli, non li salveremo.
1: Anzi, renderemo ancora peggiore.
2: E sappiamo quanti sono in crescita i suicidi all'interno del carcere. E se questo succede, perché succede? Perché lo Stato ha abdicato la sua funzione dell'articolo 27. Quindi riflettiamo su questo, riflettiamo seriamente.
1: Oltre al Vangelo mi viene in mente un episodio biblico contenuto nella Genesi. Siamo ai primi capitoli della Genesi. Caino uccide Abele e Dio che fa?
3: Nessuno tocchi Caino.
1: Dio mette un segno su Caino perché non venga ucciso.
3: Nessuno tocchi Caino.
1: Quindi è per dire che Dio stesso poteva eliminare Caino, togliere quel colpevole di un delitto veramente, possiamo dire, brutale, proprio all'inizio della vita, dell'umanità. Eppure Dio naturalmente rimprovera Caino, dice delle cose, però non permette che nessuno possa uccidere Caino. Quindi dobbiamo avere questo spirito che è stato in Gesù e che è stato in Dio. Certo. Questo non significa che chi sbaglia noi andiamo a battere le mani, dicendo che è bravo. No, è giusto che venga allontanato per un periodo dalla società, ma è giusto che si recuperi, si faccia capire e si riporti alla società come una persona rinnovata.
3: Sì, mi permetta, avvocato.
2: Possiamo essere redenti, però ci vuole qualcuno che ci aiuti alla redenzione.
3: Certo, io ho sempre immaginato l'immagine, non voglio fare diciamo qualcosa di troppo sdolcinato, di troppo edulcorato, però l'immagine del ladrone in croce, no? Il cosiddetto ladrone buono. Ma io penso che praticamente il ladrone buono arrivi lì dopo un periodo di travaglio interiore, cioè nel senso, lui chissà nelle carceri si avrà avuto la possibilità di riflettere, di ripensare. Se adesso parliamo diciamo di carceri dei tempi dell'Impero Romano, ma chi lo sa se magari avrà sentito una parola buona, una parola di speranza, perché l'atteggiamento rispetto all'altro ladrone è tutt'altra cosa, è di un uomo pentito, profondamente pentito, che chiede perdono al suo Salvatore.
2: Pensa finale, sì, suo è quando Cristo gli dice: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso.
3: Sì, sì, sì.
1: Quindi Gesù redime anche le persone, diciamo, che sono molto lontane da quello che è il progetto.
3: Però io ho sempre immaginato un uomo che aveva iniziato un percorso suo, cosa che le nostre carceri non permettono di
1: non
3: fare.
1: Non permettono, ma c'è anche l'esempio del figlio del prodigo, ad esempio, nella storia biblica, dove c'è questo ragazzo che ha sperperato tutto, ha vissuto una vita dissoluta, ma quando torna dal padre, il padre non dice a lui: hai fatto questo, ora ti tratterò come un servo. No, ti tratta come mio figlio. Questo di nuovo non significa battere le mani a chi sbaglia, ma permettere di redimersi, dare loro la possibilità di stare con persone, certo, che possono aiutarli.
3: Però anche il figlio al prodigo, quando se vai a leggere la situazione, lui ha cominciato un percorso. Quando dice: ma i servi di mio padre se la passano meglio di me, cosa dice? Prende coscienza che c'è qualcosa che non va. Le carceri italiane non permettono questa presa di coscienza, non lo so, avvocato.
2: Sono d'accordo.
1: Purtroppo diciamo c'è questa realtà, ma cosa possiamo fare? Possiamo spingere quelle forze, diciamo, ci vuole una nuova politica, quelle forze che veramente vogliono migliorare la società, perché quando noi miglioriamo ad esempio la sanità, miglioriamo la salute delle persone, quando miglioriamo le carceri, miglioriamo anche quello che è quello che poi c'è in società.
3: Non sono un addetto ai lavori, posso solamente esprimere un pensiero a livello personale, posso fare del facile buonismo, posso fare del giustizialismo, però chiaramente io dico, come dice l'avvocato, che questa gente in queste condizioni dello Stato italiano non gli si dà la possibilità di cambiare vita.
1: Ma sappiamo che addirittura quelle che sono le guardie spesso si suicidano, perché non so cosa vedono e cosa fanno. Quindi è tutto il sistema, non solo per i detenuti, ma anche per chi lavora lì.
2: Va modificato. È cambiato radicalmente, purtroppo, e questo è all'origine, ha un problema, la volontà politica di farlo, e anche su questo bisogna fare riflessioni serie.
1: Bisogna fare riflessioni serie e diciamo ascoltare molto quando ci sono quei programmi che vengono declamati, programmi politici, capire: ma questi programmi vanno a risolvere i veri problemi della nostra società o invece ci portano altrove? Ci lasciamo qui, Enzo, ma ci sentiamo fra 15 giorni. Buona giornata.
2: Ciao, ciao, pertanto, arrivederci.
3: Buona giornata.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, ci rallegriamo di essere di nuovo insieme, vi ringraziamo per la vostra puntualità e la vostra presenza. Vogliamo proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni, leggendo dal capitolo 9 i versetti da 24 a 34.

Essi, dunque, chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se egli sia un peccatore non so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi?» Egli rispose loro: «Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi?» Essi lo insultarono e dissero: «Sei tu discepolo di costui. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia». L'uomo rispose loro: «Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla». Essi gli risposero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato, e insegna a noi?» E lo cacciarono fuori.

0: Per quell'uomo guarito dal Signore, l'interrogatorio non finiva più. Dopo aver ascoltato il racconto dei fatti, dopo averne chiamato i genitori ed aver raccolto la loro testimonianza, chiamarono per la seconda volta colui che era stato cieco per rivolgergli nuovamente le stesse domande. È chiaro che lo pressarono, lo costrinsero ad uno sforzo nel tentativo di farlo cadere in contraddizione, confondendolo e mortificandolo. Ma quell'uomo non aveva nulla da temere, perché stava testimoniando della verità. I fatti erano reali ed erano accaduti come li aveva raccontati. A quel punto, solo mentendo, avrebbe potuto dichiarare qualcosa di diverso. Nella sua candida ingenuità, quell'uomo fornì ai sapienti farisei alcuni spunti per riflettere sull'esperienza della sua guarigione, al fine di raggiungere un'idea giusta su colui che aveva compiuto il miracolo. Più lo mettevano sotto il torchio delle loro domande, più quell'anonimo uomo esprimeva tranquillamente il suo giudizio, così che coloro che si erano riuniti per giudicare si trovarono giudicati da una persona che al loro confronto era molto semplice, anzi ingenua. Ora si può diventare semplici attraverso un'adeguata educazione, mentre ingenui si può solo essere perché l'ingenuità è un dono. E quell'ingenuità fu disarmante. Era impossibile combatterla. Cosa rispondere a chi dice «ero cieco e ora vedo»? Oppure «volete diventare suoi discepoli»? E ancora «è strano che non lo conosciate, eppure mi ha aperto gli occhi». Era senza dubbio più reale, più profonda la sua esperienza vissuta che tutta la conoscenza di quei sapienti che si dicevano discepoli di Mosè, mentre ostacolavano l'opera di Dio. Quale esempio abbiamo in quell'uomo? Non esiste forza, pressione, minaccia umana che possa travolgere o possa far vacillare la sicurezza dell'esperienza vissuta con Gesù. Non si può definire quell'uomo un coraggioso, un temerario, un eroe, uno che disprezza il pericolo. È semplicemente un uomo puro, un uomo onesto, un uomo candido, che si offre al giudizio degli altri forte di ciò che ha acquisito e di cui è certo: l'amore di Dio, che ha mutato completamente la sua vita. Era cieco e ora vede, e non solo fisicamente, vede spiritualmente i veri valori della vita, che restano spesso nascosti agli orgogliosi e agli ottusi religiosi. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Parliamo un attimo di libertà sessuale. Dalle ricerche effettuate da molti sociologi risulta che la cosiddetta libertà sessuale, nata in contrapposizione ai tabù, al bigottismo, alla vergogna, eccetera, ha generato soltanto una grande confusione e un profondo smarrimento, ridicolizzando un aspetto della vita che ha il suo valore sacro, perché creato da Dio. Lo scrittore C.S. Lewis, famoso in questi giorni per le storie di Narnia, in un suo libro, tradotto anche in italiano con il titolo Scusi, qual è il suo Dio? Ha fatto una semplice ma chiara riflessione al riguardo. Ha detto: l'inventore della macchina umana ci ha detto che le sue due metà, il maschio e la femmina, sono state create per stare insieme in coppia, non semplicemente a livello sessuale, ma totalmente uniti. La mostruosità dei rapporti sessuali fuori dal matrimonio è che coloro che indugiano in tali rapporti cercano di isolare un tipo di unione, quella fisica, da tutti gli altri aspetti dell'unione che devono coesistere per generare un'unione totale. Non significa che ci sia qualcosa di sbagliato nel piacere sessuale, come pure non c'è qualcosa di sbagliato nel piacere di mangiare, ma significa che non si deve isolare quel piacere cercando di procurarsi solo il piacere di assaggiare un cibo, senza deglutirlo e digerirlo, ma solo masticandolo per poi sputarlo. Questo è quello che ha detto C.S. Lewis. Tu che cosa ne pensi?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Bana prende mi?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Dal gruppo degli Alba Nuova ascoltiamo il motivo Se io provassi.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Oggi iniziamo una serie incentrata sul Salmo 94, versetti 18-19, per imparare meglio a lasciare le nostre preoccupazioni ai piedi di Gesù e finalmente trovare la gioia. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quando ho detto, tutti noi parliamo in continuazione a noi stessi. Che mi dici di te? Cosa ripeti di solito a te stesso nel luogo segreto del tuo monologo interiore? Con quali parole nutri te stesso? Alcuni di noi pensano, non ho abbastanza talento. Non sono abbastanza estroverso, non ho abbastanza pazienza, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza per essere amato. Forse hai ripetuto questo genere di cose a te stesso per anni, ma anche Dio ti parla e oggi la sua voce vuole risuonare più forte dentro di te. Vali abbastanza perché il mio unico figlio morisse per te. Vali abbastanza perché il mio amore per te ti insegua instancabilmente. La connessione tra il nostro parlare interiore e la nostra fede è molto chiara. Osserviamo Geremia, che pregava con questa onesta e sentita preghiera quando perdeva la speranza. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga e dell'assenso e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ma Dio sa che cambiare le parole che diciamo noi stessi richiede tempo. Geremia, nella stessa preghiera, dice «Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è dalla mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui». Per lasciare le tue preoccupazioni a Gesù e ritrovare la gioia, inizia ad ascoltare quello che dici a te stesso e a cercare di cambiare il tuo modo di pensare. Dio è paziente e se glielo permetti, ti aiuterà. Con Lui scoprirai che ciò che Dio dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.
2: Da Beppe Quinto ascoltiamo il motivo Non sono più io che vivo.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto! Da Angelo Maugeri ascoltiamo il motivo Arriverà.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto! Dalla voce di Biagio Laperna ascoltiamo il motivo in tutto quello che faccio.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5, versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12, versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro salvatore.

Questa sigla, cari amici all'ascolto, è quella inconfondibile del programma che sta prendendo piede sulle nostre frequenze dal titolo Il mondo della classica. Io sono Roberto e sono felicissimo di ritrovarmi in vostra compagnia per l'ascolto di bellissima musica classica dei più noti compositori del passato fino in pratica ai nostri giorni.

Naturalmente vedremo in chiave biblica, in chiave spirituale, la biografia del grande compositore di cui quest'oggi andremo ad ascoltarne la meravigliosa musica, e naturalmente daremo spazio a quella che è la sua straordinaria essenza,

Definito dai critici il poeta rigoroso, Maurice Ravel nacque il 7 marzo del 1875 a Cibourg, nella regione basca francese ai confini con la Spagna. Quando il piccolo aveva l'età di 3 mesi, i genitori si trasferirono a Parigi, dove in seguito, all'età di 7 anni, Ravel iniziò a studiare pianoforte al conservatorio, mentre a 14 tenne la sua prima esibizione. Diversamente dai genitori di altri grandi compositori del passato, il padre di Maurice si prodigò nell'aiutare il figlio per coltivare l'educazione musicale e successivamente di intraprenderne la carriera di pianista. Durante questi studi, Ravel incontrò e frequentò numerosi compositori giovani ed innovativi, che definivano chiamarsi Les Apaches per la loro vita sregolata. Il gruppo era infatti famoso per la sua inclinazione al consumo di alcolici. Da sottolineare anche come nel corso della sua vita, Maurice si compiacesse di essere un dandy, impeccabilmente vestito in maniera quasi maniacale. Ravel amava la bella vita, come dimostra l'accanimento che ebbe nel cercare di vincere il Prix de Rome, una borsa di studio dello Stato transalpino che gli avrebbe consentito di vivere senza alcun tipo di preoccupazione materiale. Maurice non si sposò mai ed ebbe diverse relazioni durature. Era inoltre un assiduo frequentatore dei bordelli parigini. Direi che è arrivato il momento di stoppare questa prima parte della biografia del grande compositore francese e dare spazio alla sua straordinaria musica. Andremo inevitabilmente ad ascoltare quello che sicuramente è il brano del repertorio più famoso e conosciuto di Ravel, ovvero Bolero, eseguito dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Lubiana, diretta da Samo Ubad. Buon ascolto.

di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Bolero, eseguito dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Lubiana, diretta da Samo Ubad. Prima di passare al successivo brano musicale, andiamo a vedere la seconda parte di quella che è la vita, la biografia di Maurice Ravel. L'abbiamo lasciato quando giovane era andato a Parigi per studiare e diventare pianista. Abbiamo visto che era protagonista di una vita sregolata. Però al conservatorio parigino ebbe un insegnante molto proficuo. Fu colui che ebbe maggiormente importanza nella formazione del giovane. Questo insegnante si chiamava Gabriel Fauré, che lo aiutò a indirizzarsi sulla strada di compositore piuttosto che in quella di pianista. Fu proprio a Parigi, in quel tempo la capitale mondiale di tutti gli artisti, che Ravel costruì la sua carriera, sapendo cogliere gli aspetti più creativi del momento. Fu invece l'impresario russo Sergei Diaghilev a dare impulso alle composizioni di Ravel in ambito commerciale. Il 1914 fu l'anno in cui scoppiò la Prima Guerra Mondiale ed il compositore francese volle dare il proprio contributo. Si arruolò nei trasporti militari come autista di ambulanze, essendo stato scartato dalla fanteria perché sottopeso. Nel giugno del 1917 fu congedato per problemi di dissenteria, ma ciò che maggiormente contribuì ad aggravare il suo stato di salute fu la morte della madre, che gli ispirò il più generale pessimismo. Nel 1932 Ravel fu vittima di un incidente stradale piuttosto grave. Colpito da ictus all'emisfero sinistro del cervello, non fu più in grado di leggere la musica. A causa di un'atrofia cerebrale, le sue condizioni peggiorarono inesorabilmente fino a quando nel 1937 fu operato alla scatola cranica. L'intervento però non ebbe esito favorevole ed il compositore morì alcuni giorni più tardi. Era il 28 dicembre del 1937. Direi di fermarci per fare il nostro secondo intermezzo musicale. Questa volta ascolteremo la Vals, poema coreografico per orchestra, eseguito dall'Orchestra Filarmonica Slovacca diretta da Lojc Bertrand. Buon ascolto.

di Maurice Ravel. Abbiamo ascoltato il poema coreografico per orchestra La Valse, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Slovacca diretta da Lojc Bernard. Cari amici ed amiche all'ascolto, io sono Roberto, il conduttore del programma che state ascoltando, della durata di 60 minuti, dal titolo Il mondo della classica. Da qualche minuto abbiamo passato la vetta della metà programma e, come sanno già i nostri ascoltatori più assidui, la seconda parte della trasmissione è dedicata a quella che è la visione complessiva della produzione del grande compositore che quest'oggi stiamo guardando insieme, ovvero Ravel. Dopodiché verificheremo anche quello che era il suo pensiero e la sua vita dal punto di vista legato alla Bibbia, a quella che è la vita spirituale. Tuttavia, passando a trattare, come dicevo, quella che fu l'influenza musicale di Ravel, possiamo dire che furono diversi gli stili da lui seguiti in diverse parti del mondo: il jazz americano, la musica asiatica, le canzoni popolari tradizionali europee. Nato sulle idee musicali di Debussy, ben presto però ritornò alle rigorose regole classiche di Bach e di Mozart. Furono solamente una sessantina le opere da lui prodotte durante la vita, e per la maggior parte molto brevi. Componeva infatti molto lentamente, curando meticolosamente ogni singola nota, spesso affaticandosi anche per anni su quelle più lunghe. Il genio di Ravel lo possiamo paragonare a quello di un grande artigiano. I suoi lavori migliori sono gioielli che hanno arricchito in modo fondamentale il repertorio musicale del XX secolo. Hanno infatti fornito alle grandi orchestre sinfoniche e ai virtuosi del pianoforte alcuni dei loro più brillanti pezzi forti. Le opere maggiormente conosciute, come dicevo, sono in ordine strettamente cronologico le seguenti: il Quartetto per archi del 1902, la Rapsodia spagnola del 1907, Daphne e Chloe del 1909, Vals Noble e Sentimental del 1911, Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé del 1913, Le Tombeau de Coubertin del 1917, La Vals, che abbiamo appena ascoltato, del 1919, Bolero del 1928 ed il Concerto per pianoforte in Sol del 1929. Proprio di una di queste opere che abbiamo citato, andremo ora ad ascoltare il terzo intermezzo musicale a lui dedicato. Ascolteremo infatti la Rapsodia spagnola, come avevamo detto, composta nel 1907 e eseguita per noi dall'Orchestra Sinfonica ORF diretta da Milan Horvat. Buon ascolto!

Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato la Rapsodia spagnola per orchestra, eseguita dall'Orchestra Sinfonica ORF, diretta da Milan Horvat. Cari amici, sto guardando le lancette dell'orologio che mi dicono che il nostro tempo sta scorrendo via molto velocemente. Siamo rimasti in debito di vedere di Ravel un ultimo aspetto, quello delle sue relazioni caratteriali spirituali. Ebbene, nel concludere la biografia di questo grande compositore francese, non possiamo trascurare alcune considerazioni di carattere spirituale. Egli non fu religioso, probabilmente fu ateo. Non gli piacevano i temi di carattere spiccatamente religiosi degli altri compositori, mentre invece preferiva studiare la mitologia classica per ispirarsi. Anche i valori che emergono dal suo stile di vita, molto libertino, come diremo noi oggi, confermano la totale assenza di un rispetto delle elementari e sane regole di vita, come invece presenta la parola di Dio. Non tutti, infatti, conoscono gli insegnamenti della Bibbia che riguardano il corpo inteso dal punto di vista fisico e non solamente l'aspetto legato all'anima. Forse non tutti sanno, dicevo, che circa 1500 anni prima della nascita di Cristo, Dio consegnò a Mosè delle norme relative alla salute fisica assolutamente uniche nella storia antica e che sono tuttora valide, come quelle norme igieniche riguardanti l'alimentazione, la medicina, i rapporti sessuali, la pulizia, eccetera. Prendiamo come concetto il testo trascritto dal grande apostolo Paolo, che in una delle sue lettere indirizzate alla chiesa di Corinto, nella Grecia antica, scriveva al capitolo 6, ai versetti da 15 a 20. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Sì, caro amico all'ascolto, la vita sregolata di Ravel stride con queste riflessioni bibliche, non trovi? Che queste considerazioni possono davvero responsabilizzarci oggi, che viviamo in una società che pone invece enfasi sugli eccessi materiali e spirituali.

Cari amici all'ascolto, come potete intuire dalla sigla, siamo proprio giunti agli sgoccioli. Vi ringrazio di essere rimasti in mia compagnia per l'ascolto della musica di Ravel all'interno della trasmissione intitolata Il mondo della classica. Roberto, come sempre, ti dà appuntamento alla prossima puntata per un altro compositore. Buona giornata, ciao!

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Salve a tutti amici ed amiche. Eccoci di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Come è scritto nella parola di Dio, che essa è utile ad insegnare, a correggere, a istruire e educare alla giustizia. E io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il tema della meditazione di oggi è una ricerca importante. E leggiamo un verso dalla parola di Dio, esattamente nel primo libro delle Cronache, al capitolo 22, il verso 19. E dice: disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare il Signore vostro Dio. Poi alzatevi e costruite. L'uomo è sempre stato affascinato dal mistero della sua esistenza e perciò si è posta la domanda se esista per caso e se la sua vita abbia un significato, anche se poi la stragrande maggioranza ha preferito allontanare da sé questo tipo di riflessioni, preferendo occuparsi di altro. Si sa che fin dai tempi antichi due possibilità furono proposte agli uomini. E la prima è quella di supporre che l'uomo si sia evoluto in un lungo processo attraverso specie più semplici e quindi passati dal caos all'origine. L'altra possibilità è che Dio abbia creato l'uomo per uno scopo ben determinato e l'uomo avrebbe ricevuto non solo un corpo ma anche un'anima ed avrebbe con questa origine una dignità intrinseca e un compito significativo. Sapete, la prima possibilità non esclude l'esistenza di un Dio, ma in questa ottica la sua eventuale presenza non ha importanza nella spiegazione della realtà umana. Mentre nella seconda possibilità la sua esistenza, cioè l'esistenza di Dio, e i suoi interventi sono cruciali, gli interventi nella vita dell'uomo. Relativamente a questa riflessione, alcuni pregiudizi su entrambe le possibilità hanno, possiamo dire, ostacolato, se non proprio bloccato, una ricerca su Dio, una ricerca sincera. Da un lato troviamo religioni che propongono un'etica che dovrebbe migliorare la vita, se non qui sulla terra, almeno nell'aldilà. Si suppone che chi si comporta correttamente, secondo delle regole già stabilite, possono sperare di arrivarci. Ma sapete, dobbiamo constatare che fra gli aderenti alle diverse religioni la fede, la filosofia di tanti ha poco a che fare con il loro modo di vivere. C'è molta incoerenza e altrettanta ipocrisia. Sembra che
la fede escluda l'uso, un buon uso della testa, del cervello, o esclude anche un impegno nel sociale. Ma è veramente così? La fede agisce in questo modo nella vita delle persone? Sicuramente no. La parola di Dio, espressa tramite i profeti prima e poi Gesù e i suoi apostoli dopo, comunicano l'opposto. Dio, che è la fonte dell'amore eterno, vuole da noi amore anziché riti religiosi. È interessante osservare che secondo la Bibbia, all'inizio della storia umana, Dio propose all'uomo la conoscenza di Dio come base per la sua vita. La conoscenza del bene e del male non gli fu promessa, essendo fuori dalle intenzioni divine per l'essere umano. Il diavolo invece propose all'uomo di provare lo stesso, cioè circa la conoscenza del bene e del male. E il verso di oggi ci invita proprio a questo, ci invita a disporre il nostro cuore e l'anima nostra a cercare il Signore, nostro Dio. Poi possiamo alzarci a costruire. Sapete, amici, dalla base sulla quale costruiamo la nostra vita dipenderà la nostra sicurezza. E così come Gesù nel Vangelo di Marco fa l'esempio di due persone che costruiscono una casa, uno costruisce la sua casa sulla roccia e quindi qualsiasi vento, qualsiasi tempesta può giungere, la casa regge, mentre c'è l'altro che costruisce la sua casa sulla sabbia e in questo modo i venti, le inondazioni arrivano e portano via la casa. Cari amici, il mio invito a tutti voi è di imparare a costruire la vostra vita sulla roccia che è il Signore Gesù. Bene, il programma termina qui. I minuti a nostra disposizione sono terminati. In attesa di ricevere vostre domande, spiegazioni o vostre notizie, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio benedica ognuno di voi.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Spero tu abbia avuto un buon weekend. Oggi continuiamo con il Vangelo di Marco, dal versetto 1 al 12 del capitolo 10. Poi Gesù partì da Cafarno e si diresse verso sud, ai confini della Giudea, ad est del fiume Giordano. Ancora una volta attorno a lui si era riunita una gran folla e Gesù insegnava. Alcuni farisei vennero a dirgli: «Secondo te è lecito il divorzio?» Naturalmente cercavano di tendergli una trappola. «Che cosa disse Mosè del divorzio?» chiese loro Gesù. «Disse che si poteva concedere», risposero. «Mosè ha detto che se un uomo vuol mandar via sua moglie, basta che le scriva una lettera di ripudio». Allora Gesù disse: «Perché credete che Mosè abbia detto così? Ve lo dico io, quella fu una concessione, perché avete il cuore duro. Ma questa non è certo la volontà di Dio, perché le scritture dicono che fin dal principio Dio li fece maschio e femmina, e per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre per unirsi alla moglie, in una unione così profonda che non saranno più due, ma una cosa sola. Perciò l'uomo non può separare ciò che Dio ha unito». Più tardi, quando Gesù rimase solo in casa con i discepoli, essi gli proposero di nuovo l'argomento, ed egli disse: «Se un uomo divorzia da sua moglie per sposare un'altra donna, commette adulterio contro di lei. E se una moglie divorzia da suo marito e si risposa, anch'ella commette adulterio». Abbiamo visto questo argomento nell'ottavo episodio, al quinto capitolo del Vangelo di Matteo, e fate riferimento a questo per più dettagli. Il matrimonio che è ordinato da Dio non dovrebbe essere affrontato con leggerezza o superficialità, ma con riverenza prima per Dio e con adeguata ponderazione degli scopi. Vediamone alcuni. 1. La compagnia che il marito e la moglie dovrebbero fornirsi a vicenda per tutta la vita. 2. Il dono dei figli da crescere, da amare ed educare. E 3. Il benessere della società umana che si rafforza quando il vincolo matrimoniale è tenuto in onore. Quindi non si tratta semplicemente di una questione personale, ma è una questione culturale, una questione sociale. E quando una cultura volge le spalle al disegno del creatore, ci sono implicazioni morali, psicologiche, sociali e spirituali che inevitabilmente seguono. Oggi si è creato un caos sociale nella nostra cultura che è in larga misura legato alla mancanza di volontà da parte degli uomini e delle donne di fare ciò che Dio dice. E pertanto vediamo situazioni gay, trans, mai viste prima, mentre ci allontaniamo sempre più da quello che il Padre aveva stabilito sin dall'inizio dei tempi. Ricordiamoci il contesto di questa domanda. Ai tempi di Gesù c'erano principalmente due gruppi che esprimevano le loro convinzioni riguardo al divorzio, che era visto come permissione, non prescrizione. Per esempio, vedi Giuseppe con Maria. Un gruppo era molto liberale, permetteva il divorzio per qualsiasi motivo, e l'altro gruppo era molto più conservatore e rigoroso. Quindi questi farisei vengono e dicono: «Proviamo a farlo schierare da una parte o dall'altra, in modo che se si schiera con il gruppo liberale sarà contro il gruppo conservatore e viceversa». Gesù ovviamente questo lo sa, e pertanto svela la loro ipocrisia facendo delle domande. Che cosa ha comandato Mosè? Cosa dice nell'Antico Testamento? Mosè non ha istituito quel processo per rendere facile il divorzio, ma ha istituito quel processo per regolamentare e controllare il caos che ne derivava dal fatto che individui religiosi iniziavano a dire: «Se mia moglie brucia il pane, posso divorziarla. Se non fa questo nel modo in cui voglio, posso divorziarla». Dio crea l'uomo e la donna e stabilisce per loro il matrimonio come ordinanza della creazione. Non è un'invenzione umana. E inoltre, attraverso il profeta Malachia,
dice di odiare il divorzio e le sue conseguenze. Troppo spesso ci si avventa in questo patto con il pensiero o il salvagente del divorzio in caso le cose non vadano come vogliamo. Ma le uniche concessioni previste sono adulterio e se uno dei partner diviene credente e l'altro non condivide il cambiamento. Questo lo troviamo in 1 Corinzi 7,15. Riflessione. Questo è un argomento difficile perché la passione dell'uomo spesso cerca alternative. Penso tanti di noi commettano adulterio anche nella nostra relazione col Padre Celeste. Padre, sin dall'inizio tutto quello che hai creato in perfezione. E la nostra volontà è quella che ci ha fatto cadere, quella che ancora oggi ci fa pagare i prezzi di decisioni sbagliate. Ti ringraziamo per il tuo amore che non conosce limiti, specialmente quando ci pentiamo delle nostre azioni. Tanti ascoltatori sono in questa situazione di divorzio. Io prego che tu li sostenga nei momenti difficili, nei momenti bui, nei momenti di solitudine. Sorreggili col tuo Spirito Santo. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Tosta ragazzi, eh? Se sei ancora singolo, un consiglio, vai piano verso il matrimonio. Sii sicuro di quello che fai, non essere impulsivo. Ci sentiamo domani, ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Noi siamo la Chiesa che siamo chiamati alla santificazione, cioè Cristo è santo, Lui è il capo, noi siamo membra e quindi come il capo è santo anche noi dobbiamo essere santi, cioè come anche dice siate santi come Dio è santo, cioè noi dobbiamo in qualche modo rispecchiare quello che è Dio stesso, il nostro Padre. Vediamo che la Chiesa deve avere quell'amore fraterno. C'è una cosa, un componente, un ingrediente che deve essere nella nostra vita, di vita comunitaria o di vita dei credenti. Cioè, non si può escludere anche questo, perché uno ha bisogno dell'altro. E quindi non possiamo dire, beh, io non ho bisogno del fratello o della sorella. Ogni fratello, ogni sorella che il Signore ci dà è un dono del Signore, vero? Bene, allora vogliamo vedere attraverso i passi della scrittura quello che è l'amore. L'amore che diciamo è un comandamento del Signore. Prima voglio leggere un versetto, ce ne sono tanti, vogliamo aggiungere a questa diciamo lunga lista di come la Bibbia parla molto, anzi moltissimo, dell'amore. In Giovanni capitolo 13, versetto 34. Giovanni 13, versetto 34 dice così: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io.

voi amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Questa parola gli uni gli altri vediamo che la riscontriamo molte volte, e almeno 25 volte si parla e si dice: consolatevi gli uni gli altri, pregate gli uni per gli altri, esortatevi gli uni per gli altri e così via. C'è, e lì ci sarebbe uno studio bellissimo da fare, no? Visto che parliamo della Chiesa, vogliamo parlare della cosa forse più importante, che è l'amore. Quando è che Gesù disse queste parole ai suoi discepoli? Qui vediamo che lo dice nel momento in cui lui fu tradito, capitolo 13, quando lui ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Era l'ultima notte in cui il Signore trascorreva con i suoi, possiamo dire, dopo 3 anni di ministero, che l'aveva curati, l'aveva aiutati, l'aveva ammaestrati, dice questo comandamento. Quindi io vi do un nuovo comandamento: che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Ma vediamo che nel capitolo 13, nel capitolo 14, nel capitolo 15, nel capitolo 16, vediamo che lì il Signore Gesù fa un lungo discorso di commiato e di esortazione e di incoraggiamento e di promesse. Per esempio, lui dice: sappiate che io vi manderò lo Spirito Santo, il Consolatore, che vi guiderà, vi ammaestrerà, vi consolerà. Lo Spirito Santo che in noi ci consola. La parola originale è molto bella in greco. Paracleto significa uno che sta a fianco di un altro per aiutarlo, per sostenerlo, per incoraggiarlo. Cioè, nei momenti di tristezza, nei momenti di prova, nei momenti di tentazione, vediamo che lo Spirito Santo è presente in noi e ci dà la forza. E dice anche un'altra cosa: lo Spirito Santo che in voi mi glorificherà. Un altro segno evidente che noi siamo del Signore è il fatto che noi adoriamo, ringraziamo Gesù. Cosa che non fa nessuno se non ha lo Spirito Santo. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. E nessuno dirà Gesù è anatema per lo Spirito Santo. È impossibile maledire Gesù o parlare male di Gesù o sottovalutare Gesù o mettere Gesù al livello degli altri, come il caso che fanno per esempio altri religiosi. Gesù è uguale a un santo, a una santa, a un uomo politico, a un uomo religioso. Questo lo Spirito Santo ci dà luce, perché Gesù non può essere mai e poi mai paragonato a una persona, perché Gesù può essere paragonato soltanto a Dio Padre e a Dio Spirito Santo, perché i tre formano la Trinità. Quindi è lo Spirito Santo che ci dà questa luce. Lo Spirito Santo mi glorificherà. Cioè, la terza persona della Trinità è in noi per glorificare il Figlio di Dio. Questo dimostra che Gesù è Dio, perché se non fosse Dio, lo Spirito Santo non glorificherebbe Gesù, uguale al Padre. Il Signore disse altre cose. Il Signore non soltanto fece la promessa dello Spirito Santo, ma se noi andiamo lì a vedere, a capitolo 14, ci dà un'altra bella promessa. Io vado a prepararvi un luogo, e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Una promessa del cielo. Cioè, non siate contristati, perché io vi rivedrò, voi rivedrete me. Sono tutte promesse meravigliose. E poi dice ancora, fra le ultime parole, prima di ascendere al cielo, che cosa disse Gesù? Andate e predicate il mio Vangelo ad ogni creatura. Chiunque avrà creduto sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. È una cosa terribile rifiutare l'Evangelo. Giorni fa abbiamo visitato un fratello in Germania, che è stato qui 22 anni fa. E un paio d'anni fa gli è morta la moglie. Questo è stato il primo missionario che è andato in Africa nel 57.
E lui diceva: non posso rendermi conto che una persona che muore e va all'inferno, non è tanto l'inferno per cui soffrirà nel fuoco eterno, quanto che sarà eternamente lontano da Dio, eternamente. E questo l'ha proprio accentuato, eternamente lontani dalla fonte della vita, dalla fonte della gioia, lontani eternamente da Dio. È una cosa terribile, sarà ancora peggio di peggio che le fiamme del fuoco eterno. E quindi chi non avrà creduto sarà condannato. È una sentenza terribile. Non è una questione di tempo, è una questione che per tutta l'eternità la persona sarà lontano da Dio, la fonte di ogni bene. Ma Gesù rassicura a coloro che credono in Lui di dare la vita eterna. Chi crede in me ha vita eterna. E non viene il giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Il semplice credere nel Gesù, una persona ha la vita eterna. Altri passi che ci parlano o sono analoghi a questo rapporto che ci deve essere fra il credente e l'altro, voglio leggerne alcuni, perché sono uno più bello dell'altro. Per esempio, se andiamo sempre nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 12, dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è il mio comandamento. E più avanti, versetto 17, dice: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. È un comandamento del Signore. In Romani, capitolo 12, per esempio, versetto 9 e 10, dice: l'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni d'affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. Romani 13, 8 dice: non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 22, dice: avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità, per arrivare ad un amore fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente. E voglio leggere ancora in Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 7, dice così: diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce il Dio. E ancora in Prima Giovanni 4, 11, 12, diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno vide già mai Dio, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi, e l'amore di Dio diventa perfetto in noi. Qui vediamo come l'amore è in prima linea. Cioè, l'amore è una cosa fondamentale, importantissima. E qua viene accentuata dal Signore e anche dagli Apostoli. L'amore. L'amore che dovremmo giustamente dimostrare gli uni gli altri. In Giovanni capitolo 1, versetto 4 a 20, dice ancora Apostolo Giovanni, che ci dà una descrizione di quello che è l'amore. Ripeto, prima Giovanni 4:20 dice: se uno dice io amo Dio e odia il suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. Quindi odio non dovrebbe mai esserci nella nostra vita. Odio è sinonimo di omicidio, perché l'Apostolo Giovanni lo dice: chi odia è come se avesse commesso un omicidio. Quindi per un fratello che magari mi ha fatto un torto, uno sgarbo, una malazione, odio non deve esistere. Posso solo fare che cosa? Posso pregare per quella persona affinché si ravvede,
affinché come figlio prodigo rientri in se stesso, ma non devo odiare. Questo sentimento deve essere proprio debellato, tolto via dal nostro cuore. Non deve esistere odio. Odio è sinonimo di omicidio. Anche l'Apostolo Giovanni, poi più avanti leggiamo, dice, parlando di Caino e Abele. Caino odiò suo fratello e lo uccise. Perché? Perché era dal maligno. Per questo era ucciso. E se oggi tante persone purtroppo uccidano senza pietà un altro suo simile, per nulla, per niente si può dire, per poche decine di euro, proprio è Satana incorporato in quella persona che uccide un'altra persona. Non può esserci altro motivo. Caino era dal maligno e uccise suo fratello, perché le sue opere erano malvagie. Vediamo che questo comandamento, cioè l'amore, porta due implicazioni basilari. Primo, l'amarsi l'un l'altro non è facoltativo. Quelli che amano Cristo sono tenuti ad amarsi gli uni gli altri perché credono in Lui. Non amare è disubbidienza al suo comandamento. Io sono chiamato ad amare. Quindi non è facoltativo, ma anche l'amarsi non è automatico. Esso è dipendente da piegarsi ad obbedire. Cioè noi dobbiamo in qualche modo impegnarci ad amare quella persona che magari abbiamo un sentimento all'opposto, forse di antipatia, forse un po' di astio, di rancore. Dico, Signore, di fronte a questo sentimento Tu me lo puoi cambiare. Io non posso cambiare i miei sentimenti, non posso sforzare, però posso pregare il Signore che mi cambia il sentimento, mi cambia anche i pensieri. Quando abbiamo qualche difficoltà, sapete, dobbiamo andare a Gesù. Non c'è altra via, non c'è altro aiuto se non il Signore. Perché noi a volte ci sforziamo, ma non è perché non vogliamo, è perché non ce la facciamo. E chi può aiutarci in questo? Solo il Signore. Quindi non dobbiamo arrenderci. È sbagliato dire io sono fatto così e non cambio, oppure il mio carattere è questo. Anche questo è sbagliato, perché il Signore vuole cambiare il nostro carattere. Non dobbiamo essere o agire o pensare come quando eravamo senza il Signore. Quindi il Signore vuole cambiare la nostra vita. Un altro punto, la base per definire l'amore, essa sfida, dice qualcuno ha detto, la definizione. Essa è qualcosa di intimo che mostra se stesso con l'azione. Quindi il dire io amo, però non passa all'atto pratico, sono parole che non dicono molto. Infatti in Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 8-10, Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 8-10, dice chi non ama non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma è che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Cioè Dio è amore, e il vero amore si dimostra come? Nell'atto pratico. A volte diciamo ti amo, solo parole buttate al vento, perché i fatti parlano più delle parole. Dio ha dimostrato il suo amore per noi nel dare il suo figliolo. Quindi dal passo sopra citato si può definire che l'amore è un'intima attitudine o affezione, un'espressione di comportamento o azione benevola. Esso cerca estremamente il benessere dell'altro. Cioè l'amore di Dio è un amore prettamente altruistico, perché voi sapete ci sono diversi tipi di amore. C'è l'amore egocentrico, c'è la parola, possiamo dire, fileo,
che vuol dire cercare il mio tornaconto, il mio benessere, cercare i miei piaceri. Mi ricordo di una frase di un fratello che era poi direttore della scuola biblica, questo non lo posso dimenticare. Ha detto: nel dire io amo mia moglie, non che tu devi essere a mio servizio, ma io devo essere al tuo servizio. Io dico ti amo nel dire io voglio il tuo bene, cioè io devo fare il possibile per renderti felice. Questo è l'amore. L'amore non è, dice, tu sei al mio servizio come una servetta, bacchetta magica e fare quello che ti dico. Questo non è l'amore, quello di Dio. Questo è l'amore egocentrico. L'amore cristocentrico vuol dire che Cristo deve regnare su di noi. Dio è amore, abbiamo detto. Cioè Dio vuole il nostro bene. Che meraviglioso Signore. Come un padre che vuole il bene dei suoi figli e fa di tutto e di più per renderli felici. Questo è quello che Dio ha fatto per noi. Questo è quello che Dio ha fatto per mezzo di Cristo nella nostra vita. Essere al livello di Gesù. Perché quello che il Signore ci dice non è impossibile. In quanto Gesù ha dato la sua vita per noi. E se noi dessimo la nostra vita per Lui, già potremmo dire, Signore, qualcosa c'è in me. Che io do la mia vita anche per te, come ci sono state, ci sono ancora oggi, credenti che sono torturati, che sono in prigione, che sono uccisi per amore di Gesù. Quindi dare la propria vita per il Signore, e penso che già tu sei arrivato lì, ma qui è una dimostrazione che noi amiamo Gesù, e così anche dovremmo essere verso nostra moglie, nostro marito, i nostri figli e anche verso i nostri fratelli. Vediamo che il Signore dice anche che questo è un nuovo comandamento. Perché dice un nuovo comandamento? Qual è il capitolo che ci parla dell'amore? Voglio leggere solo un paio di versetti. In Prima Corinzi capitolo 13, versetto 4 a 7... Qui l'Apostolo Paolo ci dà una descrizione dell'amore di Dio, del vero amore. Allora, Prima Corinzi capitolo 13, versetto 4, dice: l'amore è paziente e benigno, l'amore non invidia. Sono invidioso? Se il fratello o la sorella o una persona sta meglio di me, sono invidioso? L'invidia, sapete cos'è l'invidia? Sinonimo di immaturità. Io c'ho una 500 appena appena, bisogna spingerla per camminare, quello c'è una Mercedes. Sono invidioso? No. Perché quando gli altri stanno bene, noi siamo contenti, gioiamo anche noi, stiamo bene anche noi. Perché l'invidia, sapete cosa dice la Bibbia dell'invidia? L'invidia è la carie delle ossa. Cioè questi sentimenti che noi nutriamo, a volte abbiamo nella nostra vita, ci distruggono. Ci distruggono. Perché quando una cosa è brutta e cattiva, lo è per me e per chiunque. Ecco che certi sentimenti, certi pensieri, per vivere bene, dobbiamo toglierceli, se vogliamo vivere. Dice, ma non ci riesco, non ci riesco. Sì, d'accordo, però il Signore ti può cambiare. E Lui l'aiuto che ci può dare. L'amore quindi non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Che livello il Signore ci vuole? Dico, Signore, ce n'ho tanta strada da fare, però col tuo aiuto posso riuscirci, perché abbiamo in noi che cosa? Lo Spirito Santo, e Lui ci può aiutare ad essere pazienti, a non invidiare, eccetera, eccetera. Quindi il Signore chiamò questo tipo di amore, il nuovo comandamento,
perché esso era qualitativamente sconosciuto prima. Dio, vediamo che nei 10 comandamenti, 5 comandamenti riguardano che cosa? Il nostro rapporto con il prossimo. Sapete quali sono gli ultimi 5 comandamenti? Il 6, non uccidere. Il 7, non commettere adulterio. L'8, non rubare. Il 9, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Il 10, non concupire o non desiderare la casa del tuo prossimo. Non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Se noi mettessimo tutti in pratica questi comandamenti, non ci sarebbe bisogno né di polizia, né di carabinieri, non ci sarebbero carceri, vero? Saremmo nel paradiso terrestre. Ma invece tutte queste cose vengono praticate e vanno sempre ad aumentare, uccidere, rubare, attestare il falso, concupire, significa desiderare. Vedete, con 5 frasi si risolverebbe il problema del mondo. Invece uno ha paura dell'altro, sospetta l'altro, perché non c'è fiducia. Perché non c'è amore. Vedete, il Signore con 5 frasi ha risolto i problemi di tutti gli uomini. E gli uomini ne fanno di leggi, li annullano, li attuano, li cambiano. Come la parola di Dio invece è immutabile, perché Dio sa che cosa noi abbiamo bisogno. Poche parole, ma se noi li mettiamo in pratica, queste parole hanno un grande effetto sulla nostra e sulla vita degli altri. Allora vivremo in pace con tutti. Ebbene, vediamo brevemente. L'amore di Cristo è stato perfetto per noi. E voglio leggere dei versetti. Per esempio, che cosa ha fatto Gesù per noi? Il suo amore è stato ed è perfetto. In Filippesi capitolo 2, versetto 7, dice, Gesù dice, annichilì se stesso, prendendo forma di servo, e divenendo simile agli uomini. Annichilì se stesso. Guardate, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Cosa vuol dire? Che lui Dio si è fatto piccolo piccolo. Si è svuotato, si vuol dire. Si è fatto servo. No, Signore, lui è servo per servire noi. È diventato uomo, pur essendo Dio. Cioè, l'amore di Gesù non poteva fare di più. In Tito capitolo 2, versetto 14, dice, riguardante la nostra salvezza, il quale, cioè Gesù, ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. In Ebrei, qua sono versetti stupendi, in Ebrei capitolo 7, versetto 25, dice, onde che può anche salvare appieno, cioè Gesù, quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. In Ebrei 4,15, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. E ancora un altro in Ebrei 2,18 dice, poiché in quanto egli stesso ha sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Che bello questo. Che quando noi siamo tentati, e Gesù è stato tentato in ogni cosa, lui può capirci. E meglio di lui nessuno ci può aiutare. È meraviglioso. In Prima Pietro 2,24 dice, egli, cioè Gesù, che ha portato egli stessi i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure siete stati sanati. Lui ha portato i nostri peccati sul legno della croce. Sapete, i nostri peccati, tutte le nostre colpe se l'ha addossato Lui. Come dire, tutti i tuoi debiti
me le addosso su di me e tu sei ormai senza nessun debito. I peccati che abbiamo commessi, ma quanti sono? Come l'arena del mare. Sono tanti. Non dice, guarda, la misura è troppa. Gesù, anche se sono miliardi, come i granelli della sabbia e tutte le spiagge del mondo, lui se l'ha addossato su di sé. Che Dio d'amore, che Dio di salvezza. Come non possiamo non lodarlo? Con tutto il nostro cuore. Ebbene, un'altra promessa che ci fa, che l'abbiamo detto, che il Signore ci porterà in cielo. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo e quando l'avrò preparato tornerò e accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi il nostro rapporto, la nostra comunione con Gesù non termina sulla terra, ma continuerà per tutta l'eternità. Per tutta l'eternità. Bene, voglio concludere con tre cose. Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Questi tre aspetti del nostro rapporto con Dio, Dio con noi e noi con il nostro prossimo. L'amore di Dio verso l'uomo si esprime con atti di bontà e misericordia. L'amore dell'uomo verso Dio si esprime con atti di ubbidienza ai suoi comandamenti. Gesù lo dice, se tu mi ami, osserverai i miei comandamenti. L'amore dei credenti si esprime con l'amarsi gli uni gli altri. Veramente l'amore, dice anche, credo, l'Apostolo Paolo, l'amore è l'adempimento della legge. Chi non ama non sbaglia mai. Ognuno di noi siamo desiderosi di amore. E allora, siccome l'amore di Dio, dice l'Apostolo Paolo ai Romani, è stato versato nei nostri cuori per lo Spirito Santo, diamo l'amore anche agli altri. A volte un saluto, un sorriso, una parola, sono cose che non costano. Però sapete, una persona giù gli fa un sorriso, un saluto, possiamo dire una battuta sulla spalla e via. Sapete, una parola di conforto. Non paghiamo soldi, però sono un grande aiuto. Una persona che sta a letto malata non ha bisogno di soldi, ha bisogno di una parola. Una parola di incoraggiamento, una parola di conforto, di consolazione, di speranza. Quelle fanno più delle medicine. Non capita tutto a noi? Quando andiamo da un medico e vogliamo vedere, non so, i risultati di un esame, quando il dottore dice, non c'è niente, ma tu risusciti. Ma se ti dice, guarda, c'è qualcosa che non va, la cosa è diversa. Quindi tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri e di esercitare questo bellissimo sentimento, l'amore, l'agape. L'agape vuol dire amore che dona o si dona agli altri per il bene degli altri. Che il Signore ci aiuti a metterlo in pratica. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:08.
1: Abbiamo a questo punto con noi il pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato. Grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Buongiorno. Oh,
2: buongiorno a tutti voi in studio e ai nostri radioascoltatori.
1: Vogliamo prendere in considerazione con Michele quest'oggi un articolo che è apparso sul quotidiano Avvenire il 6 maggio dal titolo «Le donne vivono la fede in modo diverso dagli uomini». Perché è una ricchezza per la Chiesa. È un articolo di Chiara Vitali, inviata a Torino, dove si è svolto un convegno all'Università di Torino proprio sul tema del mondo femminile e il suo rapporto con la religione. Allora, si legge nel sottotitolo: le donne hanno una grande religiosità, sono protagoniste nella trasmissione dei valori cristiani ai più piccoli, eppure stanno attraversando una stagione di allontanamento dalla comunità cristiana, specialmente a livello giovanile. Michele Abiusi, cominciamo subito con una domanda, insomma, le donne vivono veramente la fede, secondo te, in modo diverso rispetto agli uomini? Perché poi nel corso dell'articolo si legge che Stefania Palmisano, professoressa di sociologia delle religioni, a Torino, che abbiamo avuto con noi anche di recente alla Facoltà Adventista di Teologia, abbiamo fatto le interviste.
3: E avremo al meeting quest'anno.
1: Al meeting, al Bill'Aurora Meeting nel periodo estivo a Firenze. Però, insomma, lei dice la divisione sessuale dei ruoli, che è presente in ogni religione, è quella che stabilisce chi può fare cosa e determina due esperienze diverse nella fede. Quindi, secondo lei almeno, non è tanto il fatto di essere uomo o donna, ma il fatto che le religioni pongono delle strade, dei sentieri diversi, o non li pongono.
2: Effettivamente posso dire che gli uomini e le donne vivono la fede in modo diverso.
1: Ecco,
2: diciamo,
1: quindi per te,
2: no?
1: Proprio una diversità, diciamo, di genere, ecco.
2: Sì, una diversità di genere e una diversità del modo di avvicinarsi, di approcciarsi alla fede. Questo ho potuto sperimentarlo proprio nella mia vita pastorale, anche quando le persone si avvicinavano allo studio della Bibbia avevano un approccio diverso. Poi nella mia vita personale io sono stato educato alla fede da mia mamma, che si è battezzata nella Chiesa Avventista, che io ero feto, ero incinta di me, quindi poi nella nostra crescita, io avevo una sorella avanti a me, poi sono venuti altri due fratelli, era mia mamma che ci raccontava.
1: Quindi
2: le storie bibliche.
1: Confermi l'importanza cruciale della donna nella trasmissione dei valori cristiani da generazione a generazione.
2: Infatti l'autrice di questo articolo presenta, è vero, la sociologa Palmisano, che sottolinea questo aspetto, che in genere sono proprio le donne, le mamme, quelle che trasmettono la fede. Troviamo anche l'esempio nella Bibbia del discepolo dell'apostolo Paolo Timoteo, che è stato istruito nella fede addirittura dalla nonna Eunice. Quindi
1: certo,
2: è una cosa abbastanza comune, il che non vuol dire che gli uomini non siano interessati alla religione, però nella mia esperienza io ho visto un maggior numero di donne che poi hanno portato la fede all'interno della propria famiglia che non il contrario.
1: Sì, sì, è la trasmissione dei valori nei primissimi anni, poi tra l'altro, dell'esperienza umana, no? Nel momento in cui sei bambino, che incidono moltissimo, quindi le donne hanno questo ruolo veramente privilegiato, salvo che, ecco, è scritto nell'articolo, sempre più giovani donne si allontanano dalla Chiesa. Claudio voleva aggiungere qualcosa?
3: No, alla testimonianza personale di Michele volevo aggiungere che mi è capitato proprio due volte nel giro di poche settimane di imbattermi in una testimonianza di questo tipo, cioè quanto sia stato importante l'evangelizzazione del nostro sud, nel senso che un paio di persone che poi sono trasferite per esempio a Firenze, un'altra a Milano, mi hanno raccontato di quanto sia stata, grazie alla propria madre in quel caso, in un altro caso la nonna, quindi torna anche quello che diceva Michele, per il fatto che un paesino del sud della Calabria, Montalbano Ionico, praticamente un'intera famiglia di contadini che non avevano né arte né parte, grazie a questa, per esempio in quel caso era proprio la fede avventista, hanno fatto sì che i figli si siano trasferiti, per esempio chi qui al campus di Villa Aurora, chi dai Valdesi al Gould, per esempio a Firenze, e queste persone alla fine sono diventati medici, infermieri, certo, artisti.
1: Poi questo tu poni poi un'altra dimensione, che è quello anche della dimensione sociale, insomma.
3: Esatto, partito, certo. Mi hanno detto il riscatto dei contadini, certo, di Montalbano.
1: E parte da una trasmissione di valori femminile.
2: La prima avventista nella mia famiglia è stata la mia bisnonna, quindi la nonna di mia mamma, che portava la sua nipotina, che era appunto la mia mamma, in chiesa. Lei non sapeva né leggere né scrivere, era vedova, faceva la ciabattaia, la calzolaia, ma cantava gli inni che imparava in chiesa e testimoniava i suoi clienti, ha portato tanta gente proprio ad accogliere, sì, la fede.
1: Allora, noi segnaliamo un libro di cui si parla in questo articolo di Avvenire, dal titolo Donne e religioni in Italia, di Stefania Palmisano e Alberta Giorgi. E beh, insomma, ci sono tre questioni che emergono nel libro. Uno, la trasmissione della fede è spesso un affare femminile. L'abbiamo capito anche in questa breve conversazione. Due,
2: lo abbiamo appena detto.
1: Esatto.
2: Sì.
1: Due, gli studi mostrano che le donne vivono una maggiore religiosità rispetto agli uomini. Poi sarebbe da capire qui in che modo è...
2: Sono più sensibili, Roberto.
1: Ok, adesso ci arriviamo. Terzo, le donne stanno lasciando la Chiesa a una velocità inedita e maggiore rispetto agli uomini. Viene descritto, sì, come un vero e proprio terremoto che avrà delle importantissime conseguenze per i cristiani, almeno in Europa, ecco, forse nei paesi occidentali.
2: Si hanno proiettato che nel 2033 solo il 17% delle donne frequenteranno la Chiesa, perché purtroppo la fede è stata presentata, non la fede, la religione è stata presentata come un affare maschile, per cui le donne che oggi studiano, sono manager, sono persone preparate,
1: si sentono
2: escluse dalla vita
1: di
2: chiesa.
1: Ci fermiamo un attimo per una canzone, Michele, però ecco, d'accordo, non ti scordare quello che ci hai appena
2: dopo
1: detto, lo riprendiamo tra pochissimo. Intanto ne approfitto anche per ricordare il nostro numero di WhatsApp, perché mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Claudio, aspetta che
3: e le nostre ascoltatrici.
1: E le nostre ascoltatrici. Io intendevo, sì, giustamente, sì, hai fatto bene a dirlo. Allora, il nostro WhatsApp 348 222 72 94. E beh, insomma, stiamo affrontando un argomento importante, credo. Le donne vivono la fede in modo diverso dagli uomini. Questo è il titolo dell'articolo che stiamo commentando, che è apparso sul quotidiano Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, lo scorso 6 maggio. Ci siamo lasciati poco fa con un riferimento a tre constatazioni importanti. Primo, la trasmissione della fede è spesso un affare femminile. Due, gli studi mostrano che le donne vivono una maggiore religiosità rispetto agli uomini. Tre, le donne stanno lasciando la Chiesa a una velocità inedita e maggiore rispetto agli uomini, in quello che viene descritto come un vero e proprio terremoto. La sociologa Palmisano, Stefania Palmisano, segnala che uno almeno dei possibili motivi di questa emorragia è dovuto al fatto che le religioni, e dunque anche la religione cattolica, anche le fedi cristiane, spesso pongono la donna in una sorta di condizione subalterna, a partire da un'interpretazione più o meno corretta dei testi biblici.
3: Spesso impongono più che pongono, perché la donna è sempre, quindi con maggiore, e mi veniva il dubbio che anche il femminismo biblico, che si è impegnato tanto, e tra l'altro in maniera molto molto interessante, a un certo punto insomma stia venendo un po' meno, nel senso
1: rimane un fenomeno elitario, questo è quello che... Sentiamo Michela Biusi che ne pensa su questo argomento.
2: Sì, purtroppo è vero, c'è stata per secoli una cattiva comprensione della Sacra Scrittura, dove le donne sono state messe veramente da parte, no? Spiega la teologa e storica Adriana Valerio che i testi biblici non dicono che Gesù ha avuto solo discepoli maschi, ma si è avvalso anche di discepole e apostole donne. Anzi, l'apostolo Paolo scrive ai Galati che di fronte a Dio non c'è né giudeo né greco, né maschio né femmina, né schiavo né libero, cioè siamo tutti uguali davanti al Signore. Però la Bibbia è stata presentata come un libro maschilista, dove per le donne c'è poco spazio, e in quasi tutte le religioni le donne hanno un ruolo veramente subalterno. Allora Valerio si pone una domanda e dice: o la Bibbia è veramente contro le donne, allora dobbiamo scappare, oppure c'è una cattiva interpretazione. Io ovviamente opto per questa seconda opzione.
1: Sì, certo.
2: E ricorda anche come ci sono state delle autrici, ad esempio Lucrezia Tornabuoni nel 1400 riscrisse e valorizzò le storie di donne raccontate nella Bibbia, però questi libri poi sono stati dimenticati, sono andati perduti.
1: Senti,
2: diciamo,
1: Michele,
2: no?
1: Un'ultima osservazione abbiamo trovato in quest'articolo. Non è semplicemente il fatto che le chiese diano più o meno accesso, diciamo, alle donne per quel che riguarda, per esempio, situazioni apicali, no? A cominciare dal sacerdozio, ecco, perché insomma Avvenire è un quotidiano cattolico e questo tra le righe si sente, non lo dice esplicitamente, ma c'è anche una sorta di autocritica. Dall'altra parte però si parla di una proposta di fede che non deve mortificare la vita, ma deve diventare amica della vita, e qui il discorso si complica, perché c'è un modo di vivere e di proporre la fede cristiana che sembra la mortificazione della vita. In una società come la nostra questo è un messaggio perdente. Perderemo tutti i nostri giovani se si va avanti in questa maniera, se questo è il messaggio che passa.
2: Non lo so, io condivido pienamente questo pensiero, perché spesso la religione viene presentata e vissuta come, e soprattutto la Bibbia, come il libro dei divieti: non devi fare questo, non devi fare quest'altro, quindi quasi un'oppressione nella vita anziché un veramente un dono che il Signore ci dà perché la nostra vita possa essere. Gesù ha detto: io sono venuto perché abbiano la vita in abbondanza, in esuberanza, no? E credo che questo sia stato un errore e continua ancora ad essere un errore, soprattutto per i giovani che purtroppo scappano dalle chiese, parliamo di tutte le chiese, è vero, proprio perché vedono mortificata la vita. Invece la Bibbia e il cristianesimo in particolare deve accompagnare la vita, e dobbiamo sentirci privilegiati di aver accolto i principi cristiani, perché valorizzano la vita all'ennesima potenza.
1: Allora Michele, ci fermiamo qui. Mi rendo conto che ognuna di queste parole, di queste affermazioni che abbiamo fatto, andrebbe approfondita, spiegata, giustificata, a volte anche con difficoltà, però insomma abbiamo detto alcune cose, e naturalmente, ripeto, ci farà piacere conoscere anche l'opinione dei nostri ascoltatori, per cui il nostro WhatsApp, ve lo ricordo, 348 222 72 94. Grazie a Michele Abiusi per essere stato in nostra compagnia, a risentirci
2: grazie
1: presto.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Siamo in compagnia di Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze. Buongiorno, grazie per essere ancora una volta con noi, ben trovato.
4: Grazie a voi, buongiorno, buongiorno Roberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali, e su tutti i giornali in grande evidenza l'ennesima battuta d'arresto su quello che pareva un dialogo in corso fra Trump, l'America, insomma gli Stati Uniti, e l'Iran. Nuova rottura, questo è il titolo che troviamo sul Corriere. Per la verità ormai ci stiamo un po' abituando a questi stop and go, però la paura è che poi la guerra riprenda seriamente. Ecco.
4: Ma mi pare che Trump ci stia portando dentro una situazione di disordine permanente, cioè tutto una cosa è il suo contrario come elementi che fanno parte della della realtà politica, no? È chiaro che nella vita i contrari sono presenti, ma qui se c'è la pace c'è la guerra, se c'è un accordo non c'è un accordo, si bombarda ma si dice che si sta facendo la pace, cioè è veramente il caos. Io credo che sia un discorso a più livelli, a livello personale di quell'uomo che è sicuramente questo caos ce l'ha nella testa. Però poi il problema non è soltanto, per quanto possa essere problematico questo soggetto, non è soltanto lui. Noi abbiamo una situazione in cui questo caos comunque poi in qualche modo certe linee le traccia di continuità e sono quelle degli interessi di pochissimi che manipolano una quantità di denaro che mai si era vista nella storia dell'umanità. E quindi perché lui si ferma? Si ferma perché gli hanno detto che c'era un problema di prezzi, anche di guadagno, insomma, di guadagno di posizioni di potere forte. E perché poi ci sono le elezioni, quindi sono questioni molto contingenti.
1: Ecco Marco, ti vorrei chiedere, a proposito appunto di queste questioni contingenti all'interno di un quadro invece un po' più ampio e complesso, io ho trovato interessante un articolo di Massimo Cacciari che c'è oggi sulla Stampa.
4: Questioni di potere forte. E perché poi ci sono le elezioni, quindi sono questioni molto contingenti.
1: Ecco Marco, ti vorrei chiedere, a proposito appunto di queste questioni contingenti all'interno di un quadro invece un po' più ampio e complesso.

0: Ecco, qualcuno potrebbe dire, eccoci qua ancora una volta con questi catastrofismi, forse il titolo non rende giustizia all'articolo di Cacciari. Lui individua nella tecnica che addirittura si propone come evoluzione biologica e propone il tentativo di manipolazione e trasformazione dell'essere umano, poi ancora la metamorfosi della geopolitica e la crisi del diritto in tutte le sue forme. Ecco, questi tre elementi di mutamento che in qualche maniera ci inseriscono in un quadro completamente diverso, in una crisi che lui dice è inevitabile, porta alla rottura, per esempio, con la prospettiva cristiana. Quindi lui vede la polemica con il Vaticano, con il Papa Leone XIV, non come le intemperanze di una persona anziana o comunque narcisistica come Trump, ma l'inevitabile passaggio da un certo modo di concepire la vita a un altro.
1: Ma io credo che ci siano delle intuizioni molto, molto significative, molto rilevanti in questo discorso di Cacciari, e credo che la radice ultima sia proprio quello che stavi dicendo, cioè ora, questo è un discorso che non è semplicissimo da fare, ma è importante. Bisognerà che nel dibattito pubblico lui ha fatto bene a inserirlo, altrimenti siamo sempre sul contingente. Una cosa è Trump discute, come dire, entra in conflitto con Leone XIV perché deve, c'ha le elezioni di midterm a novembre, deve cercare di avere il voto dei cattolici. Quello è una logica, appunto, di una prospettiva tattica, diciamo, che serve perché c'è una logica classica del politico che ha degli interessi in quel momento. Ma il discorso dei Cacciari è molto profondo, è molto vero, cioè noi ci troviamo di fronte a una situazione, provo a dire una cosa così, ecco, vediamo se mi riesce, ci troviamo di fronte a una situazione del tipo di modernità nella quale ci troviamo, che ha assunto e sta assumendo sempre più caratteristiche differenti rispetto, diciamo, a quella maniera moderna di vivere che ha caratterizzato il Novecento, nella quale si è tentato, dopo l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, di comporre in una logica che aveva sì un'impostazione laica e del diritto internazionale, ma aveva delle radici molto precise che erano nella cultura occidentale. Queste radici avevano l'impostazione del modo di pensare, di vivere, della vita anche del cristianesimo, nelle sue articolazioni varie. Cioè, dico delle cose molto semplici, cioè che uccidere gli altri sia una cosa che non deve essere fatta. Diciamo, questo è banale. No, non è banale, perché nella storia dell'umanità l'uccisione è stata un elemento, una risorsa per tantissime situazioni, è stata pensata anche religiosamente. Basti pensare ai sacrifici di tutte le forme, anche quelli umani, e in generale alle logiche di giustificazione che ora, per esempio, sono molto chiaramente escluse dall'orizzonte della vita cristiana, ma che invece Netanyahu e i suoi compari utilizzano in maniera massiccia, utilizzando una lettura, secondo me, pervertita del testo biblico. Quindi l'idea che, per esempio, ci siano delle persone, un'altra idea che è di origine cristiana e che sta nell'orizzonte secolare della modernità dalla quale stiamo uscendo, è l'idea che ci siano delle condizioni di fondo della persona, che la persona vale anche se è un criminale, anche se è un peccatore incallito, anche se è una persona malvagia, ha un valore a prescindere da quello che possono pensare perfino, certo, le vittime di quella persona.
0: È quello, ecco, il diritto, lui lo chiama il diritto con la D maiuscola, che in qualche modo è scosso profondamente a livello internazionale, ma non solo. Siamo in compagnia, lo ricordo, di Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze, con il quale stiamo prendendo in considerazione un tema che è discusso quest'oggi sulla stampa di Torino da Massimo Cacciari, e cioè l'incontro-scontro, direi, soprattutto su una prospettiva del mondo del futuro

0: tra l'amministrazione americana e tutto quello che rappresenta e il Papa, la Chiesa, la fede cristiana e tutto quello che rappresenta anch'essa. Lui la pone in termini molto radicali, Cacciari, parlando di una sorta di escatologia, no? di cose ultime che ci attendono, e tra l'altro fa riferimento anche alla figura dell'anticristo, che per esponenti importanti dell'amministrazione americana e dei tecnocrati, diciamo, che la sostengono, l'anticristo è uno stato mondiale che pretende di programmare crescita e distribuzione della ricchezza. Non ci deve essere un limite alle funzioni di comando dell'intelligenza artificiale. L'anticristo, invece, per i credenti, è chi sovverte il senso cristiano della libertà, assumendo magari il volto del suo difensore e svuotando questa libertà dall'interno. Una lotta sulle cose ultime. Un articolo di questo segno è apparso anche ieri su Avvenire. In questo caso l'autore era Mauro Magatti, Leone XIV e la sfida dell'umano che riguarda l'Occidente. E lui concludeva il suo articolo in questa maniera: se la tecnica diventa l'unico criterio di organizzazione del mondo, allora tutto ciò che è fragile, lento, gratuito, spirituale o relazionale viene espulso. Per questo è importante comprendere e sostenere consapevolmente la partita che il Papa americano si trova a giocare, non per contrapposizione ideologica, ma perché la posta in gioco riguarda il nostro comune destino. Esagerano?
1: No, non esagerano. Pensiamo anche alla teologia della prosperità di quel evangelismo estremista che comunque sta alla Casa Bianca e che si mescola con quella impostazione anche paracattolica del movimento MAGA. Stiamo parlando di queste cose qui, stiamo parlando, da una parte c'è un processo, io lo chiamerei anche di secolarizzazione, cioè di trasferimento, diciamo, di un certo modo di pensare che è nato nell'ambito del cristianesimo verso un modo più laico. Come dicevo prima, i diritti umani sono un'acquisizione del dopoguerra, ma sono un'idea cristiana, cioè hanno una matrice cristiana. Poi l'acquisizione è un'acquisizione laica, è stata fatta volutamente in modo laico, ma l'idea che tutti hanno un valore, che tutti hanno un elemento fondamentale per cui valgono, è un'idea che viene al mondo con il cristianesimo. E allora perché lo sviluppo tecnologico confligge con questo modo di comprendere la nostra esistenza? Perché appunto c'è questa idea di scardinare qualunque vincolo, di scardinare qualunque elemento che possa ricondurre un vantaggio che di qualcuno anche in una distribuzione in qualche modo di vantaggi a favore di altri. Questa idea per cui noi abbiamo lo stato sociale, abbiamo i diritti sanitari, ecco, questa idea che, mentre negli Stati Uniti questo sistema per cui si è assistiti anche economicamente per questioni di istruzione o di salute, non è così. Allora il punto di partenza è questo, secondo me, cioè al potere in questo momento negli Stati Uniti e non solo lì, in molte parti del mondo, sono sempre più figure che pensano di poter avere un potere proprio che contrabbandano come elemento di liberazione, e in realtà è un elemento, certo, di vera assoggettamento, di vero dominio sugli altri, di vera negazione del valore degli altri.
0: Allora, ci fermiamo qui perché non abbiamo più tempo a disposizione. Lascerei una domanda, ma anche per i nostri ascoltatori: se tutto questo riguarda semplicemente le alte sfere, nei rapporti da geopolitica, delle guerre, eccetera, eccetera, o se in qualche maniera questa guerra avviene anche, mettiamola così in termini molto spiritualistici, anche per le nostre anime, sostanzialmente. Se c'è,
1: sicuramente sì. Siamo tutti chiamati a dare una risposta personale a questa cosa. Non possiamo pensare che sia un problema soltanto elettorale, perché questa è una questione troppo radicale. è Vabbè. Troppo radicale una modernità che diventa il modello del potere di se stessi e del potere dell'umano in genere, del singolo contro gli altri. Diventa veramente l'anticristo, l'hanno tirato fuori loro in queste sì, persone sì. qui, perché si vogliono giustificare come il Cristo, quindi è veramente un'operazione blasfema e non è soltanto marketing. Ha ragione Cacciari a dire attenzione, e soprattutto i cristiani dobbiamo stare attenti con 100.000 mezzi a questo tipo di operazioni, perché sono veramente contrabbandare Satana e venderlo come Dio.
0: Allora, su questa affermazione molto interessante ci ritorneremo naturalmente con Marco Bontempi e con tanti altri ospiti. Intanto grazie al nostro Marco per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto, grazie mille.
1: A presto, grazie.
0: E abbiamo il piacere di avere con noi a questo punto Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, una fondazione che studia i fenomeni delle mafiosi, insomma, e dà anche qualche consiglio agli amministratori su come affrontare il problema dell'illegalità. Buongiorno Salvatore, grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi. Bentrovato.
2: Buongiorno amici di RWS.
0: Allora, io prenderei spunto, però prima Claudio voleva aggiungere.
3: Ma bastano i consigli o sono sufficienti?
2: No,
0: no, scusate, vabbè. Però almeno qualcuno che abbia competenze sulle questioni, insomma, ci vogliono queste persone. Allora, sul Fatto Quotidiano del 5 maggio, dunque molto recente, il titolo: la mafia rurale di Corleone ancora operativa, 3 arresti. C'è anche un nipote di Totò Riina. Palermo, operazione dei carabinieri sul ritorno di una mafia rurale fatta di intimidazioni, estorsioni e controllo delle campagne. Un indagato afferma: quando era vivo lui è venuto a farmi entrare nella società, io avevo 18 anni. Ecco, questo era il titolo di un articolo sul Fatto Quotidiano, però vogliamo anche segnalare un articolo che è apparso, dunque, credo su La Nazione, è possibile? Il sistema sfrutta e si arricchisce come i corleonesi con la droga. Chi parla è il procuratore Tescaroli, a Prato osmosi tra circuito legale e quello illegale. Le soluzioni passano dalle norme sui collaboratori e l'aggressione ai patrimoni. Insomma, anche a Prato c'è un riferimento a corleonesi, ai corleonesi, quindi in realtà forse parlare di mafia rurale non so quanto sia appropriato. Sentiamo cosa ne pensa Salvatore Calleri.
2: Allora, i vostri ascoltatori e voi sicuramente vi ricordate che ogni volta che parlo di mafia e ve la descrivo, vi dico sempre che la mafia è un ossimoro. È arcaica e modernissima, ok? La mafia ha queste due caratteristiche che sono in apparente contraddizione. Quindi non è che la mafia oggi, perché è moderna, non ha anche la sua parte arcaica storica. Ce l'ha sempre e ce l'avrà sempre. Perché la mafia ha questa duplice caratteristica: è sia arcaica dove deve essere arcaica, rurale dove deve essere rurale, sia modernissima e attenta alle criptovalute, alle nuove tecnologie, ai nuovi mercati, alle nuove alleanze, dove serve esserlo. Non è che anche la mafia ha smesso di sparare, come a volte sento spesso dire, non è così. La mafia ha sempre sparato per utilità. Il momento della mafia terrorista, che è quella fra gli anni 80 e fino alla metà degli anni 90, la mafia stragista, è un periodo limitato nei 150 anni e passa della storia della mafia. Ok, cioè è un tempo limitato, sono 15 anni su 160-170 anni di vita, e non è stato il modello vincente per Cosa Nostra, è stato un modello che poi ha perso perché lo Stato lo ha sconfitto, a prescindere da tutti gli strascici che ci sono ancora. Quindi voglio dire, la mafia è così, non sono assolutamente stupito, ce ne siamo riaccorti perché c'è stata questa indagine che ha portato ai tre arresti, ma voglio dire, per noi addetti ai lavori, analisti, non siamo assolutamente stupiti. Ed è un segnale, comunque, questi arresti sono arresti importanti, perché è un segnale da non sottovalutare, cioè tra l'altro se non erro c'è qualcuno anche della mia generazione lì.
0: Quando era vivo lui, cioè Totò Riina, è venuto a farmi entrare nella società, io avevo 18 anni, è una sorta di confessione indiretta, quella di Mario Gennaro, tra i tre arrestati nel blitz antimafia che ha colpito la cosca di Corleone. Nelle intercettazioni l'uomo ricostruisce il proprio battesimo mafioso, raccontando che alla cerimonia avrebbe partecipato personalmente Totò Riina, all'epoca latitante. Ecco, questo è un aspetto di cui abbiamo parlato spesso, per la verità. Il termine cerimonia dà proprio la sensazione di una sorta di parareligione, no? Di pseudo-religione violenta come quella della mafia, in cui appunto ci sono dei riti che hanno un valore fortemente simbolico. Non so come.
2: Sì, io la chiamo parasacralità. Para, perché
0: ed esiste ancora, esiste e resiste, insomma, anche in tempi moderni.
2: Esiste, resiste ed è parte del fascino delle organizzazioni mafiose, in primis quella siciliana.
0: Va bene, allora Claudio voleva aggiungere
3: questo molto interessante, perverso. È molto interessante quello che diceva Salvatore Calleri, cioè questo, tra questo veramente binomio imprescindibile tra arcaico e modernissimo, che va addirittura avanti, no? Anche alle tecnologie che portiamo con, per combatterla, cioè loro sono avanti, quindi perché c'è anche questo fascino, che secondo me a volte mette in conto anche il fatto che si vada in galera, e forse anche nell'andare in galera c'è quasi un aspetto sacrale, no?
0: Allora, sul discorso del fascino, a me ricorda le parole di Peppino Impastato, il quale a proposito del fascino, lui diceva: la mafia è un sacco di, è un mucchio di escrementi. Ecco, l'idea di una persona che nasce in una famiglia mafiosa e ha il coraggio di dire, di smascherare il fascino, che in realtà è una sorta di allucinazione collettiva per certi aspetti.
2: Ma infatti l'esempio di Peppino Impastato è meraviglioso, perché è un esempio di vero cambiamento, cioè, questa è una cosa, la mia generazione è legatissima alla sua figura, e tra l'altro ho capito, siamo nel mese in cui lo dobbiamo ricordare, e questo è importante, cioè, e questo però ci deve far continuare a riflettere, no? Su come noi dobbiamo sempre tenere alta la guardia sulla mafia, sapendone leggere le sfumature, i cambiamenti, le arcaicità, le modernità.
0: Ci fermiamo un attimo per una canzone, poi torniamo a parlare con Salvatore Calleri a proposito dell'esperienza in particolare di Prato, che sembrava lontanissima, no, dal fenomeno mafioso, invece capiamo perfettamente che c'è assolutamente dentro.
3: C'è la Cina, c'è la mafia cinese.
0: Appunto, ne parliamo tra pochissimo. Intanto, visto che abbiamo parlato di Peppino Impastato, ci ascoltiamo dei Modena City Ramblers, i 100 passi. Erano i Modena City Ramblers con i 100 passi. Allora, per chi ha visto il film capisce perfettamente cosa sono questi 100 passi, però forse vogliamo ricordarlo per chi magari il film non l'ha visto. I 100 passi sono quelli che dividevano la casa dell'impastato dalla casa del boss, che ora non ricordo il nome.
2: Badalamenti,
0: sì, che tra l'altro è un boss mafioso di grande caratura, tra virgolette.
3: C'è un legame che ci lega molto a Peppino Impastato, che è Radio Out, quindi una radio fantastica. Mi ha fatto piacere che è venuto a trovarci un giovane che è già laureato in giurisprudenza tedesca e italiana, e è affascinatissimo dal fatto di proprio di voler lavorare. Mi è sembrato, quando è venuto a trovarci con Roberto, abbiamo detto assomiglia al Libatino, quindi speriamo che qualche giovane, perché poi giustamente quando io parlavo del fascino, questo fascino macabro, no? Vi ricordate Vallanzasca che descrivevano in carcere, cioè c'è questo fascino purtroppo dell'ignoranza.
0: Però Peppino Impastato era un giovane e aveva attorno a sé tanti giovani, quindi
3: infatti
2: tra l'altro prego, vi racconto un aneddoto se volete.
0: Sì, prego.
2: Allora, quando Caponnetto arrivò a Palermo, ancora il caso Peppino Impastato era chiuso, come era stato chiuso come attentato mancato alle ferrovie, no? Perché il cadavere di Peppino Impastato verrà trovato con la dinamite accanto, lo fanno esplodere accanto a dei binari. Quindi era connotato come attentato terroristico mancato. Caponnetto cosa fa? Apre il caso, lo richiude subito dopo, però dice vittima di mafia.
0: Sì.
2: Giuridicamente ha fatto un'operazione meravigliosa. Cioè si è iniziato poi a indagare, anche se l'aveva richiuso perché non c'erano prove, ma grazie a questa riapertura e chiusura, poi si è potuta raggiungere la verità su Peppino Impastato, certo, che era vittima di mafia.
0: Certo. Vorrei ricordare quello che Giuseppe Lumia in un'occasione ci disse quando era presidente della commissione antimafia e ha parlato con la mamma di Peppino Impastato, la quale gli aveva fatto capire che c'era stata un'offerta mafiosa di regolare i conti con chi aveva ucciso il figlio di questa donna, ma lei ha rifiutato perché disse a Giuseppe Lumia: io voglio che la verità venga fuori in termini di legalità. Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, solo un paio di minuti con Salvatore per riflettere su quello che sta succedendo a Prato. Abbiamo visto che c'è un articolo che segnala che il sistema sfrutta e si arricchisce come i corleonesi con la droga. Chi parla è il procuratore Tescaroli. Allora sentiamo Salvatore Calleri su questo tema.
4: Bene, allora innanzitutto abbiamo Tescaroli che ha fatto un'intervista strepitosa e questo dimostra un ottimo procuratore. Guardate che gli ultimi giorni hanno avuto una dietro l'altra delle cose a Prato successe pazzesche. Il caso dei terreni di Priolo, il caso dei cinesi a Padova che comprano la droga a Prato, dai cinesi di Prato, e quindi fa vedere come Prato sia centrale. Il caso del pestaggio del lavoratore al presidio dei Succobas, di nuovo. Il caso della Guardia di Finanza di Prato che insieme alla Procura i falsi di nuovo fatti dal Macrolotto. Insomma, questo ti fa capire che è sistemico, quindi l'intervista col paragone con quel periodo, con quell'organicità tipica che c'era in Cosa Nostra, di Corleone, che fa in quell'intervista il sistemica, no? quella cosa sistemica che esiste a Prato, che fa Tescaroli, e ora a Prato si vota, e voglio sapere cosa pensano i candidati sindaci tutti da destra a sinistra.
0: Allora, ci fermiamo qui per il momento, poi su questi temi naturalmente ci ritorneremo anche in futuro, e una cosa abbiamo capito perfettamente, e cioè che tra i tanti problemi che abbiamo nel nostro paese non possiamo dimenticare il problema della legalità. Ecco, questo
4: esatto.
0: E va al di là di essere destra, sinistra o centro. Non c'entra nulla,
4: esatto.
0: È un problema nazionale che va affrontato.
5: Come diceva Falcone, segui i soldi e trovi sempre la mano.
0: Vabbè.
4: E a Prato se ne trovano tanti.
0: Infatti. Grazie allora Salvatore per essere stato in nostra compagnia, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Siamo in compagnia di Pavel Gajewski, pastore, teologo evangelico. Buongiorno Pavel, ben trovato, grazie per essere con noi.
6: Buongiorno a voi, a tutte le persone in ascolto.
0: Noi in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità, ma cerchiamo forse anche di andare un po' oltre. E chiaramente la notizia del giorno, presente su tutti i quotidiani, con maggiore o minore evidenza, è l'incontro di Rubio, il segretario di Stato americano, con Leone XIV. Allora, il Corriere commenta: Leone vede Rubio, dialogo e pace. Repubblica, monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace. Qui già si vede un'interpretazione un po' diversa. Il Messaggero, più neutrale, il Messaggero di Roma: il Papa a Rubio, avanti per la pace. Il Fatto Quotidiano: il Papa difende Cuba da Rubio. Questo è quello che coglie. Però, al di là della vicenda strettamente politica, sono in tanti a chiedersi, prima o dopo è successo a tutti, la Chiesa Cattolica è una comunità di fede, la più importante, la più numerosa comunità di fede cristiana nel mondo, ma è anche uno Stato sovrano. E questo, soprattutto agli evangelici e protestanti, fa problema, ma d'altra parte, come in un caso come questo, vediamo che a volte il fatto di avere un seggio all'ONU, avere una diplomazia sviluppatissima in tutto il mondo, fa sentire anche il messaggio cristiano ai potenti sostanzialmente. E allora, però, prima di sentire il parere di Pavel Gajewski, che è molto interessante anche perché tu sei un ex sacerdote cattolico, insomma, e quindi ora sei un pastore evangelico, hai una prospettiva molto interessante.
6: Io penso che comunque la Chiesa cattolica dovrebbe mettersi allo stesso livello di tutte le comunità di fede, appunto anche quelle non cristiane. E il paradosso forse della Chiesa cattolica in generale è quello che è un'organizzazione che sicuramente è globale, su questo non c'è dubbio, però di nuovo il Vaticano è un piccolo stato sovrano, ricordiamo, una monarchia assoluta in cui non esiste nessun parlamento, nessun modo, per così dire, certificato di governare. Il Papa è un re, in effetti, anche se questo stato ha le dimensioni minuscole, però ricordiamo bene che una volta lo Stato Pontificio era una realtà enorme, prendeva in effetti tutto il centro dell'Italia di oggi, e non è stato, diciamo, un esempio di buon governo, non è stato mai un esempio anche di tolleranza, di apertura. Pensiamo che ad esempio la pena di morte è stata ufficialmente abolita da Paolo VI, quindi non siamo secoli fa, siamo qualche decennio fa. Per me questo status, questo doppio status fa un po' problema. Non posso nascondere però questa osservazione che è sotto gli occhi di tutti, che naturalmente sul piano diplomatico questo permette al Papa stesso, permette alla diplomazia vaticana di agire, per così dire, pari grado rispetto a tutte le diplomazie del mondo, come anche quella degli Stati Uniti. Però personalmente ripeto che questa sorta di commistione tra un potere secolare a tutti gli effetti, e poi il potere spirituale, di fronte a qualche possibile vantaggio, però presenta numerosi svantaggi. Si potrebbero moltiplicare esempi, è ovvio ad esempio che lo Stato di Israele difende gli interessi delle comunità ebraiche in tutto il mondo, questo è anche sotto gli occhi di tutti, però anche se penso alle comunità ebraiche in Italia che hanno una legge d'intesa esattamente come le nostre chiese, le chiese avventiste, valdesi, metodiste, credo che regolare i rapporti, per così dire, con gli stati, in questo ambito le confessioni religiose devono in qualche modo agire a livello locale, perché poi la Chiesa Cattolica sembra sì un'enorme organizzazione globale, planetaria, ma basta viaggiare un po' anche in Europa, per non dire andando fuori dell'Europa, per scoprire che veramente c'è una diversità anche delle sensibilità teologiche, liturgiche, molto bella, molto ricca, che per certi versi fa assomigliare la grande comunità cattolica nel mondo anche alle nostre chiese protestanti. Certo. E anche un'unità nella diversità.
0: Quindi esiste un pluralismo, insomma, esiste tutte le chiese,
6: un pluralismo liturgico, certo.
0: E ricordo che siamo in compagnia del pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. Rispetto agli appelli che giungono dalle chiese, anche dal magistero papale, spesso i politici sostanzialmente sono indifferenti o danno un riconoscimento formale, ma poi fanno quello che vogliono. Nel caso di Trump, invece, abbiamo assistito a una robusta critica ribadita in più occasioni, e questo effettivamente ha creato una situazione, in un certo senso, che ha sottolineato la vocazione profetica del messaggio cristiano. Insomma, c'è un paradosso, ecco. Trump poteva stare zitto, fare quello che voleva, e invece ha sentito il bisogno di contrapporsi, e qui naturalmente si sono scatenate le interpretazioni.
6: Sì, indubbiamente il Vescovo di Roma ha una visibilità che molti altri leader religiosi, anche leader delle chiese cristiane, non ce l'hanno. Però non dimentichiamo che negli stessi Stati Uniti ci sono state tantissime chiese proprio protestanti, evangeliche, ad alzare la voce per criticare in maniera, diciamo, ovviamente civile, non violenta, ma la politica di Donald Trump, che indubbiamente è una politica molto molto aggressiva. E purtroppo anche i nostri mezzi di informazione hanno trasmesso le immagini, appunto, ben note di pastori protestanti che pregano per Donald Trump, ma ci sono pastori protestanti negli Stati Uniti che hanno espresso delle critiche molto molto forti.
0: Pavel, ma se tu fossi al posto di Trump, non sarebbe stato meglio, diciamo, per il presidente americano semplicemente ignorare, come fanno in genere i politici rispetto agli appelli per la pace, per la giustizia sociale? Lui non ha ignorato, ha criticato aspramente. Questa è una cosa che a me ha colpito, non è solamente a me, ovviamente.
6: Come certo, però se leggiamo i resoconti però dell'incontro di ieri, Marco Rubio ha cercato di calmare le acque, si è parlato anche, proprio leggo in maniera proprio quasi testuale dal comunicato stampa ANSA, che naturalmente il presidente è stato anche frainteso, e conosciamo bene questo gioco dei fraintendimenti.
0: Sono stato frainteso,
6: e la diplomazia, la diplomazia. Invece io penso che la pace ha bisogno di qualcosa che vada oltre la semplice diplomazia, perché secondo me Donald Trump porterà avanti le sue politiche. Ovviamente in Italia ci concentriamo sull'incontro tra Rubio e appunto Leone XIV, non dimentichiamo che però che c'è stato un altro incontro sul piano globale molto importante tra Donald Trump e il presidente brasiliano Lula, che forse è anche finito un pochino nell'ombra. Però per quanto riguarda il destino del pianeta, dell'umanità, io penso che anche l'incontro con il presidente di una delle potenze economiche emergenti è molto importante. Non dimentichiamo un altro fatto, che sul piano economico la Cina, questo ormai certificato, documentato, ha sorpassato gli Stati Uniti d'America, quindi oggi la prima potenza industriale nel mondo è la Cina. Questi sono tutti i fattori che andrebbero preso seriamente in considerazione.
0: Allora,
5: e ci sarà l'incontro con la Cina proprio fra due settimane.
0: Sì, tra Trump e il presidente cinese. Senti, abbiamo ancora un minuto, qualcosa di più. Ci piacerebbe sapere di che cosa parlerai domenica prossima nella tua, una delle tue comunità, insomma, dove predichi come pastore evangelico.
6: Rispondo subito della preghiera, proprio il testo di riferimento è il Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, i famosissimi, penso, versetti dal 5 al 15, quando pregate non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze. Ogni riferimento alle situazioni abbastanza recenti è puramente casuale, e non dimentichiamo che anche in questo brano Gesù ci invita a ritirarci, a contemplare in qualche modo la presenza di Dio nella nostra vita, e ci insegna questa preghiera che unisce, penso, tutti noi che seguiamo Gesù, la preghiera Padre Nostro. Certo. Il mondo ha bisogno della preghiera, sicuramente.
0: Il mondo ha bisogno della preghiera e di credenti autentici, non ipocriti. Insomma,
6: concordo.
0: Perché questa insomma, è l'altra faccia della riflessione di Gesù. Va bene. Allora, Pavel Gajewski, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. Ci risentiremo la settimana prossima e buon lavoro.
6: Buon lavoro a voi mille. Anche.